0: Got a wild finish?
1: I don't know the finish.

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. L'orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità, l'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggia informato.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

House.

Boss.

Systeme, rastet ein. Ich

0: Yeah.
1: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
2: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento. Adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
3: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
4: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
2: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
5: 105.250
2: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
6: Un abbraccio a voi, ciao.
2: Ciao.
7: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
8: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi, che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
9: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata. No, mossa.
1: Boy, I shall be glad when you did.

0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
0: Multitox.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout. E come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

Me siento un verme cuando pienso que per andarme de pinalla ho lasciato senza neanche uno scudo la mia hermano. Me sentivo quasi mal al parir del sole quando vidi per la strada Emanuel Gervaso. E insieme alla partita non andammo perché mi venne un grosso pensiero nella capeta. E un dubbio mi venne, nemmeno un dubbio, un dubbione, un doppio dubbion della Fargas della Gardena.

Alessandro Manzoni. Quando mi metto in testa una cosa è più forte di me. Mi continuavo a ripetere, etere o non etere, questo è il mio problema. E mi avviai storto, storto o dritto, dritto a parcheggiare le mie scarpe. E lì chi ti incontro? Chinaglia. Signore e signori, buonasera, vi parliamo da San Siro, dove incontro il calcio minuto per minuto, perché fra 4 volte il campione del mondo, il campione sudamericano Joey Calavone. Sono tornato qui all'alba a visitarci. In tribuna generale c'è il colonnello, il maresciallo e la pubblica sicurezza, l'arbitrone e l'arbitro della Federazione Iberica, Valdez de Porco del Molin, e ha detto la partita. 700 milioni di spettatori sono presenti alla partita, è presente anche il budone della Sportiva Lunara. 4 volte il sole è tornato a splendere su questa terra, ma 4 volte se n'è andato. 5 volte alla porta con Wilson, Fittipaldi, Garçon, Gardin, Horton, Cacciun, Bonbon, Foley, Bonbon, caramelle e cioccolatini. Sono un disgraziato e non mi voglio rovinare in questa pubblica piazza, vi voglio offrire pettiti, scopi, scopatelle e scupone, cazzo, cavucchione, cartone, 30 palle la parola, 20.000 lire, 30.000 lire, 50.000 lire, 130, 20, 10, voglio rovinare il prodotto, lo do a lei, al signore che lo calvo, che ci ha rovinato la vita, a sinistra, accompagnato dai carabinieri, il portone, Carpio Cardocco, salve, salvone, salvaci, salvaletto coso, vi voglio rovinare il prodotto assegnato a lei, il signore interno. Sapira che si sta grattando il naso con la punta dell'occhio. Ci siamo, eccolo qui, è lui finalmente. Chinaglia, è lui che avanza per la porta. 4 persone lo portano fuori e immediatamente siamo qui in collegamento. Passo la linea a te, a me, a te, a te. 4 passi in cima a te, olioli, 4 passi in cima a te, olioli, olioli, olioli.

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

Maggio 2026, continua il cinema a El Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

Radio Blackout Antiracista Aïka Pito Tis Pacu Kiam

0: Ci sono già dei cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E poi vuole tornare a

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Still have PTSD from the time Jazzy T threw me CD in the trash.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit lotta contro la guerra e operazioni Ipogeo.
4: And now stay tuned for Tim and the Gang on Maximum Rock and Roll.

0: Vi, Oskar, idkar endast i löndom.
1: Oskar. Idkar.

Gustf, Edgar också i löndom.

Una buona giornata agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Blackout. Ricominciano le trasmissioni in diretta, ricominciano come ogni lunedì, da lunedì al venerdì, ogni giorno con l'info. Vediamo oggi cosa. Vi ricordo ovviamente che potete sentirci anche in streaming sul sito della radio www.radioblackout.org. Vediamo gli approfondimenti, le dirette di che faremo oggi, oltre ovviamente dare un'occhiata ai giornali e così via. Ma prima vi lasciamo i nostri numeri di telefono, ricordandovi che l'informazione la costruiamo con voi. Fateci sapere cosa succede in città o altrove, presenze indesiderate, indivisa o altro. Commentate le nostre dirette, i nostri approfondimenti, fate domande, insomma, fatevi vivi con messaggi, SMS, Signal, WhatsApp o Telegram al numero 346 667 3263, per le chiamate in diretta, ma se potete evitarle, che stiamo trasmettendo, 011 24 95 669. Vediamo, come dicevo prima, le dirette, gli approfondimenti di oggi. Cominciamo con abitare a Milano e il piano casa del governo. A Milano i prezzi delle case sono inaccessibili anche per chi ha un lavoro. Gli interventi previsti dall'amministrazione Meneghina sono ben lontani dal dare risposta alle esigenze abitative di chi vive, di chi ci vive, dalla marea dei pendolari obbligati a scendere tra lunghi spostamenti l'arterio avanza tra lunghi spostamenti e l'annullamento del proprio stipendio in canoni che assorbono buona parte del reddito. Ne parleremo con Alberto Damonte Abo di Piano Terra. Poi parleremo della leva obbligatoria, serve carne da cannone. L'introduzione e/o l'estensione della leva militare sta caratterizzando lo scenario europeo attuale, in evidente collegamento con la poderosa escalation bellica a cui stiamo assistendo. Il mondo è sempre più incendiato dalle guerre. Ed oltre gli armamenti servono corpi giovani, efficienti e sacrificabili. Insomma, serve carne da macello. In una decina di paesi europei esiste già un obbligo militare effettivo che è stato mantenuto nel tempo, come nel caso di Cipro, Grecia ed Austria, oppure che è stato reintrodotto e potenziato all'indomani dell'inizio della guerra fra Russia e Ucraina, come in Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia, Svezia e Danimarca. Recentemente anche Germania e Francia stanno procedendo alla reintroduzione della leva. Tranne pochi casi di obbligo esplicito generalizzato, prevalere per lo più una formula di reclutamento ibrido basato sulla volontarietà obbligatoria, un ambiguo e misero escamotage per contenere il dissenso verso una misura altamente impopolare. La realtà delle normative è tuttavia chiarissima. Volontari sì, ma se i numeri sono insufficienti rispetto agli obiettivi, allora si procede con sorteggio generalizzato. Ne parleremo con Patrizia Nesti della redazione di Umanità Nova. E poi parleremo di homeless. L'anomalia diventa normale. Negli Stati Uniti centinaia di migliaia di persone vivono in strada, in accampamenti di fortuna. Perdere casa, non riuscire ad averne una, è molto facile. Come stanno le persone homeless sotto Trump? Un po' peggio di quanto non stessero prima. E la colpa è dell'ideologia dei miliardari big tech, la cui guerra al disagio e alla povertà è un programma politico pubblico. Ne parleremo con Martino Mazzonis, giornalista. Martino Mazzonis non si è occupato solo di senza tetto, ma anche degli inquilini di casa ad affitto controllata ad Atlanta, tra le metropoli dove le cose sono peggiorate più che altrove, e cerchiamo di analizzare quali siano le cause. La storia degli inquilini sono diverse da quelli degli homeless, e pur prendendo forme diverse ci parlano di situazioni in cui il diritto alla casa è diventato tema occidentale per eccellenza, che si tratta di speculazione di fondi, di uso dei soldi pubblici a scopi privati, di alberghi o Airbnb. Atlanta non è Roma, Milano, ma le vicende si rispecchiano. Bene, direi possiamo sentirci un po' di musica e poi entriamo nel vivo della puntata odierna dell'informazione.

0: Sono le 9:21 e siamo collegati con Alberto Abo Damonte, con il quale vogliamo parlare di casa, e di casa con un focus su Milano. Un paio di settimane fa avevamo fatto un ragionamento più generale a partire dal piano casa del governo, con un focus ovviamente su Torino, e oggi invece vogliamo provare a spostarci a Milano, la città dove i prezzi delle case sono probabilmente i più cari d'Italia e sono diventati inaccessibili anche per chi ha un lavoro, e gli interventi previsti dall'amministrazione Meneghina sono ben lontani dal dare risposta alle esigenze abitative sia di chi ci vive sia della marea di pendolari obbligati a scegliere tra lunghi spostamenti e l'annullamento del proprio stipendio in canoni che assorbono buona parte del reddito. Buongiorno Alberto.
1: Ciao a voi.
0: Allora, ci vuoi un po' descrivere com'è la situazione a Milano?
1: Allora, Milano da qualche anno, ormai da una decina d'anni, ha cambiato un trend. Forse questo è il primo numero da cui partire, prima ancora di arrivare ai numeri dell'alloggio, diciamo, del bisogno abitativo inevaso a condizioni non di mercato. Ecco, il primo trend è quello dell'aver ricominciato a incamerare nuovi abitanti, quando a partire dalla metà degli anni 70 progressivamente Milano aveva perso una quota molto rilevante di abitanti in direzione dell'hinterland, della provincia, di luoghi che già all'epoca, a fronte, diciamo, dell'esaurimento di alcune vocazioni industriali, avevano dei prezzi più accessibili rispetto alla città che si voleva metropoli. Quindi, se per 40 anni si è passati da 1.700.000 abitanti di punta a 1.300.000, negli ultimi 10 anni, diciamo, a partire da Expo 2015, per avere giusto un parametro temporale, questa tendenza si è invertita. Ora, questo dato è stato raccontato a livello istituzionale sempre con una certa felicità, con una certa soddisfazione, quasi a significare che il fatto che più persone scelgano di abitare a Milano sia una conferma, una ratifica, sia premiante rispetto alle politiche pubbliche, alla qualità della vita e via discorrendo. Quello che più raramente si è avuto occasione di svelare è cosa c'è dietro questo numero, cioè dietro questi 100.000, diciamo, spannometrici abitanti in più che sono giunti in città negli ultimi 10 anni, si nasconde un numero molto più rilevante, 5 volte più rilevante, che è il tasso di cambio, cioè è la quantità di persone che sono arrivate, certo, ma anche che se ne sono andate. E scopriamo che in questi 10 anni Milano ha trovato 500.000 nuovi abitanti. Chiaramente sono numeri sempre da prendere con le pinze, perché, diciamo, i dati possono fare riferimento alla residenza, al domicilio, si attraversano le grandi città per motivi anche legati all'abitare temporaneo per via della precarizzazione del mondo del lavoro o semplicemente perché si è all'interno del ciclo di studi, quindi, insomma, sono sempre dei dati spannometrici. Però, diciamo, a fronte di 500.000 persone arrivate, 400.000 se ne sono andate, e qui si aprono due riflessioni. Da una parte, non soltanto sì, Milano certo accoglie nuovi abitanti, ma numero uno, da Milano quasi il 30%, sicuramente più del 25% degli abitanti se n'è andato, e questo è un tasso di mobilità particolarmente forte per una città di medie dimensioni. Cioè, c'è tanta, troppa gente che non ritiene che questo sia il posto giusto, il posto interessante, il posto inclusivo in cui fare un progetto di vita. E dall'altra parte, che c'è un'oggettiva mobilità, quindi un oggettivo continuo cambiamento di cui sarebbe interessante andare a indagare se la forbice, diciamo così, sociale tra le persone più abbienti e i nuovi distretti che si vanno realizzando, e invece le persone che abitano invece, appunto, i quartieri, le periferie sociali oltre che geografiche più dimenticate, diciamo così, dalle politiche pubbliche o dagli interessi privati. Ecco, se la forbice tra queste due fasce si sta chiaramente avvicinando, la risposta è ovvia, non è così, o se questa mobilità è proprio dovuta invece alla progressiva costruzione di una città a due velocità, diciamo, per dirla così, con una figura. Quindi diciamo i due piani casa in realtà di cui sentiamo parlare in queste settimane, perché lo ricordiamo, c'è un decreto che è quello governativo, appunto il piano casa 2026, su cui va, magari non entro se ne avete già parlato, però insomma che ci racconta di un cambio di passo ipotetico tra luci ed ombre, particolarmente ombre direi, rispetto al discorso diciamo di politiche dell'abitare. Ma c'è anche un piano casa a scala metropolitana che non è esattamente un piano casa, diciamo è una selezione di tre interventi che per essere precisi non vanno a insistere in maniera forte sull'edilizia popolare, ma su quella fascia grigia che sta al di sotto della soglia di mercato, al di sopra dell'edilizia popolare, su cui che, diciamo che è quella zona grigia che Milano sta perdendo, perché chi è troppo povero a volte non ha neanche la possibilità di spostarsi, chi diciamo ha la possibilità di acquistare per investimento, per interesse lo fa, ma chi sta nel mezzo in questo momento e soprattutto diciamo nella base diciamo di questa fascia di mezzo se ne sta andando. Milano ha paura di questo bagno di sangue di ceto medio impoverito e quindi diciamo costruisce delle politiche dedicate in particolare in quartieri ex popolari attraverso delle forme di edilizia convenzionata, e su questo sta costruendo il suo piccolo piano casa. I numeri non sono così rilevanti, ma ci sono alcune linee diciamo sintoniche anche agli intenti del governo che è bene conoscere e approfondire per capire in conclusione qual è il rapporto tra il vuoto di politiche abitative effettivamente per i ceti popolari e quanto forte è l'investimento, spesso al prezzo di semi privatizzazioni del patrimonio storico, rivolto a chi comunque diciamo rappresenta un rischio finanziario meno grave per le casse pubbliche, perché si auspica che riesca effettivamente a pagare l'affitto a riscatto e via discorrendo, insomma il canone. E quindi su questo invece c'è un fortissimo interessamento da città come la nostra, che è una città con 80.000 appartamenti sfitti, che è una città con decine di migliaia di persone in attesa di una casa popolare, e stiamo parlando di aventi diritto, non di diciamo di morosi o di persone.
0: Quanti hanno scusa, non ho perso il filo. Quanti sono quelli che ne hanno bisogno?
1: Questo calcolo è complicato da un altro fattore, che ogni tanto con la scusa di rivedere i criteri le liste vengono azzerate e si ricomincia. Quindi eravamo arrivati una manciata di anni fa a quota 25-28 mila, poi si rifanno le liste per ammodernare i criteri, adesso qualche mese fa erano 15 mila, ma noi l'importante non è il numero, è conoscere la soglia a cui si arriva. Sappiamo che è un bisogno stimato, perché poi ci sono anche persone che una volta si candidano poi restano in attesa magari 10 anni al nuovo bando, lasciano perdere perché sanno che non ci sarà nel tempo di una vita la possibilità di rispondere. Sappiamo che è una domanda che oscilla tra le 30 e le 40 mila persone, di cui la metà sono attualmente in lista d'attesa, ma le liste d'attesa che appunto erano aperte fino a una manciata di anni fa erano ben più lunghe, quindi parliamo diciamo di 80 mila appartamenti sfitti e di almeno 30-40 mila persone che, se ci fosse quella disponibilità di alloggi, sarebbero appunto seriamente intenzionate ad applicare la domanda. Parliamo anche di un patrimonio, e qua parliamo diciamo sono due le famiglie, cioè da una parte ALER, quindi l'ente regionale titolato diciamo a occuparsi di politiche abitative, ma dall'altra anche un patrimonio pubblico del comune, ancorché controllato da metropolitane milanesi, quindi diciamo il soggetto che per conto del pubblico gestisce acquedotto, metropolitana e case popolari. Ecco, mettendo insieme questi due enti, questi due istituti, sappiamo avere un
0: patrimonio. Il secondo come si chiama?
1: MM, metropolitane milanesi.
0: Ah, ok.
1: Sappiamo avere comunque un patrimonio di diverse migliaia di case. Qui le stime cambiano letteralmente tutti gli anni, cioè i numeri fanno su e giù, ma diciamo complessivamente è un numero che si attesta sempre tra i 5.000 e gli 8-9.000 alloggi diciamo popolari sfitti, o comunque per essere proprio precisi diciamo non agibili. Perché non agibili? Perché tante volte si effettua uno sfratto, uno sgombero, i sanitari vengono distrutti, perché ci sono dei problemi da risolvere nel medio termine legati all'amianto o comunque all'esaurimento, condutture esauste, all'esaurimento proprio strutturale di alcuni palazzi costruiti ormai 100 anni fa, banalmente perché ci sono dei sottosoglia, quindi alloggi che non possono nelle condizioni, con le normative attuali, essere resi disponibili perché magari sono sotto i 28 metri quadrati, quindi erano concepiti alcune tante volte senza i sanitari, no? In cui è stato magari allestito soltanto un water, ma non c'è una doccia, non c'è uno spazio per una lavatrice, non c'è un bidet, non c'è niente. Quindi,
0: se non sbaglio, 28 metri quadri sono concepiti per due persone, o sbaglio?
1: Allora, attualmente in teoria i 28 metri quadri vanno tutti dismessi, letteralmente.
0: Ah.
1: Cioè tutto ciò che sia di sotto dei 28 metri quadri va dismesso. Ovviamente il problema qual è? Che quando si lavora per accorpamenti, qui si aprono altre due questioni, Una è che tante volte la richiesta proviene da famiglie, che sono famiglie generose numericamente, a fronte di una offerta di alloggi che è soprattutto bilocali e trilocali. E quindi c'è anche un problema proprio strutturale nella mancata offerta di alloggi popolari di dimensioni adeguate a nuclei importanti, o perché hanno più figli o perché sono nuclei intergenerazionali e via discorrendo. L'altro tema è dei sottosoglia, che ovviamente quando giustamente si lavora a costruire anche per le famiglie, anche per una persona o per una famiglia, una coppia o per una madre con figli, anche quando si hanno pochi
0: per degli insiemi di persone che vivono insieme, gruppi di persone che vivono insieme, non mi piace tanto l'idea di continuare a chiamare famiglia tutto questo. È un rigurgito femminista, abbi pietà.
1: Anche quando si parla di poche persone che coabitano, ovviamente se noi dobbiamo trasformare dei sottosoglia in degli alloggi un po' più grandi, bisogna erodere metri quadri da un'altra parte, e questo significa che quando si fanno anche i grandi interventi si realizzano garantendo la metratura, cioè garantendo la superficie calpestabile. Se noi dobbiamo andare ad ampliare alcuni alloggi o anche ad ampliare i vani scale piuttosto che a realizzare un ascensore, un montacarichi, chiaramente a parità di metri quadri l'offerta poi di posti disponibili è sempre minore di quella precedente. Pensate al caso nel Giambellino, dove in questo momento tra le vie Segneri, Manzano e Limitrofe è in corso ormai da una decina d'anni uno dei più rilevanti piani di ammodernamento del patrimonio residenziale pubblico in Europa, cioè un piano da oltre 100 milioni di euro. È chiaro che nel momento in cui tu vai a ricostruire gli stessi metri quadri ma con alloggi, servizi e sottoservizi e uscite di sicurezza che hanno fortunatamente delle rilevanze diverse da quelle di quando le case sono state concepite negli anni 30, 40, 50, chiaramente poi il numero di alloggi scende. Quindi questo semplicemente per dire, esiste un piano casa a scala nazionale, esiste un intervento anche a scala metropolitana che si chiama piano casa, ma è un po' tutta un'altra cosa, che comunque ha una sua importanza, tra luci ed ombre, però si inserisce in un panorama che è di particolare fragilità e di particolare ampliamento di quella forbice sociale. Le organizzazioni, dei sindacati vari, da che a vario titolo rappresentano o comunque organizzano o comunque fiancheggiano i comitati inquilini, lamentano in entrambi i casi anzitutto l'inesistenza di politiche da una parte di riconoscimento di sanatorio o comunque di riconoscimento di situazioni di disagio oggettivo, di accompagnamento delle famiglie, di recrudescenza dei dispositivi repressivi e dell'assenza di tavoli di confronto permanenti con le parti sociali che potrebbero permettere di accogliere alcune istanze che sono oggi invece negate da questo tipo di governance dall'alto al basso, a prescindere un po' da quella che è la scala geografica della decisione.
0: Chiarissimo, quindi siamo di fronte ad una dinamica decisamente complessa all'interno della quale si vengono intersecando elementi differenti, ma che comunque concorrono a far sì che coloro che non hanno la possibilità di pagare un affitto finiscono in una sorta di discarica sociale dalla quale uscire non è assolutamente facile. Ecco, quante sono le persone che vivono per strada, per esempio?
1: Allora, su questo io conosco, il dato milanese si aggira anno per anno intorno alle 4.000 persone. Noi sappiamo che, così per collegarmi all'intervento di prima, che la nascita stessa dell'edilizia popolare nel nostro paese non è mai stata connotata da elementi, diciamo, filantropici, se non umanitari o politici, ma da sempre ha avuto una vocazione di integrazione sociale di una classe che doveva avvicinarsi alle città industriali avendo, diciamo, organizzando delle possibilità di alloggio che fossero diverse, diciamo, dalla situazione del baraccamento informale. E questa è anche la ragione storica, al di là della crisi di quel modello, anzitutto economico-finanziaria, per cui invece non sono mai esistiti interventi strutturali per le persone senza fissa dimora, che non vuol dire che non ci siano amministrazioni chiaramente che fanno squisitamente respingimento architettonico oltre che poliziesco, e invece situazioni in cui ci sono dei servizi sociali che hanno una loro tenuta. Però certamente bisogna riconoscere che non essendo mai esistito un interesse economico appunto di integrazione nel piano del lavoro eccetera eccetera a mantenere queste persone, più il problema si nasconde, più il problema si gestisce su un piano squisitamente assistenziale, peraltro con anche importanti sperpero a volte di risorse, ed è molto difficile invece che esistano delle politiche propriamente dette che puntino all'emersione, all'emancipazione, ecco, per i motivi per cui le persone abitano in strada sono chiaramente tanti, non voglio fare un discorso proprio tagliato con l'accetta. A Milano si parla di 4.000 persone, è un'emergenza che viene gestita soprattutto diciamo come emergenza freddo, quindi diciamo con una forte apertura, un investimento di spazi nel momento, nella stagione invernale, e poi con una progressiva, diciamo, invece commissione di intervento pubblico e privato sociale, terzo settore, associazionismo, fondazioni, insomma parrocchie, i soggetti sono molteplici, che si occupano il resto dell'anno di affiancare le docce piuttosto che gli operatori sociali con dei progetti che spesso arrivano anche dalla provincia, tra l'altro, per cui di fornitura di attrezzature, di pasti, di interventi, diciamo, di base. A Milano esiste un centro nevralgico in San Martini, diciamo nel sottoservizio della stazione centrale, che fa un po' da hub di riferimento, ma anche tanti altri progetti, anche dormitori per esempio a pagamento, soluzioni temporanee, insomma ci sono innumerevoli situazioni. Il numero non si sposta, il tasso di mobilità dipende molto, c'è una presenza storica, ma c'è anche una presenza estremamente variabile che dipende molto da fenomeni esogeni rispetto alla città, che sono i colli di bottiglia al confine, quindi nei momenti in cui in direzione dei confini delle Alpi occidentali, di Ventimiglia, della Svizzera, del Brennero, c'è una maggiore, diciamo, osmosi, una maggiore permeabilità del confine, chiaramente le persone cambiano continuamente, ma questo avviene in tutte le grandi città in cui passano tutte le infrastrutture viarie, ferroviarie in direzione, diciamo, dell'arco per quanto riguarda la composizione migranti in transito. E poi invece c'è anche una quota parte importante di persone che abitano qui da 10-20 anni in strada, che fanno riferimento a quelle piazze che sono particolarmente visibili o particolarmente nascoste nelle periferie della città. Insomma, su questo effettivamente è un tema che è sostanzialmente fuori dal discorso pubblico, se non in occasione delle quotidiane tragedie. Penso alle persone che vengono ritrovate in ipotermia su una panchina, piuttosto che si trovano coinvolte in una situazione di rissa notturna, piuttosto che vengono molestate a loro volta da qualcun altro. Insomma, purtroppo questa invece è una situazione di stallo alla messicana, diciamo, un argomento tabù, ormai è diventato tabù nel discorso pubblico, se non in termini di così, elettoralistici di annunciazione di un nuovo intervento.
0: Chiarissimo. Per quello che riguarda invece quella parte di area grigia che all'interno della quale sono i cosiddetti pendolari, io lo dico guardando Milano da Torino, no? Io conosco persone che si muovono regolarmente da Torino a Milano per lavorare, hanno lavori anche stabili, ma che non possono permettersi di pagare una casa a Milano e quindi si sottopongono alla spesa e all'enorme fatica di dover fare, oltre al lavoro, degli spostamenti significativi su scala quotidiana. Ecco, questa questione qua, che poi se ne parlò tanto quando ci fu la famosa storia della bidella napoletana, però al di là di questi casi che finiscono sotto i riflettori ma poi lasciano il tempo che trovano, la situazione concreta di persone che scelgono una qualche forma di pendolarismo restandosene a casa propria o piuttosto affittando casa in una città magari a 50-100 km dove costa meno e poi spostandosi, cioè ci sono tante possibilità. Tutto questo in qualche modo come rientra dentro il discorso che abbiamo fatto fino adesso? Ne fa parte o semplicemente è il destino di chi si ritrova a dover fare i conti con la propria condizione, dover scegliere tra usare l'intero stipendio per pagarsi una casa o usare una parte significativa per pagarsi i viaggi?
1: Allora, questo, diciamo, Milano è uno dei luoghi, è uno dei, da questo punto di vista, degli osservatori più interessanti, drammaticamente più interessanti del
0: paese. Ed è per questo che l'ho chiesto.
1: Nel senso che effettivamente è una città che raddoppia letteralmente il numero di abitanti attraverso il flusso quotidiano non turistico, ecco, diciamo che ha delle motivazioni, dicevamo, di studio, di lavoro, di relazioni anche affettive, ecco, diciamo tutto ciò che non è turismo, perché lì le questioni sono ancora una volta diverse, estremamente rilevante, sia diciamo equamente distribuito tra la lunga distanza. Torino è una distanza molto lunga, però pensiamo a Brescia, a Bergamo, a Novara, a Vercelli soprattutto, quindi diciamo di media distanza quella che sta entro i 100 km. Poi chiaramente ci sono degli esempi su Bologna e su Torino, però lì i numeri scendono un pochino e, rispetto al grosso, diciamo, della partita. E poi c'è invece la fascia che sta nell'interland di prossimità, diciamo di prima e seconda cintura, in particolare lungo le arterie delle ferrovie, dell'ex ferrovie Nord Milano e via discorrendo. Ora qui si aprono tutta una serie di riflessioni potenzialmente interessanti, ma specialmente perché interrogano il vuoto, appunto, di, prima ancora che di politiche, di riflessione urbanistica su che cos'è una città. Cioè, pensiamo al fatto che negli ultimi 20 anni si è lavorato incessantemente a distruggere le province, costruire delle città metropolitane che sono almeno, insomma, quantomeno da un punto di vista finanziario e politico, delle scatole sostanzialmente vuote, cioè si incontrano, esiste una città metropolitana di Milano, ma nessuno sa quali siano le decisioni che vengono prese, non c'è nulla di sostanziale, e quindi la scala, diciamo così, della decisione politica del governo è regionale e cittadina, anzi paradossalmente intanto si è, non dico svuotato, ma mai realizzato quantomeno a Milano quel decentramento che quantomeno avrebbe avvicinato le istanze dei territori, quantomeno le avrebbe poste all'attenzione di chi effettivamente prende le decisioni, che sono i municipi, no? Quindi paradossalmente sia in quelli che sono gli accorpamenti di quartieri, i municipi restano delle istanze un po' capitozzate. Al di sopra della scala municipale, proprio laddove i flussi sono più importanti, non c'è più nulla, cioè si passa direttamente alla regione. Questo vuoto ovviamente crea tutta una serie di corse a ostacoli per chi ovviamente deve muoversi tra un territorio e l'altro, non ha la titolarità, le agevolazioni, diciamo i vantaggi, se vogliamo, di essere residente a Milano, sia residente fisicamente ma anche di essere iscritto all'anagrafe di questa città, e dall'altra parte vive ostaggio di un sistema, per esempio, di mobilità, che tu arrivi con un mezzo privato, che tu arrivi invece con un'infrastruttura ex pubblica come il treno, di politiche della mobilità che non sono pensate per te, sono pensate per chi viaggia fuori e per chi viaggia dentro. Pensiamo all'assenza quasi totale di parcheggi per l'intermodalità, quindi possibilità di scendere dal treno e avere un parcheggio per la bici, oppure di scendere dall'auto e avere un mezzo pubblico che fa tenere i flussi di traffico fuori dalla metropoli, o all'inverso di politiche che servono a incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico con una forte progressione scontistica, per cui per esempio un dipendente del comune di Milano ha un forte sconto sul trasporto pubblico diciamo cittadino, un medio sconto sul trasporto pubblico nell'interland, ma poi man mano che si esce dalla sfera di influenza e poi il resto è un po' a carico tuo, ecco. E spesso a questo si sopperisce con quelle odiose formule del welfare aziendale, quando invece è vero che al di fuori del perimetro urbano metropolitano è possibile trovare un alloggio a un prezzo calmierato, ma oltre ai costi di spostamento ci sono i tempi di spostamento, che sono un costo vivo che non si recupera, nel senso rimanere poi ore in ostaggio dei viaggi e delle problematiche connesse è comunque andare ad aumentare il tempo di lavoro, lo stress, insomma è una condizione che può essere desiderata se si vuole vivere fuori città, ma tanto spesso è imposta appunto dal costo della vita, che peraltro è irriducibile all'alloggio. Cioè è vero che l'affitto spesso è la prima voce di costo, ma è altrettanto vero che il costo della vita significa che a Milano costa tanto banalmente mangiare per chi lavora qui e non ha, diciamo, una convenzione legata appunto al posto di lavoro, per esempio per il pranzo. Insomma, ci sono tante cose ci dicono che la città, chiudo come avevo iniziato, continua a ragionare su quante persone stanno dentro al suo recinto e non su quante più persone per desiderio o per necessità la attraversano e si meriterebbero, insomma, forse un'attenzione in più.
0: Chiarissimo. Se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei.
1: Guarda, io dico solo un'ultimissima cosa, non Vai. Ho parlato perché mi avete detto che sul piano casa avete ragionato.
0: Sì, ma non è un problema se vuoi aggiungerlo.
1: L'unica cosa su cui mi sembra che si stia battendo nel discorso, nel poco del discorso pubblico che c'è, troppo poco, è che all'interno della, diciamo, di questa proposta di piano casa, oltre, diciamo, alle conferenze di servizi che vengono semplificate, ai costi di bonifica che possono essere diciamo scomputati dagli oneri e via discorrendo, c'è anche una forte insistenza sulla dimensione commissariale. Il fatto che soprattutto per investimenti al di sopra, anche esteri, al di sopra di una certa quota, la logica commissariale permetta di bypassare, di fare varianti, di bypassare le convenzioni, appunto si parla di semplificazione della conferenza dei servizi, cioè mi sembra che anche da un punto di vista proprio del dispositivo foucaultiano del governo del territorio, non a caso si usa la decretazione, non un iter così tradizionale, normale, ci sarà da stare attenti su questo, nel senso che quella poi diventa una politica di trasformazione non solo del suolo, non solo delle possibilità di abitare in questo o quel contesto, ma anche della forma con cui le decisioni sono assunte, e chiaramente lo si fa in termini più autoritari, non che abbiamo un grandissimo affetto per la democrazia liberale, ma in termini più autoritari di prima. Tutto qua e niente, vi ringrazio.
0: No, sono d'accordo con te. Mi sembra un classico, però. Si stabilisce che c'è un'emergenza. Visto che c'è un'emergenza, bisogna muoversi in fretta. Muoversi in fretta significa semplificare. Semplificare significa avocare la decisionalità su questioni importanti a partire da decisioni che non hanno nulla a che fare con le esigenze delle persone.
1: Già.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Ciao a voi.

0: Sono le 9.54 e siamo collegati con Patrizia Nesti, con la quale vogliamo approfondire un tema importante, ossia la questione della Lega. Facciamo finta che non ho detto niente. Con Patrizia Nesti, che ha scritto un interessante articolo per il settimanale Umanità Nuova, vogliamo parlare della leva obbligatoria, una leva obbligatoria per la quale serve carne da cannone, e perché la reintroduzione o l'estensione della leva militare sta cominciando a caratterizzare in maniera significativa lo scenario europeo attuale, in evidente collegamento con la poderosa escalation bellica a cui stiamo assistendo. E quindi servono corpi giovani, efficienti, sacrificabili, insomma carne da cannone. E sappiamo che in alcuni paesi europei c'è già l'obbligo militare effettivo, che è stato mantenuto nel tempo, ma altrove le cose sono in cambiamento rispetto alla scelta dell'esercito professionale che molti paesi hanno effettuato. Ma per avere un quadro più chiaro, ovviamente, ci rivolgiamo direttamente a Patrizia. Buongiorno Patrizia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno a te, grazie per essere con noi. Raccontaci un po' com'è la situazione in Europa e quali sono le prospettive.
1: La situazione in Europa è corrispondente un po' alla corsa al riarmo e come l'incremento avviene sul fronte delle spese e quindi delle varie, del rafforzamento dei dispositivi militari in termini di armamenti, corrispondentemente avviene anche e sta cominciando ad avvenire anche nelle risorse umane, e quindi c'è l'esigenza da parte degli stati che si vogliono attrezzare, quasi tutti direi, di reistituire la leva o di rafforzarla laddove c'era già. Ed è una situazione dilagante che si è andata a strutturare in modo più compiuto dopo la questione della Russia all'Ucraina, quindi successivamente all'inizio di questa guerra, che è percepita come vicina e quindi con la necessità di procedere, e anche in corrispondenza della politica di Trump e della freddezza dimostrata in questo momento nell'Europa, delle sollecitazioni all'Europa di attrezzarsi in proprio. Quindi questo scenario in questi ultimi anni è stata o rafforzata laddove era ancora esistente la leva, oppure reintrodotta nei paesi che l'avevano sospesa, lasciata appunto all'esercito professionale, all'esercito costituito da semplici volontari. Ed è una situazione che è molto, molto diffusa e che è caratterizzata ovunque nei luoghi dove viene reintrodotta da questo criterio di, insomma è una contraddizione in termini, ma è così, di volontarietà obbligatoria, no? È un ossimoro, ma in realtà è un criterio che è stato già adottato, ad esempio, al tempo della guerra del Vietnam, con la Piotrowski. Quindi si accettano volontari finché ci sono, quando i numeri non sono sufficienti rispetto agli obiettivi che ci si danno, e allora si va con un sorteggio generalizzato. Chiaramente per fare questo sorteggio prima deve essere fatto uno screening di massa, ed è quello che è successo per esempio in Germania. È stato avviato questo processo da pochi mesi fa, dal gennaio del 2026, ad esempio è stato somministrato, iniziata la somministrazione di un questionario con risposta obbligatoria per individuare la disponibilità a svolgere il servizio militare. Successivamente, dall'anno prossimo, partirà la visita medica obbligatoria per tutti i maschi tra i 18 e i 19 anni. Una volta accettata la disponibilità e accertata anche l'idoneità fisica delle persone, se questo costituirà una base sufficiente rispetto agli obiettivi che di reclutamento che vengono assunti, bene, altrimenti si procede con il sorteggio tra tutti, anche tra quelli non disponibili. Si suppone che vengano quantomeno presi in considerazione gli idonei fisicamente e psichicamente, però insomma questo è. L'obbligo sussiste per tutta la popolazione maschile, è facoltativo per la popolazione femminile e visto che insomma sono molto sensibili alle questioni di genere, viene fissato un termine per le persone in transizione, per un posizionamento o di qua o di là, sul sesso maschile o femminile, in modo da capire se vanno considerate tra le persone obbligate o tra le persone che hanno facoltà di avere. Quindi questo è un po' lo schema di quella che è la volontarietà obbligatoria. La Germania non ha ancora completato, quindi è in fase di espletamento della procedura, sta avviata appena con il questionario, ma è interessante come caso, perché è quello a cui più guarda Crosetto nei suoi piani, anche se l'Italia è molto arretrata. Il resto dello scenario magari si comporta anche in modo un po' diverso. Per esempio, nei paesi scandinavi c'è stato una fortissima potenziamento del servizio.
0: Scusa, stai per caso usando delle cuffie? Perché sento un gran fruscio.
1: No, sono al telefono, nemmeno col viva voce, molto.
0: Prova il viva voce, vediamo che succede.
1: Proviamo col viva voce.
0: Vediamo.
1: Così?
0: Prova, vediamo come funziona.
1: Vabbè. Allora, stavo dicendo, la situazione è un pochino differenziata nel contesto europeo. I paesi scandinavi hanno esteso l'obbligo anche per le donne, hanno aumentato il periodo, però hanno adottato un criterio molto selettivo, nel senso che questionario e visita medica sono obbligatori per tutti, però poi ad essere reclutato è un 30% e a sua volta viene poi scremato fino ad arrivare a un 18%. Quindi, per esempio, i paesi scandinavi si danno un obiettivo di una limitata porzione di popolazione da reclutare, puntando di più al discorso qualitativo. Diversa la situazione nei paesi baltici e in Polonia, dove invece il reclutamento è massiccio, sia maschile che femminile, e per incrementare la motivazione dei presunti volontari, che poi se non sono volontari diventano obbligati, è stato avviato un programma di intensificazione, di militarizzazione delle scuole, vale a dire introduzione di discipline curricolari di carattere militare e addirittura apertura nelle scuole pubbliche di classi militari, proprio esclusivamente militari. Quindi aumentare la propaganda militarista tra le giovani generazioni in modo da ottenere una più ampia adesione. Quindi dalla Germania alla Francia, che sta appena iniziando il processo, ai paesi scandinavi, ai paesi baltici, alla Polonia, la situazione, pur con caratteristiche diverse, è molto dilagante e ci sono delle caratteristiche comunque comuni che sono estremamente importanti da valutare proprio per avere un quadro della questione. E mi riferisco sostanzialmente a questi elementi. Innanzitutto, tutti i paesi adottano il sistema del questionario, e della visita medica, intesa come uno strumento obbligatorio, cioè non ci si può sottrarre al questionario. Sottrarsi al questionario è considerato renitenza alla leva, quindi è anche perseguibile. Non saprei dirvi esattamente i termini, però è perseguibile perché è assimilato ad obbligo coercitivo. Quindi il questionario come strumento di screening generalizzato sulla popolazione giovane. Il 2035, che è avvertito dai vari stati come primo termine, come deadline per raggiungere i vari obiettivi numerici di contingenti di reclute, quindi questo obiettivo da raggiungere entro il 2035, che è una cosa generalizzata di tutti gli stati che stanno lavorando a questa reintroduzione della leva. La militarizzazione delle scuole, che vediamo ovunque abbinata come propaganda a questa opera di reclutamento, e poi il fatto che gli obiettivi numerici che i vari stati si danno comprendono non solo i militari attivi, cioè delle reclute, ma anche i riservisti e gli obiettori, cioè la platea deve essere costituita da un certo numero di reclute, di riservisti e di obiettori, e il fatto della riserva è una questione importante. Ora magari poi mi ci fermo un attimo su questa, perché è una questione fondamentale. L'Italia a che punto è? No, perché in questo panorama l'Italia ci si aspetterebbe che, considerato che il governo è un governo di destra fascista, considerato quindi tutta l'adesione alle varie strategie militari, l'ampliamento delle spese militari eccetera, ci si aspetterebbe che l'Italia fosse già partita. Invece l'Italia è un po' in fase di stallo, in fase di stand by, è un po' un caso a parte. Crosetto ha fatto annunci molto roboanti sulla reintroduzione della leva, ma ancora non è partito granché. Ora, in Italia il servizio militare è stato sospeso, mai abolito, sospeso dal 2005, e nel frattempo, in questi anni, soprattutto nell'ultimo decennio, c'è stata una riforma, sono state varie riforme, tutte però finalizzate a rafforzare la ferma volontaria iniziale, ferma volontaria triennale, aumentando anche gli incentivi, la paga, aumentando anche le prospettive di ricadute occupazionale per i congedati che hanno delle precedenze qualora rientrino nella vita civile, nella pubblica amministrazione ad esempio. Quindi tutto questo però ed anche la stessa militarizzazione delle scuole di cui siamo occupati tante volte, finalizzato soprattutto alla pubblicizzazione delle carriere militari e all'interno di una campagna di arruolamento volontario sempre. Di leva si è parlato poco, la leva è stata lasciata, la reintroduzione della leva era stata lasciata in ombra, chiaro che i motivi possono essere anche di carattere pratico, perché reintrodurre la leva in modo generalizzato come era prima del 2005 significherebbe un investimento di spese anche notevoli, perché mantenere tutta la popolazione giovanile in modo fisso, cioè tutte le generazioni in una determinata fascia d'età a fare il militare per un periodo, vuol dire riaprire caserme che sono state dismesse, vuol dire attivare servizi di mensa, di fornitura di divise, di fornitura di biancheria, di cambio di biancheria, di insomma tutto un sistema che richiederebbe dei soldi che l'Italia non ha, quindi che evidentemente, fortunatamente da questo punto di vista, non abbiamo avuto una reintroduzione generalizzata della leva, anche perché poi i soldati vanno anche corrisposta la paga, il soldo, da cui viene il termine soldato, l'assoldato. Da notare che per esempio in Germania, in questa campagna di arruolamento e di reintroduzione della leva, ai giovani che si arruolano dovrebbe essere corrisposto, questo è l'annuncio, 2.300 euro mensili nette, 2009 lorde, 2.300 nette, cosa che magari per gli stipendi tedeschi non è esorbitante, ma penso sia comunque sempre appetibile per un ragazzo di 18 anni, diciamo, senza che ciò debba venire fuori da corsi, master e cose dispendiose fatte prima, perché vai lì senza saper far niente, esci che sei semplicemente un imbecille in più, e quindi nessuna professionalità se non quella di appunto servire il paese in questo modo. Quindi tornando all'Italia, una situazione in cui sono stati fatti annunci da Crosetto per allinearsi agli altri paesi, però niente concretamente sembra che sia stato fatto. Ora sembra, perché poi insomma alcune cose viaggiano ovviamente a livello sotterraneo e hanno un loro percorso. E per capire un po' meglio la situazione dell'Italia bisogna andare indietro di qualche anno e bisogna andare al governo Draghi, al 2022, estate del 2022, a pochi mesi dall'inizio della guerra russo-ucraina, il governo Draghi approvava una legge che proponeva di assegnare al governo le deleghe per emanare un decreto legge e istituire una riserva militare di 10.000 unità da utilizzare in caso di guerra o di crisi internazionale. Quindi il governo Draghi, oltre a bloccare quello che era la prevista diminuzione delle unità militari in generale, assegnava appunto la delega per poter creare emanare questo decreto legge e istituire questi riservisti, quindi non tanto la leva militare quanto un piccolo esercito, piccolo grande esercito di 10.000 unità di riservisti da avere in pianta stabile come dotazione. Ora queste deleghe sono state prima prorogate e poi scaduta anche la proroga, e sono scadute nel dicembre del 2025. Il governo ha deciso di procedere, il governo attuale ha deciso di procedere con l'iter istituzionale tradizionale e di non avvalersi delle deleghe per avere un processo condiviso. Le ragioni, poteva agire con deleghe, invece non ha deciso di percorrere questa strada il governo e di avvalersi del percorso istituzionale ordinario. Doveva farlo, se voleva, entro dicembre 2025, non è stato fatto perché probabilmente, almeno questa è una delle letture possibili, il momento era di estrema impopolarità verso una decretazione di questo tipo. Grandi mobilitazioni che ci sono state, le grandi manifestazioni che ci sono state nell'autunno hanno avuto un carattere anche di forte critica al militarismo, alla guerra, alla politica militarista del governo. E probabilmente il governo non si è voluto esporre a una ulteriore perdita di consenso, cioè ha voluto andare piano, o forse non aveva i soldi per poter impostare qualche cosa in questo senso. La scadenza successiva era la fine di marzo del 2026, cioè poco fa, ma forse anche in questa situazione, anche in questa data, attorno a questa data, la perdita di consenso avvertita tramite

È vero che tu nel tuo articolo citi un Crosetto più recente che dice di essere tentato dal modello tedesco, perché il modello tedesco ti offre la possibilità di selezionare ulteriormente dei, fra virgolette, volontari, no? Perché poi la base dell'esercito professionale è gente che si arruola volontariamente per una ferma che può essere più breve o più lunga, che tra l'altro a fine ferma ti garantisce notevolissimi privilegi nell'accesso ad altre carriere, specialmente nella pubblica amministrazione, scuola, eccetera eccetera. Ecco, io credo che l'Italia punti ad avere tutto questo. In più, negli ultimi anni ha giocato la partita di chiudere un enorme numero di caserme poco utilizzate, in condizioni pietose, far arrivare alla pensione rapidamente tutta una serie di militari che oramai facevano funzioni di ufficio o di addestramento reclute in maniera molto, come dire, poco utile ai fini di un esercito professionale. Tutto questo è avvenuto nei 21 anni di sospensione della leva, e io credo che in questo momento interessi di più avere questa riserva, che sarebbe comunque costituita da ex militari, da gente che ha già fatto il militare in maniera volontaria, all'interno del quale individuare una riserva di gente già addestrata. Poi, se si fa come in altri paesi, la riserva dovrebbe essere periodicamente riaddestrata con momenti vari lungo l'anno, eccetera eccetera, sul modello israeliano per esempio, dove esiste una riserva gigantesca, anche perché l'età è molto elevata, si arriva fino, mi pare, a 56 anni di età, in cui periodicamente ogni anno questi fanno anche le esercitazioni, anche quando non ci sono le guerre guerreggiate, come in questo momento, per capirci, anche in momenti, fra virgolette, di relativa calma sui fronti aperti. Io credo che l'Italia punti di più a questo tipo di modello, cioè mantenere comunque il controllo, anche perché non vuole tirare fuori dei soldi, perché nella seconda parte dell'articolo tu giustamente metti in rilievo come alcune associazioni del terzo settore non violenti eccetera eccetera sono subito corsi a proporre l'alternativa non violenta, la difesa civile non violenta, insomma l'alternativa ad una leva che non è stata ancora reintrodotta. E questo significa, ed ha significato negli anni, che il Ministero della Difesa ha dovuto sborsare un mucchio di soldi per garantire che determinati servizi venissero pagati, che chi accoglieva coloro che non facevano, però facevano obiezione alla leva militare, ricevessero i quattrini per fare tutto questo. Quindi una marea di soldi che secondo me non hanno nessuna voglia di tirar fuori, ma che di fronte a un mondo cattolico piuttosto scalpitante da molti anni e che in più occasioni ha provato a giocare la carta della reintroduzione del servizio civile anche senza leva, che dal mio punto di vista gioca parecchio su questo piano. Ecco, io non so se tu sei d'accordo, però io ritengo che esista un elemento per il quale in questo momento l'Italia preferisce avere una riserva. Questo non significa che non giocheranno la carta alla tedesca, perché almeno in un primo tempo la carta alla tedesca può essere utile, nel senso che in un primo momento tu puoi attingere a chi volontariamente si presenta, soltanto in caso di necessità fare il sorteggio sui rimanenti, e quindi con dei tempi decisamente diversi. E poi c'è il fatto che stanno facendo una straordinaria propaganda di reclutamento, cioè tutta hanno assunto dei propagandisti che in precedenza non avevano. La propaganda militare era piatta, noiosa, invedibile, adesso sono diventati molto abili. La scorsa settimana abbiamo lungamente parlato dello spot pubblicitario realizzato in occasione della festa della mamma, con la mamma

0: dell'aeronautica con i due bambini vestiti da futuri piloti, così sono descritti, e persino con il cane militare, cioè sono diventati molto bravi. E questo significa che stanno pagando gente per fare questa campagna, oltre a tutto quello che stanno già facendo all'interno delle scuole, delle università, e che viene contrastato, ma purtroppo non è ancora a sufficienza.
1: No, io sono d'accordo, infatti ho sottolineato molto questo discorso del percorso che risale al governo Draghi, perché quella legge, la legge 119 del 2022, puntava proprio esplicitamente all'istituzione di questa riserva militare, che è l'obiettivo più chiaro e più dichiarato del governo di allora, ma anche del governo attuale, perché Crosetto, nonostante strizzi l'occhio al modello tedesco, comunque uno screening di popolazione fa sempre comodo, e una riserva di disponibili fa sempre comodo anche tra quelli che sono su tutta la popolazione. Però la riserva, l'istituzione della riserva è proprio una delle opzioni a cui guarda con più interesse, perché in Italia sono stati anche già depositati dei disegni di legge, che quindi non siamo proprio fermi, non siamo proprio a zero, e sono stati depositati da, fammi rivedere un attimo i nomi, sia Forza Italia, sia, eccoci qua, Zoffili della Lega, Cirielli di Fratelli d'Italia e Minardo di Forza Italia. E tra le varie proposte di legge già depositate, che dimostrano quindi che c'è un'attività istituzionale su questo fronte, quella che Crosetto considera con maggiore rilievo e che probabilmente sarà quella che, qualora dovesse funzionare qualche cosa, porterà a casa, è quella di Minardo. Quella di Minardo di Forza Italia punta all'istituzione di 10.000 unità di riservisti, cioè è la continuità diretta con la legge di Draghi. Quindi esiste già un percorso finalizzato a istituire una riserva. Nella proposta di Minardo è da reclutare tra i congedati che hanno fatto la ferma volontaria triennale, cioè i volontari che si erano arruolati e che poi dopo si congedano, con un'età massima di 40 anni. Però ecco, bisogna anche fare attenzione a un elemento: se i congedati non arrivano a quella cifra delle 10.000 unità che ti dai come obiettivo, ci devi arrivare con un'altra base, e allora lì entra in gioco la leva, magari fatta in forma leggera, senza arrivare al sorteggio, però comunque dando un incentivo al reclutamento. Quindi non è da escludere che si segua solo il percorso dei riservisti, perché se ti dai come obiettivo di avere 10.000 riservisti, non è detto che tu ci arrivi solamente con i congedati. Uno, perché potrebbero i volontari non essere un numero sufficiente, e da qui quindi la necessità a cui ti riferivi di fare questa campagna di militarizzazione, di reclutamento potente nelle scuole. Non è detto che poi questi si vogliano congedare, magari rimangono militari effettivi e allora non ci avresti riservisti. Quindi secondo me la questione è ancora molto fluida, e non scomoderebbe l'istituzione di una leva leggera, che non sarebbe impopolare, che prevederebbe probabilmente di poter pescare solo tra coloro che si dichiarano disponibili, in modo da avere poi questo famoso elemento di riserva, che sembra l'obiettivo più concreto e più definito che finora l'Italia ha elaborato. E su questo sono d'accordo con te, che la riserva è l'elemento a cui si punta, perché poi un addestramento periodico e mantenere del personale richiamabile in ciascun momento senza doverlo mantenere costantemente, insomma, ti pone anche su una gestione più leggera economicamente della questione. Quindi anch'io la vedo in questo modo. Sta di fatto che siamo davanti a una situazione italiana che ancora non è ben definita e in un contesto però che spinge verso l'allineamento con i paesi europei. E allora siamo nel momento in cui meriterebbe contrastare molto quest'idea di reintroduzione della leva, di reintroduzione anche della riserva, perché la riserva poi appoggia anche su una base di leva, e non andare avanti con altre proposte che attualmente sembrano poco sensate, con quantomeno, e mi riferisco a quello a cui hai accennato te e che provo a sviluppare anche nell'articolo, vale a dire alla corsa che è stata fatta da alcuni settori del pacifismo, da alcuni settori, dalla rete Pace e Disarmo, da Disarmiamoli e da altre associazioni, le quali hanno consegnato già una proposta, la legge di iniziativa popolare, che è stata depositata nel 16 marzo scorso da una rete di associazioni, e che ha come titolo istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile Armata e Non Violenta. E questa legge di iniziativa popolare punta un po' a reintrodurre l'obiezione di coscienza come alternativa al servizio militare era decaduta in Italia nel 2005 insieme al servizio militare stesso, con la sospensione dell'obbligo di leva, e poi si era andata a trasformare in qualcosa di molto diverso, perché l'attuale servizio civile, che è controllato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili, è qualcosa di estremamente diverso, anche molto discutibile, una forma di lavoro precario, super sfruttato, però che ha poco a che vedere con l'alternativa, con l'opzione alternativa al servizio militare, a tutto un altro sistema.
0: Senza dubbio.
1: In questa legge di iniziativa popolare si dovrebbe, come primo elemento, andare a costituire un Dipartimento della Difesa Civile, quindi sotto il Ministero della Difesa, e reintrodurre l'obiezione di coscienza, diciamo inquadrata militarmente, quando ancora non c'è una legge che reintroduce la leva. È un po' una spinta in avanti, è un po' fornire uno sgabello a chi volesse andare nella direzione della reintroduzione della leva.
0: È un po' farsi la poltrona per poter avere dei fondi e avere nuovamente della gente che lavora gratis proprio presso le proprie associazioni, raccontiamocela.
1: Dal punto di vista economico sicuramente, anche perché il titolo stesso punta all'introduzione dello scatolone, del carrozzone, cioè istituzioni e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile Non Armata e Non Violenta, il Dipartimento. Si punta al Dipartimento, quindi a un establishment che regoli la cosa. Dopodiché il discorso dell'obiezione di coscienza, ma perché ora, quando, a che cosa si obietta, visto che la leva non è ancora stata reintrodotta e che questo impasse del governo dovrebbe condensare le forze realmente antimilitariste contro una possibile reintroduzione della leva e contro tutte le politiche di propaganda militarista, nazionalista, patriottarda, che comunque sostanziano il convincimento delle giovani generazioni ad aderire a questi progetti. Cioè è lì che bisogna puntare, non a costruire l'alternativa a quello che ancora non c'è, perché se costruisci l'alternativa a quello che ancora non c'è, dai sostanza a quello che ancora non c'è.
0: Certamente sì. Senti, io ti devo ti ringrazio tantissimo, perché sono anche arrivati dei messaggi di apprezzamento per questo approfondimento, ma il tempo l'abbiamo traforato in maniera netta, per cui ti ringrazio. Ma dobbiamo in qualche modo chiudere questa nostra diretta. Credo che il quadro l'abbiamo avuto in maniera molto efficace. Ti ringrazio molto. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie a tutti voi. Ciao.

0: Sono le 10:36, siamo collegati con Martino Mazzonis, siamo collegati con lui che è un giornalista che si è occupato di Stati Uniti, l'abbiamo sentito varie volte proprio sugli States, e oggi vogliamo parlare con lui di un argomento che abbiamo trattato sia questa mattina sia nelle settimane passate qui all'informazione del martedì, ossia la questione della casa, con ovviamente uno sguardo sugli Stati Uniti, a cui Mazzonis ha dedicato sia articoli sia un interessante documentario uscito lo scorso anno. E parliamo di senza casa, dove l'anomalia diventa normale, perché negli Stati Uniti sono centinaia di migliaia le persone che vivono in strada o in accampamenti di fortuna, e perdere la casa o non riuscire ad averne una è molto facile. E quindi l'interrogativo primario è: come stanno le persone homeless sotto Trump? Ecco, sicuramente peggio di prima, ma vogliamo capirne di più. Inoltre Mazzonis non si è occupato solo di senza tetto, ma anche degli inquilini di case ad affitto controllato ad Atlanta, tra le metropoli dove le cose sono peggiorate più che altrove, e perché vogliamo provare anche in questo caso ad analizzarne le cause. Perché? Perché quelle storie di questi inquilini sono diverse da quelli degli homeless, e pur prendendo forme diverse ci parlano di una situazione in cui il diritto alla casa è diventato un tema occidentale per eccellenza, che si tratti di speculazione, di fondi, di uso dei soldi pubblici a scopi privati, di alberghi o di Airbnb. Atlanta non è Roma o Milano, ma le vicende in qualche modo si rispecchiano le une dentro le altre. Buongiorno Martino Mazzonis.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, raccontaci un po' degli States. Nel paese più ricco del mondo, almeno così si dice, in cui però chi è povero non riesce ad avere nemmeno l'essenziale.
1: Stati Uniti, la homelessness e per certi versi l'essere senza tetto
0: Non ti sento. Ti sento a scatti, scusa. Scusa, ti sento a scatti.
1: Ancora?
0: Provo
1: a parlare, vediamo un po'.
0: Sì, adesso
1: benissimo.
0: Va
1: benissimo. Allora, gli Stati Uniti sono un paese dove l'essere senza tetto è sempre stato, per certi aspetti e in certe fasce, normale. Ci sono le foto delle persone sui tetti dei treni, no? Gli hobos che viaggiavano su e giù per i treni andando in cerca di lavoro nei campi o spostandosi di città in città, quindi c'è, come dire, una tradizione. Sono un paese di pionieri, cioè c'è questa cosa qui che, per carità, non ha nulla a che vedere con il diritto alla casa, ma in qualche modo ha una storia. È una storia di una società sempre che si è costruita molto di recente, tutto sommato, specialmente nella parte ovest, in forme così un po' avventurose, chiamiamole così. Questo è il passo generale, il tema generale. Dopodiché però negli ultimi anni in particolare è esploso un tema enorme di costo delle abitazioni, al quale si è associato anche il tema altrettanto enorme della epidemia, chiamiamola così, di fentanyl, e quindi di un aumento enorme delle tossicodipendenze. Parliamo di milioni di morti, cioè una roba spaventosa, e che però naturalmente ha anche prodotto milioni di marginali. I quali marginali in molti casi finiscono per strada. Terzo elemento è un elemento della facilità del finire in carcere negli Stati Uniti, e dopo che si ha una condanna è molto facile così che essere marchiati a vita, e di conseguenza, o almeno per anni, e di conseguenza avere poi difficoltà a trovare un lavoro e quindi poi ad avere, potersi permettere una casa. Quarto aspetto è l'immane costo delle case cresciuto in maniera esponenziale in questi ultimi anni, in particolar modo nelle grandi città. Ecco, io direi che la somma di tutte queste cose fa sì che negli Stati Uniti il tema della homelessness, dell'essere senza tetto, è un tema che è diventato centrale. I giornali anche sono pieni di articoli che dicono bisogna costruire più case, le case costano troppo. Naturalmente, come dire, lì c'è un mezzo paradosso, nel senso sì che è vero che bisogna costruire più case perché le case costano troppo, dopodiché si costruiscono spesso invece anche, e si continuano a costruire naturalmente, case di dimensioni folli che niente hanno a che vedere col bisogno della casa, ma hanno piuttosto a che vedere con come dire, la volontà di qualcuno di comprarsi delle case troppo grandi o molto grandi rispetto ai propri bisogni. Ecco, questa è, per cui c'è anche questa contraddizione in più. Però poi lo vediamo, e da ultimo poi mi fermo, vediamo e sappiamo, ad esempio pensiamo a Mamdani, alla elezione del sindaco di New York, Mamdani, Zoran Mamdani, che uno dei temi centrali sui quali ha costruito il proprio successo è proprio il fatto di dire qua in questa città non si può sopravvivere con degli stipendi normali, bisogna fare qualcosa per ridurre i costi delle abitazioni e anche di altri servizi, però in questo caso, visto che stiamo parlando di questo, cito il costo della casa.
0: Ecco, questo sicuramente è un aspetto importante, per cui da un lato c'è una sorta di precarietà che riguarda alcune fasce della popolazione che però, come dire, non riescono, anche volendo, uscirne. Tu hai parlato di quanto siano affollate le carceri statunitensi, credo fra le più affollate del mondo, la popolazione carceraria statunitense è decisamente gigantesca, però la proporzione di persone razzializzate e povere all'interno delle carceri è decisamente all'inverso rispetto alla popolazione generale degli Stati Uniti, il che dimostra che c'è una robusta base di classe che porta poi a vedersi aprire le porte delle carceri. D'altra parte sappiamo bene che con il sistema americano, se non hai la possibilità di pagare un avvocato decente, le tue chance di sfuggire ad un'accusa sono decisamente basse. E quindi, al di là del fatto che ci sia stato un aumento della popolazione carceraria a partire dai tempi di Reagan con la War on Drugs, che ovviamente non è mai cessata, abbiamo anche una dinamica sociale che, come dire, porta a considerare gente da discarica e da ghetto alcune categorie di persone e poi riversarne una parte all'interno di quella gigantesca discarica sociale che è il carcere. Questo mi sembra un aspetto che vale la pena sottolineare. Ma tornare nello specifico alla questione della casa significa anche raccontare un paese dove non esistono politiche vere di sostegno a chi non può permettersi i prezzi. Cioè, da noi c'è una crisi enorme rispetto alla questione delle case popolari, e siamo in una situazione difficilissima, però sicuramente negli Stati Uniti le case popolari non esistono, o sbaglio?
1: Allora, nell'ordine, delle politiche in realtà esistono, e naturalmente, siccome sono 50 stati, alcuni governati dai democratici, altri dai repubblicani, e anche nel caso dei democratici, come dire, ci sono delle differenze, ci sono delle politiche pubbliche, ci sono di due tipi. Ci sono, in alcuni casi, per quello che riguarda proprio le persone senza tetto, ci sono dei programmi di inserimento dentro degli appartamenti che paga lo Stato o paga il Comune e così via. Di solito, nel caso che ho conosciuto io, probabilmente cambiano, ripeto, di città in città, di Stato in Stato. In un caso che ho conosciuto io in Mississippi c'era questo ragazzo a cui veniva pagato l'affitto per un anno, come dire, gli si dava un anno per mettersi in moto, trovare un lavoro, eccetera eccetera eccetera. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda i veterani. I veterani spesso hanno accesso alla casa. Diciamo, in questo senso, questo è un programma di welfare vero e proprio, nel senso che chi va chi si arruola nell'esercito, generalmente salvo i figli di militari di carriera che lo diventeranno a loro volta, sono spesso persone, come dire, non particolarmente abbienti, no? E quindi le classi più disagiate. Di conseguenza, il fatto, come dire, i veterani hanno, sia dal punto di vista della sanità che anche dal punto di vista dell'accesso alla casa, un aiuto. Cioè, io anche lì di nuovo ho conosciuto un paio di veterani che erano riusciti a ottenere una casa dopo essere stati homeless per anni.
0: Stiamo parlando però di un incentivo all'arruolamento per le fasce più povere, il fatto che oltre ad avere lo
1: stesso. Esageriamo adesso, cioè non leggiamo tutto sempre così. Allora, l'incentivo è che negli Stati Uniti c'è un enorme esercito, si spende una marea di soldi in difesa, e questo è un altro aspetto allucinante naturalmente, ma però non è l'incentivo, cioè questa cosa qui invece riguarda, è un po' il contrario, cioè io riconosco il fatto che tu ti sei battuto o anche non battuto, nel senso che non necessariamente sei dovuto andare in guerra, e hai questa cosa ti viene riconosciuta. Faccio un esempio storico, che è la GI Bill dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tutti i veterani della Seconda Guerra Mondiale che lo volevano avevano un'università gratis, cioè un passaggio, cioè è una specie di riconoscimento del tuo, come lo chiamerebbero negli Stati Uniti, sacrificio. Ok, quindi questo è un discorso retorico patriottico che, diciamo, può piacere o meno, ma io credo che sia quello il centro, diciamo, di questa cosa qua. Cioè i veterani sono una parte importante del paese, sono tantissimi, perché appunto sia per le guerre ma anche in generale per questa follia di avere una forze armate così grandi, sono tantissime. C'è un riconoscimento del loro ruolo sociale, diciamo così, o del fatto che abbiano dedicato degli anni a servire il loro paese, sempre usando.
0: Io mi permetto però di continuare a pensare che il fatto di sapere che arruolandoti avrai poi la possibilità di andare a fare l'università, di avere gli studi pagati o di avere più facilmente accesso ad una casa, rappresenta in qualche modo una forma di incentivo.
1: Sì, è un incentivo, diciamo che anche gli stipendi non sono male, cioè diciamo che è un buon lavoro, ecco, diciamo così, che è un buon lavoro, no? Questo è l'aspetto. È in un mercato del lavoro che è peggiorato in questi ultimi anni, specie per quanto riguarda certi ambiti, questo può essere visto sì come un incentivo, ma ripeto, la girerei anche invece dicendo: per gli Stati Uniti l'esercito è una roba importante e quindi ti pagano. Cioè c'è anche questo aspetto qui, cioè sei un pezzo della forza lavoro considerato molto importante. Ripeto, questo riguarda la proiezione internazionale e imperiale degli Stati Uniti, cioè come dire, non è una cosa da meno, non è però io la leggo così, ecco, diciamo così, la leggo così, cioè di frutto di una retorica nazionale che è quel che è, ma la vedo più così. Ecco, allora, questo è il secondo aspetto, quindi veterani senza tetto a cui viene dato un incentivo per la casa, e terzo aspetto invece ci sono non case popolari ma case ad affitto controllato con accordi tra i comuni e i proprietari. Il che è una cosa buona per certi aspetti, però anche invece lascia ai proprietari molti margini di manovra, nel senso che spesso i proprietari magari, di solito sono grandi edifici questi, magari comprano un grande edificio ma ridotto, lo mettono ad affitto controllato per qualche anno, lo lasciano un po' decadere, quando è troppo decaduto, quando è troppo malmesso, dicono che non è più agibile e che quindi bisogna fare dei lavori e quindi bisogna mandare via le persone, e o oppure fanno dei grandi lavori, mandano via le persone, buttano giù, ricostruiscono e costruiscono qualcosa che non è più casa affitto controllato, oppure invece fanno dei lavori e aumentano gli affitti alle persone ad affitto controllato. Questi, cioè, poi naturalmente ci sono anche le case ad affitto controllato, però è un costante braccio di ferro tra le associazioni di inquilini, i gruppi che difendono gli interessi degli inquilini e invece questi proprietari. Ricordiamolo, negli Stati Uniti, tra l'altro, sfrattare è uno scherzo da ragazzi, un gioco da ragazzi, cioè si sfratta nel giro di pochi giorni, insomma non è un braccio di ferro si tratta più che altro di capire quante richieste di sfratto ci sono, diciamo, ecco, la durata dello sfratto tra il momento in cui il padrone di casa lo richiede e lo sfratto esecutivo riguarda più che altro quanto lavoro hanno quelli che devono portare, gli ufficiali giudiziari, ecco, e non tanto se un processo, come dire, che verifica se tu hai un posto dove andare o no, se ci sono persone malate in casa e ci sono minori in casa. Si sfratta con enorme facilità. Anche lì mi è capitato di intervistare questa donna che era andata semplicemente dal padrone di casa a dire: guarda che qui c'è un'invasione di muffa, le case americane sono fatte con materiali piuttosto scadenti in generale, di conseguenza la muffa significa, come dire, una parete che ti si riempie, no? C'è un problema di isolamento, eccetera. E aveva andata a parlare di questo col padrone di casa, il padrone di casa ha deciso che non voleva fare nessun lavoro e che l'ha sfrattata, e questa signora dormiva in macchina, questa signora che tutte le mattine andava a lavorare, appunto, per cui non si trattava di, e questo è un altro aspetto importante, non si tratta solo e tanto di quelli che potremmo definire marginali, tossicodipendenti, persone con problemi psichiatrici o cose così, ma anche di persone dei ceti più bassi che pur andando a lavorare la mattina hanno problemi per potersi permettere una casa, oppure si ritrovano spesso in periodi appunto sfrattati, si ritrovano a dover cercare un'altra casa d'affitto controllato, ci vuole tempo, eccetera. E questo è un altro aspetto importante dell'essere senza tetto negli Stati Uniti, cioè il fatto che si entra e si esca abbastanza facilmente da questa condizione, e che appunto per certi aspetti è una differenza con qua, no? Qua almeno in passato, forse adesso ci stiamo, ahimè, arrivando anche noi, ma insomma, che l'essere senza tetto era appunto una condizione molto di marginalità estrema e non una cosa per persone, tra virgolette, normali. Invece negli Stati Uniti è spessissimo una cosa per persone che appunto hanno un lavoro, che magari hanno un problema a pagare una casa in un posto troppo caro per dove vivono. A volte spesso succede che vadano a vivere in questi motel che costano molto poco e che soprattutto non richiedono una caparra iniziale, non paghi le bollette, eccetera eccetera, per cui fin quando hai dei dollari ti paghi la stanza, e poi a un certo punto finisci senza tetto, però magari hai vissuto per dei mesi in albergo.
0: Ecco, io l'America l'ho vista soltanto nei film, però in tanti film si vedono delle persone che vivono in roulotte in maniera permanente.
1: Quella è un'altra cosa ancora. In realtà queste roulotte costano una barca di soldi, cioè sono case. Ci sono persone, spesso anche persone magari andate in pensione, che scelgono questa vita, altre perché gli piace girare, almeno così comincia, no? Questa idea che poi ci sono persone che si comprano una di queste case perché magari fanno dei lavori o vivono dei lavori che si svolgono in luoghi diversi, per cui si spostano da un trailer camp, come si chiamano i campi dove ci sono queste enormi roulotte, a un altro, e poi naturalmente, voglio dire, c'è il fatto di non potersi permettere una casa e vivere in un trailer camp costa meno, e anche lì di nuovo puoi sceglierne uno dove l'allaccio, la corrente costa meno, eccetera eccetera, cioè ti puoi spostare in funzione della stagione, che significa appunto nella parte magari cercare lavoro e trovare lavoro, no, a seconda della stagione turistica, stagione agricola e così via, o anche scappare dal freddo o scappare dal troppo caldo, che significa non dover spendere soldi per il riscaldamento. Cioè ci sono tante componenti, anche lì la società americana è una società che noi immaginiamo molto uguale alla nostra per certi aspetti, molto simile alla nostra per certi aspetti lo è, però per certi aspetti non lo è, nel senso anche proprio di abitudini e forme del vivere, con tutte le contraddizioni e le porcherie, schifezze, non so, cioè cose che non ci piacciono, per cui questa cosa dei trailer camp è da una parte un sintomo di povertà, però dall'altra anche a volte diciamo così una scelta, probabilmente una scelta, Jeff Bezos non andrà mai a vivere in una slot, naturalmente non è una scelta per ricchi, dopodiché però in alcuni casi è qualcosa di voluto a partire da una condizione naturalmente di relativa povertà.
0: Ecco, c'è un ascoltatore che ci ha scritto: è vero che comprano vagoni in disuso e ne fanno alloggi?
1: Ma questo qui e là succede, però diciamo non è una cosa che vedi dappertutto, ecco, no?
0: Avrà visto un film anche lui.
1: Non è una cosa molto comune, ci sono dei casi così, ma ci sono anche qua, cioè insomma voglio dire, no, come ci sono in Olanda quelli che vivono sul canale, cioè sono forme così un po' esistono, ma non sono la prassi, non sono la norma.
0: Chiarissimo, abbiamo ancora qualche minuto. Volendo, come dire, riassumere la questione tu hai molto sottolineato il fatto che ci sono grandi differenze, e queste grandi differenze riguardano sia la condizione sociale e gli eventuali ammortizzatori sociali, sia l'autopercezione soggettiva, no, della propria condizione. E in alcuni casi c'è persino un certo grado di volontarietà che noi non immaginiamo facilmente, cioè da qui nessuno andrebbe ad abitare permanentemente in una roulotte se non fosse completamente strozzato, e l'unica alternativa sarebbe è quella di dormire direttamente in macchina o su una panchina. Mentre da quello che capisco c'è in qualche modo una sorta di volontà di restare in moto, che per i più poveri può rappresentare un'alternativa. Quest'idea del muoversi, che magari è legata alla stagionalità, ai lavori, alle necessità, al caldo e al freddo, ma anche in parte ad una immagine di sé che non è quella che noi siamo abituati a pensare come prevalente alle nostre latitudini.
1: Esatto, questo non c'è dubbio, c'è questo aspetto, cioè la frontiera, questa retorica qua sulla quale si è costruito il paese, è una cosa che tutto sommato c'è ancora qui e là, no? Vale allo stesso modo per quelli che si spostano attratti da mercati del lavoro invece che pagano moltissimo, no? Penso, che ne so, la Silicon Valley o cose così, cioè c'è un sacco di gente che si sposta andando a cercare fortuna nel bene e nel male, che siano laureati o che siano diseredati, diciamo così. C'è una spinta, in questo senso proprio appunto c'è una differenza tra l'Europa e gli Stati Uniti, diciamo così, no? Cioè è una società individualista, orribilmente individualista, che però implica anche che ciascun individuo va in cerca della propria fortuna e che se si cade si è caduti, cioè questo è l'altro aspetto che per noi europei è difficile o almeno era difficile in alcuni decenni della nostra storia, era più difficile da capire. Se posso aggiungo però una cosa che invece è come stanno gli homeless sotto Trump, nel senso che sono stati anni questi terribili prima di Trump. Ripeto, il fentanyl è stata la cosa che ha scatenato, proprio nel senso che ha aumentato i numeri e l'aumento dei prezzi delle case. Però che cosa succede? Che sotto Trump e in generale questo aumento delle persone senza tetto, che quindi ha reso la cosa visibile, no? La questione è visibile in tutte le città, abbiamo visto anche noi qui le immagini nei telegiornali, i grandi campi di tende, eccetera, eccetera, ha prodotto una criminalizzazione degli homeless, che significa che in particolar modo nei comuni abitati, governati dai repubblicani, ma in alcuni casi anche dai democratici, magari con forme meno aggressive, però succede che vengono approvate regolamenti comunali o leggi statali che criminalizzano tutte le cose che un homeless deve fare per sopravvivere. Non si può, vietato dormire nelle panchine, vietato chiedere l'elemosina, vietato piantare una tenda in un luogo pubblico, eccetera eccetera, tutte cose che diventano reati e che tra l'altro moltiplicano la possibilità di rimanere homeless, no? Nel senso che appunto tu ti becchi una multa a $3,000 perché hai piantato la tenda lì, che a un certo punto devi pagare, che significa che come dire, se guadagnerai dei soldi dovrai anche pagarci la multa oppure finirai dentro per una roba del genere. E questa cosa qui, la cosa orribile dal punto di vista della, come dire, amministrazione Trump, che non ha un potere nel senso che queste cose si regolano a livello statale e comunale, ma c'è una campagna, succede spesso negli Stati Uniti questo, cioè che ci sono gruppi di interesse che formulano, scrivono delle leggi quadro, diciamo così, no? Delle specie di leggi fotocopia da proporre agli eletti negli stati. C'è questo gruppo di cui non ricordo il nome, finanziato da un ex socio di Peter Thiel. Peter Thiel sappiamo chi è uno di questi miliardari della PayPal mafia che ha sostenuto Trump con visioni apocalittiche e superomiste al contempo, insomma, no? Uno di questi miliardari dell'estrema destra. Ecco, un socio di Peter Thiel finanzia questo gruppo che si chiama Cicero, che più o meno appunto da una parte preme perché vengano approvate queste leggi e offre una bozza di legge agli eletti repubblicani, e dall'altro anche teorizza il fatto che se queste persone vogliono avere accesso alla casa, avere, insomma, venire inseriti nei programmi di welfare che nominavo, devono sottoporsi a trattamento obbligatorio, che sia contro la tossicodipendenza o trattamento obbligatorio per problemi, qualora abbiano problemi psichiatrici. Ora sappiamo tutti benissimo come dire, certe scelte, cioè che certi programmi hanno successo non se tu vieni immesso a forza dentro quei programmi, no? Se vuoi uscire dall'eroina o dal fentanyl nel caso degli Stati Uniti è perché tu ne vuoi uscire, non perché qualcuno ti obbliga a farlo, perché sennò farai il programma e appena esci avrai pensato al fentanyl tutto il tempo e tornerai a farti nella maggioranza dei casi. Ecco, questa idea qua di trattamento obbligatorio in cambio di welfare, diciamo così, e invece di punizione di chi continua a essere homeless, è una cosa che cresce sotto l'amministrazione Trump, ripeto, non direttamente invocata.
0: Pronto? Non ti sentiamo più. Direi che è caduta la linea, ma ormai eravamo arrivati alla conclusione, e quindi direi che possiamo ascoltare insieme un po' di musica.

0: Va bene, sostanzialmente la diretta era finita, quindi vi leggiamo ancora un messaggio che è arrivato. Sono diffuse anche le mobile homes, prefabbricati molto meno costosi di una casa vera, che vengono comprati come da un concessionario d'auto e poi trasportati dove necessario. Queste sono una via di mezzo tra le roulotte e le abitazioni fisse a cui siamo abituati. E poi qualcuno piace la musica e dice antichi lieti ricordi.
1: I Led Zeppelin sono sempre i Led Zeppelin. Bene, lettura giornali, sono le 11:07, quindi stiamo assolutamente travalicando l'ora, per cui leggiamo un articolo solo fra tutti quelli che potremmo leggere, e restiamo negli USA, visto che eravamo negli Stati Uniti, restiamoci. Leggiamo un articolo sul Manifesto di Marina Catucci, intitolato "Deportano la madre, muore a 2 anni nell'uso dell'ICE. Il piccolo è stato affidato a un parente violento". Un report del Brookings Institute parla di 137.000 bimbi separati dai genitori. Leggiamo cosa dice. A gennaio l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, ha deportato una donna dagli Stati Uniti, separandola dal figlio di 2 anni. A marzo il bambino è morto e ora l'ICE la ritiene responsabile del suo decesso. Wendy Hernandez Reyes e sua sorella erano in macchina in Alabama, diretti al lavoro, quando la polizia della contea di Baldwin le ha fermate e consegnate all'ICE. Hernandez Reyes lavorava come operaia edile, non aveva precedenti penali ed era arrivata negli Stati Uniti dall'Honduras nel 2022 come richiedente asilo. Dopo aver mancato un'udienza, un giudice ha emesso un ordine di espulsione, ma sotto l'amministrazione Biden il suo caso non era considerato una priorità. Con la seconda presidenza di Trump lo è diventata. Durante la detenzione in Louisiana, Hernandez Reyes ha supplicato ripetutamente gli agenti di permettere di ricongiungersi con il figlio Orlin Josué, 2 anni, cittadino americano. La richiesta è stata ignorata. La donna allora ha accettato che il bambino venisse affidato al cognato Samuel Maldonado Erazo, un ex militare honduregno che viveva in Florida, pensando che Orlin sarebbe stato meglio con i cugini invece che in una casa sconosciuta con degli estranei. Meno di un mese dopo il suo arresto, la donna è stata deportata. Le sue richieste di essere congiunta al figlio per portarlo con sé sono state ignorate. Il 4 marzo Maldonado Erazo ha chiamato il numero per le dicendo che il bambino ha avuto un collasso. Nell'articolo del Washington Post, che ha reso pubblico questa vicenda, è dettagliato in modo crudo, diretto, un lungo elenco di violenze e abusi di ogni tipo, inclusi quelli sessuali, subiti dal bambino ed emersi dall'autopsia. Maldonado Erazo era stato arrestato e incriminato per omicidio e si è dichiarato innocente. Una settimana dopo, il direttore dimissionario dell'ICE, Todd Lyons, ha dichiarato una dichiarazione pubblica senza esprimere condoglianze, ma accusando la donna di abbandono. Hernandez Reyes ha scelto di lasciare suo figlio a un assassino violento che gli ha tolto la vita. Nella dichiarazione non sono stati citati documenti processuali che attestano le ripetute richieste di Hernandez Reyes di portare Orlin con sé in Honduras, dove vive con la madre, a Lempira, una delle regioni più povere dello Stato. Il caso di questa donna, di suo figlio, si inserisce in un quadro che il rapporto pubblicato dalla Brookings Institution prova a misurare per la prima volta con dati sistematici. Dall'insediamento di Trump nel gennaio 2025 all'aprile 2026, circa 400.000 immigrati sono stati fermati e detenuti dall'ICE. I ricercatori stimano che almeno 205.000 fossero genitori di figli minorenni. Ai bambini con cittadinanza americana che hanno visto un genitore in detenzione sono circa 145.000. In 22.000 casi, genitori conviventi sono stati detenuti contemporaneamente. I dati ufficiali non esistono, o meglio, il governo non li raccoglie in modo sistematico. Il Department of Homeland Security ha dichiarato per l'anno 2025 un totale di 18.277 genitori detenuti con figli cittadini americani, un numero che i ricercatori Maria Canchang, Nissi Cantu, Lanique Howard e Tara Watson definiscono quasi certamente una sottostima sostanziale. Il 36% dei bambini coinvolti ha meno di 6 anni, più della metà un genitore che arriva dal Messico, oltre un quarto dal Guatemala o dall'Honduras. Quello che succede a questi bambini dopo l'arresto dei genitori in gran parte è sconosciuto. La direttiva ICE prevede formalmente che gli agenti chiedano ai fermati se hanno figli a carico. Nella pratica però questo non avviene quasi mai. Quando un genitore viene deportato, i figli vengono affidati informalmente a parenti o amici, spesso senza verifica delle condizioni di accoglienza, e il sistema di welfare minorile interviene solo quando la situazione diventa critica. Brookings stima che solo il 5% dei bambini rimasti senza nessun genitore abbia ricevuto servizi dal sistema di protezione all'infanzia. Incrociando questo dato con quello dei minori cui i genitori sono stati arrestati e allontanati da loro, si ricava che circa 137.000 bambini siano fuori da qualunque sistema di monitoraggio. Al momento negli Stati Uniti ci sono circa 13 milioni di adulti in condizione irregolare o con protezione parziale, le cui famiglie includono più di 4,6 milioni di bambini cittadini americani con almeno un genitore a rischio di deportazione. La portata attuale della politica repressiva sull'immigrazione di Trump è già sufficiente a produrre danni strutturali su un'intera generazione di bambini, la cui condizione non viene monitorata, non viene documentata, non viene riconosciuta come una responsabilità dello Stato. Bene, sentiamoci un po' di musica e poi direi avviamoci alla conclusione.

0: Bene, 11:14, non ci resta che salutare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, invitarli ovviamente a restare in ascolto delle libere sovversive frequenze di Radio Blackout, ricordarvi che l'info è in onda ogni giorno dalle 9 alle 11, quindi appuntamento con l'info domani. Ciao a tutti e a tutte.
1: L'informazione di Radio

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado? Abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit lotta contro la guerra e operazioni Ipogeo.
4: Ed è per questo che io dico sempre che la vita è il nemico. La vita è il nemico. La vita è il nemico! La vita è il nemico! Gobelini, Coboldi,

elfi, eoni, fate. Vi cibate di che cosa? Della betulla, del fico sacro, della canfora.

Jo,

notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado? Abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart! Finalmente un elettrodomestico che ti giudica!
1: Contatori intelligenti! Tensione mondiale nei circuiti correnti! Consumo fuori norma per la guerra nei continenti! E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti!
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco d'Ora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.
4: Giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: 12.02, avete sentito gli spottini di questo giovedì, venerdì, giovedì prossimo, e ovviamente 12, 13 e 14 c'è il Blackout Fest. Sigla.

E buongiorno a tutto il mondo, un caldo abbraccio a chiunque si trovi in una qualche forma di privazione della libertà, un saluto speciale a chiunque si trovi nel CPR di Corso Brunelleschi e sia in ascolto, un saluto a tutti i detenuti e le detenute del carcere delle Vallette di Torino e ai giovani reclusi del Ferrante a Porti. Allora, come sempre, la prima cosa che vi dico è che potete scriverci al 346-66-73-263, spunti di riflessione, commenti, messaggini per il servizio CISTI Viaggiare Libere e Informate. E a questo proposito vi dico che c'è un posto di blocco di vigili urbani alla rotonda di Pasta, piccolo comune, Pasta di Orbassano, di fronte al Tecnomat. Quindi CISTI. Altro numero di telefono per mettervi in contatto con noi, lo 011 249 5669, e ovviamente potete ascoltarci in streaming dal nostro sito www.radioblackout.org. Nel sito trovate anche il nostro IBAN per farci una donazione, visto che Radio Blackout, l'avrete notato, non ha pubblicità, non ha padrini, non ha padroni, e quindi insomma ci autofinanziamo. E trovate allo stesso sito ovviamente anche le trasmissioni del palinsesto. Mettiamo subito un po' di musica.

Allora, come sapete, siete all'ascolto di Apocalypse Maybe, la trasmissione del martedì a mezzogiorno che vi fa sia agitare il booty, sia agitare e basta. Di solito ci prendiamo male esplorando la relazione distopica che il genere umano intrattiene con il pianeta, con la tecnologia e con se stesso.

Non vi nascondo che anche oggi ci prenderemo male, ma sapete che ad Apocalypse Maybe ci piace anche fare discorsi escatologici che ci offrono nuovi spunti per un finale a sorpresa per questa fine del mondo che ci appare imminente.

direbbe Benjamin, ogni attimo reca con sé la sua chance di redenzione specifica, quella piccola porta attraverso la quale può passare il Messia, quel sovvertimento del rapporto tra sfruttatori e sfruttati, che oggi ci apparirà quanto mai dialettico. Aiuto, sta uscendo la filosofa che è in me. Ebbene, oggi parleremo degli slums di Nairobi e come da lì ci arrivino spunti preziosi, frutto dell'elaborazione collettiva e di classe di persone del sud del mondo che letteralmente abitano nei nostri rifiuti, sia di fatto sia per le catene di sfruttamento del lavoro e di risorse. Sì, partiamo da Nairobi e vedremo alla fine se riusciremo anche a parlare insomma di altre realtà di lavoratrici nei villaggi rurali dell'India, e da lì ci arriverà forte e chiaro un altro allarme che riguarda l'intelligenza artificiale, al quale, devo essere sincera, prima di leggere alcuni testi non avevo mai pensato. Cioè, esattamente tutto il lavoro umano, l'intelligenza emotiva che deve essere sfruttata per fare funzionare l'AI generativa. E sì, come vi dicevo, appunto, per andare a scoprire quest'altro lato dello sfruttamento dell'AI, oltre a quelli che abbiamo già esplorato, come fare? Lo farò leggendo un libretto molto interessante che si intitola Il lavoro emotivo dietro l'intimità dell'intelligenza artificiale. Adesso tradotto così un po' forse alla Carlona poteva essere, adesso vediamo quale traduzione può essere migliore di questo testo che esce in inglese, di Emotional Labor Behind AI Intimacy. E siccome questo testo viene dal Kenya, ho pensato di partire proprio con della musica che arriva dal Kenya. Sapete quanto mi piace passare musica del continente africano? Oggi ci ascoltiamo l'album Mugogo di Flex Fab e Zillard Bass.

Oddio, a proposito di presa male, a proposito di filosofia, ringrazio chi mi scrive, mi manda un articolo. Ho aperto l'articolo, ho aperto prima l'immagine e prima ancora di leggere. E ho visto i faccioni di Spinoza, di Schelling, e ho detto, ma che ci fanno così su dei manifesti? E sono dei manifesti di blocco studentesco contro il ministro dell'istruzione Valditara. E insomma, non ho parole.

Allora, come a volte facciamo, parto da una notizia di cronaca, una notizia uscita su Tom's Hardware, che è insomma una rivista così neanche così pregevole di tecnologia, che mi ha attirato per il titolo "I Ray-Ban di Meta ti spiano. Momenti intimi finiscono sugli schermi in Kenya". Un'inchiesta svedese rivela che annotatori umani in Kenya vedono video privati catturati dagli occhiali smart di Meta. Tre problemi gravi: disinformazione al punto vendita, nessun opt-out reale, trasferimento dati verso paese senza adeguatezza al GDPR. Il GDPR è quella sigla che sta per General Data Protection Regulation, quindi verso paesi, ci dicono in questo articolo, dove non ci si attiene a questa regolazione generale di protezione dei dati. Pare, scrive Valerio Porcu, senior editor al Tom's Hardware Italia, che Meta abbia costruito un sistema di sorveglianza che parte dalle case degli europei e arriva agli occhi di lavoratori kenyoti a Nairobi. Infatti, secondo un'inchiesta pubblicata il 27 febbraio di quest'anno 2026 da due associazioni svedesi, i dati raccolti dagli occhiali smart Ray-Ban Meta, che siano video, audio o immagini, vengono processati da lavoratori umani assunti da Sama, che è una ditta subappaltatrice di Meta con sede in Kenya. Si tratta di quei famosi

La dichiarazione di Meta, cioè la risposta di Meta alla richiesta di chiarimento da parte di queste associazioni svedesi che si occupano di, insomma, protezione della privacy dei dati personali è: gli occhiali Ray-Ban Meta consentono di utilizzare l'intelligenza artificiale a mani libere per rispondere a domande sul mondo che ti circonda. Quando le persone condividono contenuti con Meta AI, possiamo talvolta avvalerci di collaboratori esterni per esaminare questi dati al fine di migliorare l'esperienza delle persone, come molte altre aziende fanno. Adottiamo misure per filtrare questi dati con l'obiettivo di proteggere la privacy delle persone e contribuire ad impedire che vengano esaminate informazioni identificative.

Gli occhiali Ray-Ban Meta sono sul mercato europeo, Italia compresa, e vengono venduti come un assistente AI indossabile, capace di rispondere a domande, scattare foto, tradurre in tempo reale. Hanno avuto un grande successo e sono molte le persone che li hanno comprati. È importante capire, però, mette in guardia appunto Valerio Porco, autore di questo articolo, che si tratta di oggetti connessi più o meno costantemente ai sistemi di Meta e che l'infrastruttura che li fa funzionare non è completamente artificiale, ma è, come spesso avviene, in gran parte umana, cioè derivante dallo sfruttamento umano, e coinvolge il trasferimento di dati verso il Kenya, paese che si dice non garantisce il pieno rispetto del GDPR prima citato, quindi della regolazione per insomma la garanzia sull'utilizzo dei dati della privacy. Allora, l'inchiesta, che cosa hanno scoperto i giornalisti svedesi? L'indagine di Svenska Dagbladet e Göteborgs Posten è il risultato di mesi di lavoro sul campo. I giornalisti hanno intervistato oltre 30 dipendenti di Sama a Nairobi, tutti anonimi per timore di perdere il lavoro e spesso l'unica fonte di reddito. Sama è un'azienda certificata B Corp, parte della Clinton Global Initiative, specializzata in annotazione di dati per sistemi AI. Presso gli uffici, migliaia di persone disegnano quadri attorno a oggetti, etichettano pixel, trascrivono audio. C'è moltissimo lavoro manuale per far funzionare l'intelligenza artificiale, anche se per molti di noi è l'esempio perfetto di automazione. Ad ogni modo, queste persone annotano materiale di ogni genere per conto di Meta, cioè Meta si avvale di questa Sama per non assumere direttamente i propri lavoratori, esternalizzandoli insomma a un'altra azienda che si occupa di delle cosiddette risorse umane. Però tra i materiali che figurano dai video provenienti dagli occhiali Ray-Ban di Meta sono molto esplicite, cioè i dipendenti hanno dichiarato che vedono tutto, dai salotti ai corpi nudi. Meta ha quel tipo di contenuto nei suoi database. Le persone possono registrare se stesse nel modo sbagliato senza neanche sapere cosa stanno realizzando. Una persona ha raccontato di aver visto un video in cui un signore appoggia gli occhiali sul comodino e lascia la stanza. Poco dopo entra la moglie e si cambia. E appunto il dipendente di Sama dice: non penso che la moglie lo sapesse, perché se lo avesse saputo insomma non avrebbe registrato né la signora che si stava cambiando davanti a questi occhiali appoggiati sul comodino, né la persona che li ha lasciati sul motorino, sul comodino. Oddio, su questo non saprei. Comunque stiamo moltiplicando le possibilità di girare insomma video senza consenso. I dipendenti di Sama in Kenya riferiscono di aver visto carte di credito inquadrate per sbaglio, scene di sesso riprese con gli occhiali, persone che escono

0: Nel bagno senza vestiti, utenti che guardano pornografia mentre indossano il dispositivo. Il materiale è considerato così delicato che in ufficio, appunto a Nairobi, è vietato portare telefoni o qualsiasi dispositivo in grado di registrare. Una politica che vuole difendere la privacy delle persone e che però non manca di ironia. Uno degli annotatori, cioè di quelle persone appunto che prendono nota rispetto a quanto viene visto nei video, ascoltato da audio per istruire l'intelligenza artificiale, dice: ci sono telecamere ovunque in ufficio e non puoi portare il tuo telefono o un dispositivo che possa registrare. E questo è perché tutto è estremamente sensibile. Ci sono scene di sesso filmate con gli occhiali smart e qualcuno li indossa mentre ha dei rapporti. Gli annotatori lavorano anche su trascrizioni, verificando che l'assistente AI abbia risposto correttamente ai comandi vocali degli utenti. Il contenuto delle conversazioni trascritte spazia su ogni argomento, possono riguardare qualsiasi cosa. Vediamo chat in cui qualcuno parla di proteste. Alcune non ci sono neanche chiare per quanto riguarda ovviamente il loro contenuto, ma spesso sono testi in cui ci sono dei commenti molto privati rispetto a corpi di donne con osservazioni esplicitamente sessuali.
1: Ehi, oh baba, oh baba, maisha ni magumu napitia, niende kushoto ama kulia, yeah.

0: Skin.
1: Allora, abbiamo ascoltato Nagiona Mimi di Flex Fab e Ziller Bass dall'album Mugogo. Vi sto leggendo di questa inchiesta svolta da due testate giornalistiche svedesi rispetto agli occhiali Ray-Ban Meta, quegli occhiali che sono in vendita anche in Italia con una piccola telecamerina sopra e che permettono di tradurre in tempo reale ciò che si vede, riprendere, registrare dei video e anche registrare degli audio. Abbiamo visto come per funzionare l'intelligenza artificiale abbia bisogno di lavoro umano e quindi come in realtà quelle immagini che vengono registrate dalle persone che indossano questi Ray-Ban, in realtà dai Ray-Ban stessi, finiscono sugli schermi dei lavoratori e delle lavoratrici che etichettano i contenuti dell'AI oppure curano la notazione e il riconoscimento di determinati oggetti che appunto l'intelligenza artificiale da sola non fa, ma ha bisogno di essere coadiuvata da un lavoro umano e in più sfruttato e sottopagato. Ora, quando per due mesi queste due testate giornalistiche hanno cercato di contattare Meta, Meta ha risposto con un'email della portavoce Joyce Omope, che non rispondeva alle domande specifiche che le venivano poste, ma rimandava all'informativa sulla privacy. E questa informativa diceva: quando l'AI in diretta viene usata, elaboriamo quel materiale secondo i termini di servizio e l'informativa sulla privacy di Meta AI.

Allora, niente, i giornalisti sono andati a vedere che cosa è scritto nei termini di servizio per i servizi AI di Meta, e quello che c'è scritto è che in alcuni casi Meta esaminerà le tue interazioni con le AI, incluso il contenuto delle conversazioni, e questa revisione potrà essere automatizzata o manuale, e per manuale si intende umana. Allora, la revisione umana dei dati è quindi tecnicamente prevista. L'avviso sulla privacy per i comandi vocali degli AI Glasses, in vigore dal 22 luglio del 2025 per il mercato italiano, specifica che Meta si avvale di apprendimento automatico, ma anche di persone qualificate addette al controllo per elaborare i dati allo scopo di migliorare i prodotti. Allora, nella pratica emergono, dicono i giornalisti svedesi, almeno tre problemi distinti. Il primo è la disinformazione al punto vendita. I giornalisti hanno visitato 10 negozi in Svezia e nella totalità dei casi i commessi hanno dichiarato che i dati registrati dagli occhiali in collaborazione tra Ray-Ban e Meta restano localmente nell'app e che nulla viene condiviso con Meta, affermazioni che i test sul traffico di rete hanno dimostrato essere false. Il secondo problema è il consenso obbligatorio senza opt-out reale. Per far funzionare l'assistente AI, voce, testo, immagini e anche video devono essere elaborati e quindi possono essere condivisi. Questa elaborazione avviene automaticamente e non può essere disattivata. L'utente non ha scelta. La partecipazione è obbligatoria. Meta ha aggiornato la propria informativa sulla privacy per i Ray-Ban nell'aprile del 2025, rimuovendo persino la possibilità di impedire la conservazione delle registrazioni vocali. Le registrazioni audio vengono ora conservate fino a un anno per migliorare i modelli AI. Se l'utente disabilita la memorizzazione, le registrazioni vengono eliminate dopo l'elaborazione, ma l'elaborazione stessa e quindi il transito verso i server di Meta rimane obbligatoria e non disattivabile.

terzo problema riguarda la catena di subappalto. I termini di Meta non specificano dove vengono elaborati i dati né chi vi ha accesso, rimandano al fatto che Meta opera globalmente e condivide con partner, terze parti e fornitori di servizi.

seguono una serie di problematiche su basi giuridiche, anche rispetto al fatto che, appunto, come vi anticipavo prima, in Kenya non vige il GDPR, che è il sistema di regolamento del trattamento dei dati personali, così come il General Data Protection Regulation europeo.

Allora, linkerò sicuramente questo articolo al podcast della puntata, ma vorrei ora passare la voce direttamente a chi in Kenya fa questo tipo di lavoro, cioè l'annotazione di dati, segmenti, porzioni di registrazioni audio, insomma i famosi labelers. Solo che io sono italiana e dirò labelers tutto il tempo. Quindi, come vi dicevo, vi leggerò un testo scritto direttamente da Michael Geoffrey Asia, che è un lavoratore keniota dell'intelligenza artificiale che fa parte di un collettivo, i data workers, quindi lavoratrici e lavoratori dei dati che si sono unite e fanno un grande lavoro anche di comprensione e di informazione, l'abbiamo visto, cioè senza che lavoratori e lavoratrici che lavorano attualmente selezionando parti di video, immagini e audio che vengono ripresi da questi occhiali, non ne avremmo saputo semplicemente niente.

Ma vi leggo anche un articolo di cui c'è anche il podcast su 404 Media che parla di un'assemblea, un ritrovo piuttosto grande della Data Labelers Association, appunto questa organizzazione keniota che riunisce e sindacalizza lavoratori e lavoratrici dell'AI. Ogni giorno Michael Geoffrey Asia trascorreva 8 ore consecutive al suo laptop in Kenya a fissare pornografia, annotando ciò che accadeva in ogni fotogramma per un'azienda di etichettatura dati per l'intelligenza artificiale. Quando finiva il suo turno, iniziava il suo secondo lavoro, come lavoro umano, dietro ai chatbot sessuali dell'IA, scambiando messaggi erotici con persone reali e solitari che sospettava fossero negli Stati Uniti. Il suo capo era un algoritmo che gli diceva di passare dentro e fuori da diverse personalità. Richiedeva molta creatività e pensiero rapido, perché se sto parlando con un uomo devo comportarmi da donna, se parlo con una donna devo comportarmi da uomo, se parlo con una persona gay devo comportarmi come una persona gay, ha detto Michael all'autore invece di questo articolo, Jason Kobler, per 404. Il titolo dell'articolo è AI is African Intelligence. Lo trovate, come vi dicevo, su 404 Media, ma lo linkerò al podcast della puntata di oggi.

0: dependent on your time. ZB, Gogo, taking over. Yeah.
1: L'intervista prosegue a raccontare un po' il suo lavoro, ma lo leggeremo direttamente dal testo che ha scritto. Prendiamoci invece quello che ci interessa da questo testo, che dice che ora Asia è il segretario generale di un'organizzazione keniana che abbiamo già citato, che si chiama Data Labelers Association, la DLA, ed è autore del testo che appunto leggeremo, il lavoro emotivo dietro all'intimità dell'intelligenza artificiale.
2: When

Come parte della Data Labelers Association, Asia ha lavorato per organizzare lavoratori e lavoratrici e aiutarle a combattere per stipendi migliori, migliori servizi di salute mentale, una fine degli accordi di non divulgazione, e su questi accordi di non divulgazione draconiani torneremo, e lottare anche per migliori benefici per una forza lavoro che guadagna solo pochi dollari al giorno. Infatti l'etichettatore dei dati addestrano, affinano e moderano i risultati degli strumenti di intelligenza artificiale realizzati dalle più grandi aziende del mondo, eppure sono pagati pochissimo e non beneficiano ovviamente per nulla delle valutazioni stratosferiche in borsa delle aziende di intelligenza artificiale. Questo articolo è stato scritto in occasione di uno dei più grandi eventi organizzati dalla DLA all'Arboretto di Nairobi, capitale kenyota, per iscrivere nuovi membri e anche per raccogliere storie da raccontare. Queste persone per lavoro sono costrette a fissare contenuti orribili per moltissime ore consecutive e con nessuna risorsa per la loro salute mentale. Sono persone gestite da datori di lavoro che sono algoritmi non trasparenti, e sono, cosa cruciale, le persone che alimentano le valutazioni stratosferiche di alcune delle aziende più ricche e potenti del mondo. Il messaggio di molti addetti all'etichettatura dei dati e dell'avvocato che li assistono è che l'intelligenza artificiale non è uno strumento magico creato da persone a San Francisco che guadagnano milioni di dollari l'anno e spingono le loro aziende a valutazioni folli. L'intelligenza artificiale è una tecnologia estrattiva che si basa sul lavoro brutale di persone che lavorano sottopagate in tutto il mondo. Per anni il lavoro degli addetti all'etichettatura dei dati africani è stato un lavoro fantasma, un lavoro invisibile e nascosto, che però permette alle aziende tecnologiche americane di sviluppare i loro prodotti. Asia, appunto, l'autore del testo Il lavoro emotivo dietro all'intimità dell'intelligenza artificiale, riassume così: l'intelligenza artificiale non può essere intelligenza artificiale senza gli esseri umani. Non è intelligenza artificiale, è intelligenza africana.

Abbiamo ascoltato Oya Baba dall'album Mugogo e proseguiamo con la lettura di questi testi che ci parlano di intelligenza artificiale, di chi lavora a destra l'intelligenza artificiale e nello specifico di questo gruppo di lavoratori che insomma si è messo insieme per sindacalizzarsi, per unirsi e denunciare prima di tutto quanto avviene nei loro posti di lavoro. Rispetto a quello che vi dicevo prima, no? Cioè dell'autore di questo testo che a breve vi leggerò, che dice: l'intelligenza artificiale non è artificiale, è intelligenza africana. Poi dice: la maggior parte di questi lavori legati all'AI sono sporchi, e per dire sporchi usa il termine filthy, cioè sono sporchi anche moralmente, e la maggior parte di questi lavori vengono svolti qui in Africa. E poi, una volta che hai finito, una volta che hai addestrato uno strumento dell'intelligenza artificiale e questo funziona, ogni comunicazione si interrompe. A quel punto hai finito di lavorare. Stiamo addestrando la fine della nostra possibilità di lavorare. Addestriamo ChatGPT a diventare superflui. Uno degli obiettivi della DLA, cioè la Data Labelers Association, questo appunto gruppo di lavoratrici e lavoratori dell'intelligenza artificiale, ha appunto come obiettivo di parlare apertamente della NDA. L'NDA è uno strumento che costringe chi lavora nel campo dell'intelligenza artificiale a non poter dire a nessuno nulla rispetto al proprio lavoro. Quindi l'NDA è un accordo di riservatezza, termini di servizio al quale i lavoratori non possono sottrarsi e che impedisce però a lavoratori e lavoratrici di parlare a chi che sia del proprio lavoro.

E in questo articolo, appunto, che l'autore scrive in occasione di questo incontro tra la DLA, la Data Labelers Associations, e alcuni lavoratori e lavoratrici dell'IA, ma anche un modo per parlare con giornalisti e attiviste dall'Europa, da tutto il mondo, rispetto a quanto sta avvenendo in queste aziende che esternalizzano i loro lavori legati all'intelligenza artificiale in paesi poveri come appunto il Kenya. Viene citata anche Mercy Mutemi, che è un'avvocata specializzata in diritti del lavoro e che ha citato in giudizio diverse grandi aziende tecnologiche, tra cui Meta, per il modo in cui vengono trattati da Meta lo moderatore di contenuti, cioè i famosi content moderator, e gli addetti all'etichettatura dei dati, i data labelers. E Mercy Mutemi, appunto questa avvocata, dice: l'Africa si trova in fondo alla catena di approvvigionamento dell'IA, ma in questo momento il fatto che siamo tutti qui e che la maggior parte di voi si occupi di etichettatura dati, siete voi a fornire la manodopera, dice, è significativo. Quando pensiamo all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale, si pensa principalmente agli ingegneri, ed è un'immagine assolutamente intenzionale rendere invisibile la gran parte del lavoro legato all'intelligenza artificiale. Serve a far apparire l'intelligenza artificiale come un oggetto luccicante che nessuno capisce, qualcosa di automatico, bello e tecnologico. Questa è l'intenzione di nascondere il lavoro dell'intelligenza artificiale. La fukunda patamazi, kuna zapia, kuna zapia, kuyera, kuna zapia, tuwa kalijeri kuna zapia. Faccio ampi stralci perché è un lungo articolo, appunto scritto da Jason Kobler, che appare su 404 Media, che comunque linkerò al podcast della puntata, e racconta l'autore appunto la sua esperienza a Nairobi quando ha assistito a questo incontro organizzato dalla DLA, e dice: quando sono uscito dall'aeroporto di Nairobi sono passato davanti al Samir Business Park, cioè un complesso di uffici che ospita Sama. Sama è quell'azienda di annotazione ed etichettatura dei dati che ha stipulato contratti con Meta, OpenAI e molti altri giganti dell'intelligenza artificiale, ed è stata Sama citata in giudizio più volte per i bassi salari e per il fatto che molti dei suoi dipendenti soffrono di disturbo da stress post-traumatico a causa della visione ripetuta dei contenuti che devono etichettare. Per anni un'enorme insegna fuori dalla sede di Sama recitava: Sama Source, l'anima dell'intelligenza artificiale. Il mio autista Uber mi ha chiesto perché stessi passando da lì, nel quartiere centrale degli affari di Nairobi, e io ho risposto che stavo andando a intervistare un addetto all'etichettatura dei dati. E l'autista Uber ha risposto: oh, anche io mi occupo dell'etichettatura dei dati.

0: Fabrizio. Work.
1: Work. Work. Work.
2: Questo per dire quanto l'etichettatura dei dati rappresenti una parte significativa del lavoro disponibile in Kenya, racconta l'autore che quasi tutte le persone con cui ha parlato erano state a loro volta addette all'etichettatura dei dati o content moderators, e sicuramente tutte conoscevano qualcuno che lo fosse stato.
0: I never wanted to talk about it, but I'm sick when I sleep, I hate to dream about it. Fools go straight on the victims, all they wanna do is selling beef for the big things, dang. And it's a high competition, they like to play draft even with the politicians. Ubaani kukala, tabia za kisasa ndo sibitzo, atuga maenzi ya tuwadzo.

Allora, è arrivato il momento finalmente di leggervi questo testo che tra l'altro ho molto tempo che vorrei leggere qui in radio. Lo prendo direttamente dal sito dataworkers.org, quindi scritto data-workers.org. La Data Workers Inquiry è un'iniziativa di ricerca partecipativa che coinvolge alcuni paesi nei cinque continenti e si danno appunto questo strumento di sito internet per fare ricerca collettiva rispetto a problematiche urgenti che riguardano il loro lavoro e che riguardano soprattutto il lavoro di etichettatura di dati e insomma problematiche legate ai lavori dell'intelligenza artificiale. Quindi siete artiste, anche traduttrici, scrittore, infermiere, insomma, varie utenze dell'internet che producono dati per l'intelligenza artificiale senza ricevere alcun compenso. Bene, l'ambito dell'inchiesta sul lavoro dei dati riguarda anche voi, perché siamo tutte lavoratore dei dati, così si legge sulla Data Workers Inquiry.

Allora, nella prefazione di questo testo, che come vi dicevo si intitola The Labor Behind AI Intimacy, quindi il lavoro emotivo dietro all'intimità dell'intelligenza artificiale, scritto da Michael Geoffrey Asia, che è l'autore di questo articolo, ma che di nuovo, essendo io incapace di pronunciare bene in inglese, più di una volta chiamerò Asia tutto il tempo, inizia spiegando che la sua e altre storie che compaiono in questo testo sono storie di moderatori di chat e lavoratori di annotazione dati. E parla di sé dicendo: mi chiamo Michael Geoffrey Awuyabo Asia, sono un ex moderatore di chat e lavoratore dati che ha operato su diverse piattaforme globali. Ho lavorato a progetti legati a Meta sotto Sama e in seguito ho ricoperto ruoli presso Cloud Factory, Telus International, Transperfect Dataforce, Appen e NMS Filippine. In gran parte di questo lavoro mi è stato chiesto di impersonare e addestrare Companions AI. Li chiameremo qua compagnia, non ce la posso fare, adesso troveremo un modo per definire questi agenti AI, eseguendo un lavoro emotivo che richiedeva una presenza psicologica intensa, mantenendosi completamente invisibile agli utenti che interagivano con questi sistemi. Come molti di noi, sono entrato in questo lavoro attraverso strutture di subappalto che deliberatamente oscurano le responsabilità. Il lavoro è frammentato, poco valorizzato e costantemente presentato come semplice. Ovviamente il fatto che sia tra virgolette semplice espone comunque a chi ci lavora a contenuti disturbanti costantemente e richiede una performance emotiva in realtà opportunamente affinata. Queste narrazioni del lavoro a bassa skill nascondono una realtà più profonda, un settore in rapida espansione che si basa su un lavoro umano nascosto, non offrendo alcuna protezione, contratti instabili e nessun riconoscimento. Questo resoconto, spiega Asia, deriva dalle mie stesse esperienze, ma anche dalle interviste con 7 dei miei colleghi. Poi passa a ringraziare il DAIR, che è il Distributed AI Research, e altri istituti che hanno permesso questa inchiesta su chi lavora nei dati.

C'è poi un trigger warning che appunto anticipa il contenuto del testo disponibile sul sito in licenza Creative Commons, che quindi volete anche stampare e distribuire, basta che insomma non ci facciate soldi sopra. E il trigger warning riguarda il contenuto di questo testo, cioè descrizioni di condizioni di lavoro stressanti, problemi di salute mentale e ingiustizie strutturali. Si prega di procedere con cautela. E Adela inizia raccontando la sua storia. Si è laureato come agente di cargo aereo al Nairobi Aviation College in Kenya. Il suo sogno era quello di solcare i cieli, ma trovare un lavoro nel settore dell'aviazione si rivela per Asia quasi impossibile. E siccome nonostante la giovane età aveva una famiglia e ha una famiglia da mantenere, a un certo punto mette da parte le proprie ambizioni professionali e finisce a lavorare per Sama Source, ora conosciuta come Sama. Ero assegnato al loro ufficio a Levington, a Nairobi. Lì mi hanno insegnato come etichettare testo, immagini, audio e video per aiutare a addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. Non sapevo che questo nuovo percorso digitale comportasse costi nascosti, inclusi indicatori chiave di prestazione folli che includevano tra l'altro ore fatturabili, tempo medio di gestione, assicurazione della qualità e altre cose. Il salario scarso impediva a me di soddisfare i miei bisogni fondamentali e mi spinse a cercare anche altre alternative di reddito. È stato proprio in quel periodo, subito dopo essere stato assunto come etichettatore di dati da Sama e dopo innumerevoli conversazioni con i miei colleghi, che mi è stata introdotta nel sono stato introdotto nel mondo della moderazione delle chat, qualcosa che non sapevo esistesse ma che presto avrebbe cambiato la mia vita. La moderazione delle chat si riferisce a una situazione in cui hai interazioni con gli utenti, nel mio caso conversazioni romantiche e intime su piattaforme di cui non avevo mai sentito parlare. I lavori di moderazione delle chat venivano pubblicizzati su piattaforme come Texting Factory, Cloudworkers, Remotely for You, e quella per cui, spiega, ho finito per lavorare New Media Services. Nell'annuncio di lavoro il ruolo non era chiaramente definito. La descrizione del lavoro diceva che un operatore di chat testuale dovesse facilitare ciò che veniva chiamata comunicazione interattiva e creativa con clienti e abbonati tramite messaggistica istantanea volta a fornire, virgolettato, un'esperienza personalizzata che soddisfi tutte le loro esigenze.

Quello che Asia non sapeva è che in realtà il suo ruolo richiedeva di assumere molteplici identità fabbricate e utili prefabbricate e utilizzare profili fittizi creati dall'azienda per impegnarsi in molteplici e contemporanee conversazioni intime esplicite con uomini e donne soli. Spiega Asia, il titolo, cioè il nome del lavoro, cioè moderatore di chat, non dava alcun indizio su ciò che il lavoro comportasse davvero. Ho dovuto, spiega, assumere delle identità che mi avevano già prefabbricato da parte dell'azienda, memorizzare finti retroscena e leggere tutte le chat precedenti, perché a volte mi veniva assegnata una conversazione che era in corso da altri turni e quindi io dovevo continuarla senza intoppi affinché l'utente non si accorgesse che la persona che rispondeva fosse cambiata. Ho recitato la parte entrando in personaggi accuratamente creati per connettersi con i clienti ignari a livello personale e spesso attraverso conversazioni a sfondo sessuale.

Quando effettuavo l'accesso alla mia dashboard di lavoro, spiega Asia, avevo accesso a più profili, ovviamente falsi, tipicamente due o tre o addirittura cinque diverse personalità che dovevo impersonificare simultaneamente. Spiega, a volte devo gestire personalità maschili e femminili nello stesso momento a seconda di ciò che gli utenti nella piattaforma cercavano. Tutti i profili avevano un avatar e diversi nomi, ma spesso non ero informato della razza o del genere del profilo e quindi dovevo scorrere velocemente la parte precedente della chat per capirlo. Secondo potevo essere Jessica, una studentessa universitaria lesbica di 24 anni della California, ma contemporaneamente anche Joe, un uomo gay di 30 anni della Florida. Un altro giorno mi poteva capitare di essere Maria, un'infermiera eterosessuale di 28 anni, una donna artista senza nome. Questa varietà era pensata per soddisfare le diverse preferenze degli utenti. Alcuni volevano chattare solo con donne, altri solo con uomini, e la piattaforma aveva bisogno di moderatori in grado di interpretare entrambi in modo convincente.

Durante le ore di punta gestivo più conversazioni contemporaneamente con le mie diverse personalità. Prima di rispondere dovevo rivedere rapidamente la cronologia di ogni chat per ricordare non solo quale persona stessi impersonificando, ma anche i dettagli che avevo già condiviso e la trama in cui stavo entrando, che a volte era gestita da altre persone che avevano avuto il turno prima di lui. Ovviamente, passando da personalità diverse, la sfida a spiegare, a mantenere conversazioni che sembrassero autentiche indipendentemente da chi gli utenti pensassero di avere davanti. L'azienda ci chiedeva di ricordare dettagli sulla vita degli utenti, rispondere in modo che si sentissero ascoltati e desiderati, e io passavo le ore del mio lavoro a scrivere messaggi pensati per farli sentire speciali, desiderati, persino amati dagli sconosciuti. Si confidavano con me su matrimoni, divorzi, paure risponde Asia, io rispondevo con empatia preconfezionata, attrazione costruita e intimità fittizia. Quello che la descrizione del lavoro non diceva era quanto profondamente questo lavoro avrebbe conflitto con tutto ciò in cui credevo riguardo all'onestà e alla dignità. Ed eccomi lì a ingannare professionalmente persone vulnerabili che cercavano davvero una connessione, prendendo i loro soldi, la loro fiducia, la loro speranza e non dando loro nulla di reale in cambio. E tutto questo perché stavo lavorando per Meta.

poi passa a descrivere effettivamente il suo lavoro. Spesso i moderatori di queste chat lavorano anche da casa e quindi racconta come nella propria minuscola stanza nello slum di Mataré, un sobborgo di Nairobi, un posto che, spiega Asia, non potevo neanche permettermi in quel periodo ed ero già in ritardo con l'affitto da settimane, mi ritrovai a vivere una doppia vita, perché da padre di famiglia ho sentito l'obbligo di dover fornire un tetto sulla testa, cibo, vestiti e altri bisogni di base alla mia giovane famiglia, e mentre accanto a me mia moglie e i figli dormivano profondamente, credendo che io stessi riparando server rotti perché mi vergognavo a spiegare loro quale fosse il mio reale lavoro, loro non sapevano che stavo costantemente facendo sesso con una marea di sconosciuti.

L'accordo di non divulgazione dell'azienda mi assicurava che non potessi dire la verità. Tutto questo era obbligatorio e dovevi per forza acconsentire all'NDA, quindi questo accordo di non divulgazione, per poter essere selezionato durante la candidatura. Quello che all'inizio mi sembrava, dice appunto Asia, una protezione standard della privacy, divenne uno strumento di silenzio e controllo. Non potevo divulgare la natura del mio lavoro, l'identità false, i contenuti sessuali o l'impatto psicologico che questo lavoro aveva su di me. L'NDA non proteggeva solo il modello di business dell'azienda, ci isolava, impedendoci di chiedere supporto o persino di spiegare alle nostre famiglie che cosa stessimo realmente facendo per denaro.

Le regole della piattaforma per cui lavoravo erano assolute: essere convincenti, essere disponibili e non essere mai reali. Era severamente vietato condividere dettagli personali con gli utenti, nessun nome reale, nessuna posizione reale, nessun numero di telefono reale, nulla di vero su di noi. Ogni interazione doveva rimanere all'interno della personalità fabbricata dall'azienda. Sono diventato un esperto nel dire alle persone esattamente quello che avevano bisogno di sentire, mentre la mia identità stessa era completamente cancellata. Dovevo essere il loro confidente, la loro fantasia e il loro sostegno emotivo, e tutto questo mi stava facendo crollare.

E poi prosegue parlando anche delle conseguenze sulla sua vita intima e sul, insomma, sulla, sul, sul suo rapporto con la famiglia, perché di lavoro l'obiettivo del suo lavoro era mantenere a qualsiasi costo la conversazione con gli utenti, e gli utenti volevano una connessione profonda e l'azienda ovviamente voleva aumentare gli incassi e i loro abbonamenti, ma contemporaneamente Asia si pone tutti dei problemi anche etici rispetto al fatto che stia costantemente mentendo loro, e spiega: ero divisa in tre direzioni, il fatto di fingere la mia identità, il fatto di nascondere cosa stavo facendo alla mia famiglia, e in tutto questo cercare nel frattempo di non rovinare il mio matrimonio. Perché se avessi detto a mia moglie che inviare testi espliciti con contenuto sessuale e fare del sesso con estranei fosse letteralmente il mio lavoro, cioè ciò che mi pagavano davvero per fare, non so come avrebbe reagito. E in più l'NDA, quindi l'accordo di non divulgazione, me lo impediva. Yeah, yeah.

Allora, mi stai chiedendo l'azienda e le piattaforme per cui lavorava Asia in questo test in cui racconta la sua esperienza lavorativa, ma non solo sua, la sua e quella di tanto altro lavoratore dell'AI, e si intitola The Emotional Labor Behind AI Intimacy. I lavori di moderazione della chat erano svolti attraverso aziende che a loro volta subappaltavano contratti da più grandi aziende. La sua, per quanto riguarda non il lavoro di etichettatura, quindi il labeling dei dati, ma come operatore di chat testuale, era New Media Services.

prosegue spiegando che la sfida andava oltre il semplice cambio di genere, doveva anche recitare identità sessuali diverse. Spiega, a volte era una donna eterosessuale che quindi aveva rapporti con uomini cis, altre volte dovevo essere una donna lesbica che parla con altre donne su desideri che non avevo mai provato. In alcune conversazioni si aspettavano che fossi un uomo gay che discute con partner gay su dettagli intimi di qui onestamente non sapevo nulla, e perché come uomo eterosessuale non avevo una guida per capire davvero cosa volessero gli utenti, ma dovevo comunque fingere perché in fondo le bollette non aspettano la tua zona di comfort.

poi entra un po' più nello specifico nella comprensione, ma sono sempre belli questi momenti collettivi in cui chi lavora cerca di capire esattamente che cosa sta vendendo, e dice: con i miei colleghi abbiamo capito che non ci pagavano esclusivamente per i messaggi, piuttosto per l'illusione legata a quei messaggi, perché il modello di business dipendeva interamente dalla creazione di connessioni sempre più profonde e intime con gli utenti. Più era coinvolgente e creativo un moderatore di chat, più l'azienda guadagnava dalla conversazione. Il pagamento era legato all'output ed era $0.05 per messaggio, quindi 5 centesimi. Ogni incontro con un numero minimo doveva avere ovviamente un minimo numero un numero minimo di caratteri richiesti.

ora spiega come appunto lui lavorasse, come vi dicevo prima, per la New Media Services, ma come la New Media Services in realtà lavorasse per piattaforme come Ashley Madison, Binauti, Flirt.com, Tinder, Men Nation e Grindr. L'azienda non lo conferma, ma visti i contenuti e i toni, loro hanno capito appunto che si trattava di queste aziende. Si rendono conto anche di un'altra serie di cose mano a mano che lavorano, cioè che ogni interazione fornita come prestazione lavorativa veniva tracciata tramite indicatori chiave di performance, inclusi il volume dei messaggi, il tempo di risposta, il coinvolgimento degli utenti e la continuità nel tenere il passo della conversazione, cioè ricordarsi tutto quello che era avvenuto con lo stesso utente in abbonamento e quindi magari giorni prima. Ci si aspettava che sostenessimo conversazioni lunghe e personalizzate tra più utenti e turni senza perdere il personaggio. La nostra precisione, creatività e velocità di battitura venivano costantemente misurate. Rimanere indietro poteva comportare ammonimenti, incarichi ridotti o licenziamento. E qua poi arriva una domanda secondo me molto importante. Cioè Asia si chiede, ma esattamente io dove stavo lavorando? Cioè si chiede, ma io stavo addestrando.

0: to me.
1: E quindi dice: oh, stavo mentendo a una persona che pensava di confessare i propri desideri intimi a una macchina, oppure stavo addestrando la mia stessa sostituzione insegnando alle macchine come manipolare persone sole nello stesso modo in cui mi avevano costretto a fare. Quindi che se stia addestrando un companion AI o forse appunto ero già una fidanzata o un fidanzato IA. L'azienda non ha mai chiarito e forse quell'ambiguità era voluta. Poi spiega alcune altre cose che non tornano, che ora insomma non abbiamo il tempo di approfondire, quindi che ci fossero piattaforme intermedie tra chi lavora e l'utente finale, per come insomma venivano casualmente e improvvisamente ridistribuite le

0: quindi insomma vi lascio qualcosa di non letto e spero che ve lo andate a leggere direttamente sul sito dataworkers.org. Vi racconto solo quest'ultimo episodio che descrive anche il peso psicologico che Asia in questo caso, ma chiunque altro lavori in questo campo, deve portare. E lui dice: è arrivato il momento che mi fece capire quanto fossi ormai perso. La piattaforma che ci testava periodicamente per assicurarci che non fossimo bot mi ha chiesto, come chiedeva sempre, di dimostrare che fossi un essere umano reale dietro allo schermo, ma avevo assunto per ore così tante identità fittizie che quando mi chiesero di dimostrare la mia umanità andai nel panico e iniziai a difendere l'identità falsa che stavo impersonificando in quel momento. Mi sono trovata a spiegare perché ero una vera donna parlando dei miei cicli, delle mie esperienze sentimentali, dei miei sentimenti verso gli uomini, invece di dimostrare semplicemente di essere un essere umano. Ero così immersa nel personaggio che quando venivo messa alla prova difendevo la menzogna invece che spiegare la verità.
1: Mugogo Gafachi.

quindi abbiamo visto le conseguenze emotive in termini di salute emotiva, ma non solo, anche fisica, dei lavoratori dell'intelligenza artificiale in Kenya. Che ci rivelano anche come si ritrovino loro malgrado a vedere i video ripresi dentro le nostre case per far lavorare l'intelligenza artificiale negli occhiali Ray-Ban, ma immaginiamo anche in tutta la robotica domotica che varie aziende stanno cercando di commercializzare in questo periodo, quindi vari robottini che ci dovranno aiutare a fare le cose in casa, nel frattempo riprendono tutto, c'è qualcuno che li radiocomanda da un paese sfruttato suo malgrado. Per fortuna in questi paesi vediamo che c'è una consapevolezza e una rielaborazione collettiva rispetto alle condizioni lavorative, anche quello che è effettivamente

effettivamente si sta facendo. Ma siccome abbiamo parlato solo di Africa, in questi ultimi 10 minuti vorrei parlarvi anche delle lavoratrici in India, soprattutto nelle comunità rurali, a partire da un articolo ormai di qualche mese fa apparso sul The Guardian. Questo articolo parla di Monsumi Murmu, una ragazza di 26 anni che è moderatrice di contenuti per un'azienda tecnologica globale e che lavora dal suo villaggio nello stato indiano del Jharkhand, uno stato rurale. E dice: sulla veranda della casa di famiglia, con il computer portatile appoggiato su una lastra di fango incastonata nel muro, Monsumi Murmu lavora da uno dei pochi posti dove il segnale del cellulare è presente. Dall'interno della casa provengono i suoni familiari della vita domestica, il tintinnio degli utensili, i passi, le voci. Sul suo schermo scorre una scena ben diversa. Una donna è immobilizzata da un gruppo di uomini, la telecamera trema, si sentono urla e il rumore di respiri. Il video è talmente inquietante che Murmu lo velocizza, ma il suo lavoro la obbliga a guardarlo fino alla fine. Il suo compito è classificare immagini, video e testi che sono stati segnalati da sistemi automatizzati come possibili violazioni delle regole della piattaforma. In una giornata media visiona fino a 800 video e immagini, formulando giudizi che addestrano gli algoritmi a riconoscere violenza, abusi e danni. Questo suo lavoro è al centro delle recenti scoperte rispetto al cosiddetto apprendimento automatico che si basa sul lavoro umano, no? Perché l'intelligenza artificiale è valida solo su dati sui quali viene addestrata. E in India questo lavoro è svolto praticamente sempre da donne che fanno parte di una forza lavoro spesso definita fantasma. Racconta che i primi mesi non riuscivo a dormire, chiudevo gli occhi e continuavo a vedere lo schermo che si caricava. Le immagini mi perseguitavano anche nei sogni, incidenti mortali, perdita di familiari, violenze sessuali che non riuscivo proprio a smettere di vedere anche quando chiudevo gli occhi. Ora le immagini, spiega, non mi sconvolgono più come una volta. Alla fine non ti senti più turbata, ti senti vuota. Secondo i ricercatori e le ricercatrici, il ricercatore, questo intorpidimento emotivo di cui parla appunto questa giovane lavoratrice dell'intelligenza artificiale quando dice non mi sento neanche più turbata, mi sento vuota, quindi questo intorpidimento emotivo seguito da varie ripercussioni psicologiche è una caratteristica distintiva del lavoro di moderazione dei contenuti. Potrebbero esserci moderatori che sfuggono a danni psicologici, ma non ne ho ancora visti, afferma Milagros Miceli, sociologa a capo del Data Workers Inquiry, quel progetto di cui vi parlavo prima, da cui ho preso il testo che ho letto in precedenza. In termini di rischio, dice, la moderazione dei contenuti rientra nella categoria dei lavori pericolosi, paragonabili a qualunque settore ad alto rischio. I lavoratori riferiscono pensieri intrusivi, ansia, disturbi nel sonno e una tensione cognitiva ed emotiva duratura che spesso si traduce in cambiamenti comportamentali. Uno studio sui moderatori di contenuti che è stato pubblicato lo scorso dicembre, linkerò anche questo studio al podcast della puntata.
rileva che anche laddove ci siano dei meccanismi di supporto sul luogo di lavoro, persistono altissimi livelli di trauma per chiunque lavori addestrando l'intelligenza artificiale, solo che normalmente in questo settore non ci sono questo tipo di attenzioni e meccanismi di supporto sul luogo di lavoro, sicuramente non per chi come la ragazza che parla in prima persona in questo articolo, Murmu, visto che lei lavora da casa con un vecchissimo HP nell'unico punto della casa in cui prende internet.

Sono le 13.28, tra poco lascio i controlli a Universo Sonoro, la trasmissione che viene dopo di me, quindi taglierò grandi parti di questo articolo, ma oltre all'esperienza in prima persona che racconta Murmu rispetto appunto alle scene e contenuti violenti di stupro che è costretta a vedere per spiegare all'intelligenza artificiale che si tratta appunto di scene di violenza e di stupro, ci sono anche molte altre testimonianze e esperienze di persone che appunto sono costrette per lavoro a guardare migliaia di contenuti che le testimonianze appunto che seguono quella che abbiamo letto riguardano abusi sessuali su minori e abusi sessuali in generale. Le conseguenze nella vita privata di queste persone, esattamente come anche nella vita privata di chi lavora come chatbot, come fidanzato dell'intelligenza artificiale o forse allenando questi companions AI, è quello di un rapporto molto più difficile poi nella vita propria, privata, con il sesso. Anche in questo caso il peso psicologico è aggravato dall'isolamento e dal fatto che chi lavora come addetta all'elaborazione dati è vincolata da rigidi accordi di non divulgazione, quei famosi NDA che impediscono, come abbiamo visto anche in Kenya e allo stesso modo in India, di parlare a chi che sia, anche a familiari e amici, del proprio lavoro. E la violazione dell'NDA, oltre a comportare licenziamento, comporta anche azioni legali contro chi lavora. Murmu, la ragazza di cui abbiamo letto la testimonianza prima, ci spiega anche che se la sua famiglia avesse scoperto realmente di cosa si trattava il suo lavoro, lei, come molte altre ragazze del suo villaggio, sarebbe forse stata costretta a lasciare un impiego retribuito e quindi a sposarsi.

0: programma.
1: Bene, allora io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, vi lascio in compagnia degli spottini delle prossime iniziative in programma e poi nelle sapienti mani di Universo Sonoro. Ciao ciao.
2: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado? Abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
3: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
4: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi, non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata, può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart! Finalmente un elettrodomestico che ti giudica!
3: Contatori intelligenti! Tensione mondiale nei circuiti correnti! Consumo fuori norma per la guerra nei continenti! E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti!
5: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
6: Ma io volevo solo fare una lasagna.
5: Terrorista energetico.
4: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.
4: Giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

maggio 2026 continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: Universo sonoro, e la puntata sta andando al termine, ma le dirette continuano con Chimera e Overjoy. Un salutone da Manu Dubside
1: e DJ Isarò.

Ricordiamo i numeri 346 6673263, per il mobile 011 24 95 669 per il fisso, per avvisarci per tutti i cisti viaggiare informati. E intanto andiamo ad ascoltare una nuova uscita invece ad aprile di Radioactive Man, Ode to the Basement.

unica traccia del vinile, quindi un solo lato, uscito in limited edition 150 pezzi.

nuovo album in uscita, Tessares. E andiamo a sentirci invece un giapponese, Oyubi, con Due Yesterday.

Esce invece per la XL Recordings il nuovo album di Overmono. Ascoltiamo la traccia in preascolto, Lock Up.

Questi ultimi due brani erano di Ibrahim Alpha Junior, dall'album Infinite Black Inside, e questo invece è Speedy J. Con l'ultimo album Walkman.

Vi salutiamo, vi lasciamo alla prossima settimana, lasciamo i microfoni a Overjoy che salutiamo e buon pomeriggio a tutte e a tutti.

Così. Senza spot, senza soluzioni di continuità, si passa da Chimera a Overjoy, qui sui 105.250 di Radio Blackout. Ci andiamo ad ascoltare in transizione Radio Tropix. Dalle Alpi si immaginano i tropici.

le Alpi svizzere, questo progetto da Jacayout Jean-Baptiste Bottiglieri chiamato Radio Tropix. Ci ascoltiamo un paio di tracce prima della sigla ed iniziare col programma di Overjoy di quest'oggi.

Un veloce estratto di questa Mariama Dab da questo nuovo progetto Radio Tropix. Ce ne ascoltiamo ancora una. Cumbia of all possibilities. Radio Tropix.

0: 16:40 di questo 19 maggio 2026, sempre in diretta da Radio Blackout. Direi che dopo esserci ascoltati questa novità musicale intitolata Radio Tropix, un progetto interessante che mischia in chiave reggae un po' di sonorità caribiche, dal nord del Sud America, e con questo trombone potrebbe essere arrivato il momento di far partire il richiamo della sigla di Overjoy.
1: Europe already developed. Time to Africa, Africa, Africa, Africa, Africa.

Overjoy è di nuovo qua tra noi, in tutte queste radioline accese, che siano in macchina, che siano in ufficio, che siano in laboratorio, che siano in gabbia, che siano in bagno, ovunque voi siate, buon pomeriggio. Ci risiamo con il paio d'ore di reggae music del palinsesto blackoutiano. Come ogni martedì dall'era pandemica, grazie dei saluti che già arrivano al telefonino, che risponde al 346-667-3263. Potete anche fare squillini se volete al 011-249-5669, che sono i contatti ai quali risponde Radio Blackout, la radio libera nell'etere torinese. C'è anche un sito sempre aggiornato e rifornito sia di informazioni che di musica, dal quale potete direttamente fare donazioni al Liban di Radio Blackout, che si sostiene innanzitutto grazie a voi e ai benefit che si organizzano. Bello memorabile quello di sabato scorso, ma siamo già proiettati nei prossimi, il 28 maggio qua in radio e soprattutto al Blackout Fest, di cui avrete già sentito qualche avvisaglia, che si terrà al Manituana 12, 13, 14 giugno.

Overjoy adesso anche direttamente negli orti, dove si pratica la più nobile delle arti, quella di far generare, supportare, contribuire al rigoglio della natura. Take care about it. Perché poi sono quelle le cose importanti. Se stai proprio poi a vedere. E ora, Overjoy, il programma di quest'oggi è caratterizzato, raga, ero indeciso se metterlo o meno, alla fine lo metto, ci ascoltiamo un bel mixtape di Rabadab Music alla vecchia e poi ne riparliamo con le selezioni, dato che appunto non c'erano clamorose novità musicali, a parte questo Radio Tropics che abbiamo ascoltato poco fa. Ho deciso di andare a rispolverare un bel mixtape Miraflower, tutto in chiave Rabadab, che non suono molto spesso, mi lascio prendere poi dalle novità di Ruzzettoni, ma ho trovato questo bel mixtape con dischi selezionati dal sottoscritto ed effetti aggiunti da Simo K. Dub Terror, agli esordi del nostro avvicinamento a questa musica, per me bene o male, giù di lì, quando eravamo proprio presi bene a sfornare mixtape. Questo che ci ascolteremo, vediamo se ascoltarcelo tutto o magari a metà lo interrompiamo, almeno la prima mezz'oretta ce l'ascoltiamo e poi passeremo alle selezioni odierne. Ho preparato qualcosina, ma lo scopriremo man mano che il programma si svilupperà fino alle 6:30. Questa vibe con quale si veicolano messaggi di consciousness oltre che di entertainment. Keep it real, brothers and sisters.

0: Già abbiamo provato la sirena di Kenzo, i clamorosi effetti del mixer. È il sampler. Quindi everything ready, direi di incominciare. Buon ascolto di questo mixtape in Araba da Ostairi. Mandate i messaggini se gradite e ci risentiamo fra pochissimo.
1: Rastafari live. I do at the heart of any music.

0: su questa issue di Glenn Washington. Saluti a chi si è fatto sentire da Bari, saluti al Meneghetti da Lungodora.
1: Shabani Nama!
0: E saluti anche al Supreme.

set who's got the rhythm, who's got the power. Made a flower.

Truly Rubadub Music. Ci siamo ascoltati un bel mixtape Miraflowers, sarà capito forse dai mille skip, con Lyrical Benji, Zio Pino, Zuli, registrato circa, sarà a metà degli anni 2000. Mancava in Overjoy un po' di Rubadub Selection, spero sia stata di vostro gradimento questa coppietta di Sugar Minot con Herzman Hustling. Questa A1 Sound, Rubadub Sound. Ci ascoltiamo ancora una di questo mix e poi passiamo alle selezioni dal vivo quest'oggi. C'è ancora un po' di musica da ascoltarci assieme.

Ne approfitto per ricordarvi anche dell'appuntamento di giovedì qua in radio, una puntata antipsichiatrica dove ci saranno chiacchiere, musichette, cena, tutto presentato da Contrattacco questo giovedì dalle 18 in via Cecchi 21A, qua nella sede di Blackout.

con Willie Williams, ma si può che concludere in bellezza una selezione super speciale, questa traccia anche colonna sonora di Ghost Dog. Un celebre film di Jim Jarmusch con la musica curata da The RZA, e ci aveva inserito anche questa, e ovviamente mi colpì clamorosamente. Se non sbaglio, anche con una sonora di un altro film da sballo, adesso non mi ricordo il titolo, forse qualcuno delle ascoltatrici e degli ascoltatori se lo ricorda.

qualcuno mi chiede dove si trovano questi mixtape, forse su Mixcloud c'è qualcosa, non garantisco, però qualcosa sì, sicuramente l'account Miraflowers Mixcloud, anche per risentire queste musichette, queste selezioni fatte a cavallo tra i 2000, dei 2000, 2010, fine 90. That's it. E ora, a proposito di 90, ci ascoltiamo una traccia uscita adesso, un po' di freshness, dance or badness, una bella combo, Barrington Levy, Busy, Bounty.

dedicata a tutti quelli che già negli anni 90 hanno contribuito a spingere questa musica e hanno fatto sì che oggi sia così diffusa. 90s. Bad bad music with the 90s. 90s. Modest style from the 90s. 90s. Biggest. A proposito di this music, c'è anche

0: E si va avanti, la prossima che ascoltiamo da King Kong a Revolutionist. Ma prima...
1: Black is my color, black. Is my color, is my black.

Nuova produzione da King Kong con Little Lion Sound, che si sono già distinti in passato per delle tracce eccellenti di questo stile New Rockers, che diciamo che da metà degli anni 2000 sta rivivendo copiosamente. Heavy Reggae Music.

E continuiamo sul tema Revolutionist con Don't Give Up the Fight di Jerry Johnson. Momento strumentale, buon ascolto Blackout Us. Eseguite le vostre attività aerobiche o anaerobiche, ginniche o meno, meditative. Buono overgeimento.

Don't Give Up the Fight, dal sassofono di Jerry Johnson, sassofonista newyorkese, ma di origini Barbados giamaicane, attivo con gli Wackies e con gli Steel Pulse. È uscito con diversi album anche solisti. E questa è estratta dal suo album dal titolo My Life, My Story, My Pain. E ora adesso ci ascolteremo un altro grande polistrumentista che è stato qua negli studi di Breakout un paio di settimane fa. Ci ha lasciato grande entusiasmo musicale, per cui ci ascoltiamo due dub version da Macca Dread. Questa dal titolo Mania Dub. E a seguire ci ascolteremo Soda the Dub.

17:47, questa è Mania Dub da Macca Dread, bassista e non solo, tastierista, arrangiatore, pianista, organista, percussionista di questa traccia. Mentre la prossima che ci ascolteremo, sempre dalla sua discografia, è una collaborazione con la Sister Yuti, che ci ha messo gli horns, i fiati e i flauti, e per cui ci andiamo ad ascoltare questa Saudade Dub da Macca Dread insieme a Yuti.

Hola, Bernie. E se suona, si danza su questi ritmi di Macadred. Purtroppo vi devo informare anche che c'è un cisti all'imbocco di Corso Massimo. Ci sono i vigili in moto che fermano.

E colgo l'occasione del saluto messaggistico di Bernie per salutare anche tutti i writer che abbellite le città, e saluto anche quelli che le imbrattano con le scritte consapevoli o provocatorie, stimolanti. Fatto sta che sui muri c'è scritta la storia delle città, quindi big up yourself con le bombolette che sbombolettano nello zaino. Saranno bombolette stellate che si sentano in questa sauda de dub, Beauty e Macadre.

E salutando Macadred, non posso fare che non salutare anche Benjamin di Zulu Vibes, avendo riconosciuti assieme. E per cui ci ascoltiamo la sua traccia con Marcus Gad dal titolo Babylon Nacker, sempre con Overjoy su Radio Blackout.

È a un minuto dalla controra etiope. Qua a Torino il sole ancora cerca di farsi spazio tra le nuvole al tramonto. E in quest'ultima mezz'oretta di Overjoy abbiamo ancora qualche robetta interessante da ascoltarci. C'è il nuovo album di Rasim Aisha. Di cui ci ascolteremo qualche traccia. Ma prima un altro brand new Ranking Joe con Roberto Sanchez. In un brano per Marcus Garvey. Marcus Mosiah Garvey. Il tema di Ranking Joe per il suo brano con Roberto Sanchez. E queste sono le etichette che al momento in Europa stanno sfornando la musica qualitativamente più interessante. Parlo della Zulu Vibes, la cui traccia sta scorrendo dal sud della Francia a sud, qualche chilometro a sud di Tolosa. E la prossima che ascolteremo, Lone Ark, che pubblica su etichette dai nomi più svariati, basata a Santander, e molti giamaicani, tra cui ne cito solo uno tra tutti, Linval Thompson, pubblica con queste etichette Roberto Sanchez, che produce ciò.

Tra i vari appuntamenti vi ricordo anche la TAZ contro la guerra di questo venerdì ai Giardini Reali. Appuntamento da non perdere, così come quello di giovedì antipsichiatria qua in radio, come Zannadura il 28 maggio. Molteplici gli appuntamenti qua in via Cecchi 21A. Su gancio.cisti.org li trovate tutti. O molti. Quanto meno questi che vi ho detto.

Bene, per questo finale di Overjoy ci ascolteremo una bella monografica su Ras Imru Ash, uno che di messaggi ne mette a bizzeffe, ogni traccia è una crucialata. Ci ascolteremo nell'ordine, adesso vedremo se intervellati dai miei interventi o meno. Marshall, Nuclear Disarmament, Pray for Nash, Love is the Key, per concludere il quartetto di tracce che ho selezionato per voi da Ras Imru Ash. Da qui Nuclear Disarmament e Pray for Nash sono tratte dal suo ultimo lavoro. Buon ascolto, Overjoyers. Stay back.

luogo rovente. Ras Imru Asha, dal suo ultimo album Nuclear Disarmament, che ci farà compagnia fino alla fine del programma di oggi di Overjoy, quando sopraggiungerà Stacca Stacca. E io inizio a salutarvi presentandovi la traccia che verrà dopo, dal titolo Love is the Key, e augurandovi buona settimana fino a quando non ci risentiremo martedì prossimo.

0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.
4: Giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21 barra A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manigiana.
1: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
2: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazione di guerra.
3: Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
2: Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
4: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
5: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
6: Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
7: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
8: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
6: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
7: E diventeremo dei piccoli robot!
9: Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
10: Ore 18 e 41, tornano le dirette qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con Stacca Stacca, la trasmissione più amata dell'etere torinese dal 1269. E qui con noi in questa regia c'è, diciamo, oramai il Comintern al completo, un profluvio di menti.
11: La commissione.
10: Commissione.
12: Comitato.
11: Manca soltanto lui che ci guarda. C'è qualcuno che ci guarda al di là, ma che almeno è con noi. E invece c'è colui che ormai non proprio, che non sei te.
10: L'altro guarda
11: ancora più da lassù.
10: Io ci ho provato, ma non ho soprasseduto. Oramai mi sono sentito preso in causa. Ma sai perché mi sono sentito preso in causa?
11: Perché capitavi per caso da queste parti.
12: Per la tua etica militante.
11: Non avevi nient'altro da fare.
10: Sì, vabbè, ma quella è la vita. Ma c'è un'altra ragione, perché oggi subiamo un dissing. Per la prima volta questa trasmissione viene dissata dai poteri forti, da chi ci vuole azzettire.
11: Beh, sappiamo che noi dettiamo la linea in vari modi, ma chi è che si è sentito toccato? Chi è che ha bisogno di mettere le mani nelle nostre marmellate?
10: Si è sentito toccato niente po' di meno che l'Economist, un giornalino di una scuola in Gran Bretagna, il quale ha deciso a questa ora, in questo momento, di lanciare una diretta con niente po' di meno che uno dei suoi curatori editoriali sull'argomento della AI, dell'intelligenza artificiale, con un panel di esperti dal titolo Is the backlash against data centers justified?
11: Mamma mia, che accento!
10: È l'odio verso i data center giustificato?
11: Sì? No? Sì. Parliamone. Scriveteci al 346-6673-263. È giustificato? Non è giustificato? Ma in fondo vi hanno mai fatto qualcosa di male?
10: Esatto, ma non solo. La discussione su Is the backlash against data center justified? È finanziata niente po' di meno che da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, nonché la principale avversaria di OpenAI. Insomma, possiamo dire, non vediamo nessun conflitto di interessi.
11: Io è da Ruby Ter che non vedo conflitti di interesse.
10: Assolutamente. Ma è proprio per questa ragione che abbiamo lasciato dall'altro lato dello schermo il nostro esperto di relazioni internazionali, nonché ambasciatore della nostra trasmissione.
11: No, nonché esperto di verità.
10: Di verità.
11: Di verità verissima.
10: Ad ascoltare appunto la contropartita anglosassone. Quindi, per chi fosse all'ascolto e a una certa dicesse basta con questi imbecilli che stanno straparlando di cose di cui chiaramente non capiscono niente, sappiate che c'è un'alternativa migliore. C'è l'Economist che vi saprà dare delle opinioni sicuramente più sensate delle nostre. E, con questo ci prendiamo una pausa musicale da questo interminabile intro di produzione e partiamo poi con la diretta.

0: E torniamo in diretta. Questa era ben sì, come ci ha fatto notare qualcuno, Maximo Park, e no, non è risorto, semplicemente dal nostro potente archivio musicale abbiamo preso una ristampa di quest'anno, di un suo album del 2005. Arriviamo a parlare comunque dell'argomento della giornata, e lo introduciamo con una notizia che arriva dall'Inghilterra. La notizia riguarda MediaStream AI, un'azienda la cui missione, diciamo, è quella di fare il cloud sovrano in Inghilterra, no? Tu,
1: il cloud non più della regina, ma del re.
0: Del re.
2: Del His re. Majesty Cloud.
1: Ci si mette un po' ad abituarsi a questo cambio.
0: Sì, sono quei cambi di regime che comunque pesano. E diciamo che da questo punto di vista è interessante, perché comunque l'obiettivo tutto sommato poteva ancora sembrare sensato, no? Aprire dei data center in Gran Bretagna per, almeno a detta dell'azienda, riuscire ad addestrare il loro modello linguistico Mother, un'alternativa a quei noiosissimi chatbot che arrivano dall'oltremanica, che sarebbe stato costruito, addestrato e ospitato interamente su un'infrastruttura britannica. E per questo l'azienda si era prefissata l'obiettivo di investire 50 milioni di sterline in un data center a Salford, e poi da lì andare a costruire altri 5 data center per un investimento totale di circa 1 miliardo di sterline. La cosa interessante è che dei giornalisti ficcanaso del Investigative Bureau of Journalism, scusatemi, si sono prefissati l'obiettivo di andare a vedere questo posto e andare a controllare cosa ci fosse veramente, no? C'è un data center, cosa c'è, chissà. E hanno scoperto che il loro data center di punta non era nient'altro che un magazzino di circa 1000 metri quadri che era assolutamente vuoto al momento della visita. Non solo, l'azienda aveva dichiarato sul proprio sito web di aver attivato già altri 4 data center in altre 4 diverse locazioni, e che addirittura una di queste avesse questo sistema tecnologico per riuscire a riciclare il calore emesso dai computer che frizzavano e riutilizzarlo per alimentare un orto botanico verticale. Ma come il calore alimenti un orto, le patate, non lo so. Ma
1: qualcuno direbbe teleriscaldamento?
0: Teleriscaldamento probabilmente sì. Ma anche là, cioè, il calore fa crescere i pomodori?
2: Beh, in Antartico non crescono, se ci pensi.
1: Beh, cioè, comunque in Inghilterra fa freddo. Cioè,
0: sì, però serve la luce solare, non è il calore il punto. No,
2: no, anche il calore aiuta. Però non siamo una trasmissione che si occupa di piante.
0: Vabbè, quindi no, direi che questo è sulla sicuramente dalle nostre competenze.
2: Già scarse
0: in altro, quindi ci mancherebbe. Successivamente, quando poi dopo l'amministratore delegato di questa azienda è stato contattato dai giornalisti, questo aveva dichiarato di aver acquistato circa 10.000 GPU da Lenovo per riuscire ad alimentare, diciamo, la parte di inferenza, cioè di produzione di testi, immagini, video.
1: La parte che ti risponde, la parte del chatbot che ti risponde, non quella che fa l'allenamento, ma quella che ti risponde quando gli fai una domanda.
0: Esatto, per cui diciamo tendenzialmente serve anche meno potenza di calcolo, no?
1: Sì, sicuramente l'addestramento è la cosa che richiede più energia per più tempo prolungato, perché l'addestramento è una singola attività che dura molto molto tempo, poi non è proprio così, però insomma. E invece l'inferenza è questa cosa che ogni query che fai a OpenAI nella chat, quella è la mitica inferenza, parola sexy.
0: Parola molto sexy sicuramente. Ma anche lì l'azienda Lenovo successivamente ha dichiarato che non aveva nessun contratto per vendere queste 10.000 GPU, ma semplicemente una lettera di intenti con cui si impegnavano a collaborare un giorno in futuro, chissà. Tra l'altro, sempre la stessa azienda diceva invece che il modello che andavano ad addestrare, Mother, si chiama così, avrebbe richiesto circa 450 milioni di sterline per il solo investimento in unità grafiche, diciamo, cioè quelle, quei processori che servono specificamente per questo genere di lavori, e tra i 180 e i 300 milioni di sterline invece per l'ammodernamento dell'edificio in sé, della struttura, e l'acquisto della rimanente componente IT, perché poi diciamo che queste schede, queste famose GPU di cui tanto si parla, poi alla fine non è che di per sé tu le puoi accendere e ci puoi parlare, no, comunque le devi attaccare a un computer, che lo devi attaccare a internet, che deve avere della corrente elettrica, no?
1: Sì, ti richiedono di fare un salto in avanti generazionale enorme, perché rispetto ai data center precedenti ti richiedono di mettere molta più corrente per densità di unità del rack, perché negli ultimi anni paradossalmente il consumo di corrente di data center è diminuito per unità, cioè se voi prendete un server di 20 anni fa e un server di oggi che occupano un'unità nel rack, quello di oggi consuma un'enormità di meno e funziona,
2: certo,
1: molto meglio.
2: Il 10% rispetto,
1: esatto,
2: a 20 anni fa.
1: L'IA invece ha invertito questa cosa qua, cioè noi avevamo i data center che per densità, poi magari abbiamo molti più server, però per singola unità, quindi per calore prodotto in quell'area, erano molto più efficienti. Invece è stato invertito questo, ed è stato invertito anche la necessità di rete, cioè la necessità del dire tutte queste schede, se le devi collegare, devono rispondere tutti insieme, devi cablarle con delle reti che prima non esistevano, cioè prima non c'era necessità in un data center di fare tutto a 100 gigabit, ti bastava un mega router mega forte e poi le altre connessioni in mezzo un po' più spuzze. Questo, come diceva, appunto, ti richiede a modernare tutto lo stack.
0: Esatto, e diciamo che comunque è un investimento che non è che fai in giornata, ma ti serve calibrarlo in un certo modo. Questa quindi poi diciamo che è stata categorizzata come una semplice truffa ai danni di investitori britannici, i quali credevano che veramente un tizio a caso, facendo un po' di sano vibe coding, cioè sostanzialmente chiedendo a un chatbot di scrivere il codice al posto suo, potesse sostanzialmente reimplementarsi un LLM da capo.
1: Claude, come faccio a fregare dei ricconi e chiedergli di investire nella mia azienda finta con la bolla dell'IA?
0: Fai un data center finto.
1: Fai un data center finto.
0: E infatti al 346-6673-263 potete scriverci e mandarci le vostre idee di data center fasulli. No, tranquilli, non ve le ruberemo.
3: Io però, se posso spezzare un lancio a loro favore, c'è comunque un capannone vuoto e un data center che consuma pochissimo.
2: Quindi ci piace, dici?
0: Sì, è sicuramente ecologico.
3: Ok, sempre a lamentarti che consuma, così consuma molto poco.
0: Consuma, certo, è sicuramente green.
1: Anzi, se dentro non c'è niente, sopra ci metti i pannelli, è pure a saldo positivo. Cioè produce più di quello che consuma.
0: Se poi i pannelli col calore aumentano l'orto botanico verticale, cioè
2: puoi
0: pure
2: anche
0: delle
2: vendere patate,
0: patate.
2: Esatto.
1: Puoi anche vendere le patate, certo.
0: Quindi patate in cambio di data center, una nuova invenzione che arriva dall'oltremanica. 346-6673-263 potete scriverci per farci sapere se avete trovato nel momento contenuti migliori. E mandiamo.
2: Viene da chiedersi com'è che questi qua hanno fatto a conquistare il mezzo mondo a un certo punto, perché veramente, cioè, gli inglesi su...
0: vabbè, prendi gli americani che li hanno seguiti,
2: cioè. E gli anglosassoni,
0: e ci arriviamo, perché la domanda sorge spontanea.
1: Attraversiamo l'oceano,
0: cioè questo simpatico ragazzo che si è fatto da solo dalle periferie di Birmingham è solo a questo mondo, o qualcun altro ha l'idea di affittiamo dei capannoni e diciamo che ci stiamo schiattando dei mega server, ci ha già pensato? Può essere che ci abbia già pensato qualcuno nel mondo, e non abbiamo di preciso chiaro quanti siano e, come dire, in che numero, però qualcuno si sta iniziando un attimo a fare i conti, perché se vediamo quelli che sono, diciamo, i numeri di previsione di crescita del settore dell'intelligenza artificiale, questo dovrebbe diventare probabilmente il primo consumatore di energia, sia in termini di Stato che in termini proprio di settore economico. Secondo quelli che sono le stime di settore, si dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, prendendo per veri gli investimenti dichiarati e i progetti delle stesse aziende, quindi prendendoli per veri, si dovrebbero arrivare a 241 gigawatt, che sembra una misura uscita da un fumetto di fantascienza, ma equivale al doppio del consumo attuale degli interi Stati Uniti d'America, data center presenti inclusi, cioè includendo gli attuali data center che vi rispondono quando chiedete a ChatGPT la vostra ricetta delle patate.
1: Ora, in genere, questa è la parte in cui, cioè, senza questo confronto, dici, ah, ok, consumeranno un sacco, ci ruberanno tutta la corrente, finirà il mondo, eccetera. Certo. Però invece questa è un po' la parte in cui i conti incominciano a non tornare. Cioè che a un certo punto dell'energia bisogna produrla, bisogna metterla nella rete affinché possa essere consumata e tra l'altro deve essere trasportata nella rete, perché esatto. Anche il mito del ok, metto l'eolico in Sardegna e poi apro il data center a Torino non funziona, perché c'è comunque c'è una cosa che si chiama infrastruttura, dei cavi che passano sui tralicci che devono essere in grado di portare questa rete, quindi proviamo un pochino a far tornare questi conti.
0: E per fortuna diciamo che c'è qualcuno che ci ha speso molto più tempo di noi. E in particolare per questa puntata diciamo che abbiamo preso grossa ispirazione da un sito web che si chiama Where Is Your Head At, dove c'è un autore abbastanza prolifico che sta partendo un po' con una crociata contro il settore dell'intelligenza artificiale.
1: Un po' troppo prolifico. Cioè,
0: sì.
1: Io spero che usi un chatbot per allungare il brodo, perché secondo me ci sono dei sintomi comunque di un po' di morbosità negli articoli.
0: No, secondo me quello è un po' quello stesso fenomeno che un tempo le persone sgravavano nelle varie riviste marxista-leniniste, per cui no, sono proprio grafomani. Non... Cioè,
2: c'è meno di 50.000 battute non scrivi.
0: Non scrivi.
2: Anche
0: non
2: la
0: scrivi.
2: Cartolina... Le vacanze,
0: no,
1: cioè, deve essere lungo come uno dei volumi del Capitale,
2: esatto. Altrimenti... più apparato bibliografico a parte,
0: se no non vale. Comunque diciamo che c'è una fonte molto interessante, che è questo economista Paul Kredovsky, che ha analizzato quelli che sono i progetti diciamo di investimento su data center negli Stati Uniti. E attenzione, qua si parla di progetti previsti, cioè non di effettiva entrata in funzione, ok? Cioè qui si parla semplicemente di abbiamo una bolla, abbiamo un foglio di via, abbiamo un progetto, abbiamo un piano di investimento. Molti dei progetti di cui parliamo non hanno nemmeno, come dire, una colonna in cemento che è stata messa, probabilmente. Comunque questo economista è andato e ha calcolato quella che è l'aggiunta di capacità prevista ai data center statunitensi, che viene accumulata di trimestre in trimestre, e ha visto che per la prima volta nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista non è aumentata, ma è aumentata della metà rispetto alla fine del 2025. Cioè cosa significa? Significa che se a fine del trimestre del 2025 questa è aumentata del 49%, nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista di calcolo di data center è aumentata del 24%. Quindi c'è comunque una crescita, non c'è un'inversione, non è che stanno smontando i data center.
2: Ma crescono meno,
0: che è già un dato interessante se contiamo che comunque la quantità di soldi che invece c'è stata buttata è esplosa anche negli ultimi tre mesi. E soprattutto dobbiamo tenere in conto un'altra cosa: come viene calcolata questa capacità di calcolo di data center, visto che comunque sono tutte, come dire, metriche abbastanza eteree e poco difficili poi da misurare nel mondo fisico. Viene misurata in termini di energia assorbita, di megawatt, o adesso si inizia a misurare in termini di gigawatt. Questo quindi cosa significa? Significa che tu, azienda, puoi dire: io prevedo di creare un data center da un gigawatt, no? Perché? Perché prevedo di acquistare tot unità di calcolo che consumano ognuna tot, e quindi arriverò a un gigawatt. Benissimo.
1: Che, se volete, è un po' l'attivazione del contatore di casa. Cioè, io faccio attivazione del contatore da 3 kW o da 4 o da 5, perché magari, che ne so, c'ho tutto elettrico a casa, allora i 3 kW non mi basteranno per determinate cose. Poi non vuol dire che veramente li consumi, però tu chiedi l'allaccio a te, in Italia lo chiedi a Terna, Airei, quel che è, di allacciarti e dire io vorrei poter consumare 3 kW. Ed è più o meno lo stesso equivalente per i data center. Inoltre i data center hanno un altro numero che forse è quello che ci interessa di più, che è, come già, il PUD, il numero che indica l'efficienza rispetto a quanto consumano in totale, sì, rispetto a quanto consumano effettivamente le macchine. Perché i data center poi hanno questa peculiarità: le macchine che fanno il lavoro logico consumano un tot, ma poi c'è il raffreddamento, che è il pezzo grosso, e l'efficienza di un data center si misura proprio con questo. Cioè, se uno è il data center perfetto, è quello dove io accendo il computer e il data center consuma esattamente come il computer, ma nessun data center consuma quello. In genere sono quello più il raffreddamento.
0: Esatto. E soprattutto è interessante notare che di tutta questa energia che viene considerata, cioè che viene considerata, diciamo, come futuro consumo, come futuro assorbimento, di questo totale solo il 58% è previsto che sia fornito effettivamente da un'azienda terza o dal data center stesso attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, eccetera eccetera. Quindi circa il 42% dell'energia totale che viene stimata in questi progetti non ha un fornitore che ha detto sì, io vi porterò un cavo o non so, una turbina a gas che riuscirà a produrre questo tot di energia. Ma c'è un'altra cosa che è abbastanza interessante. Se andiamo a prendere tutti i progetti di tutti i data center la cui costruzione è stata annunciata, prevista, che sono in fase di costruzione, in fase di ampliamento, eccetera eccetera, arriviamo a quel famoso valore che abbiamo detto prima, 241 gigawatt, cioè circa il doppio del consumo a picco degli interi Stati Uniti d'America, ok? La cosa interessante è che di tutti questi progetti solo un terzo è in fase di costruzione. Ma in fase di costruzione può significare qualsiasi cosa, e poi lo vedremo meglio. Per alcuni progetti, in particolare, ce ne sono alcuni anche di aziende note, tipo Microsoft, o per Oracle c'era il progetto di costruire il più grande supercomputer
2: dell'universo.
0: Del Regno Unito, ma anche dell'universo.
1: Che le due cose coincidono dal punto di vista
0: degli autoctoni,
1: del re.
0: questo può significare anche semplicemente aver messo una colonna di cemento e basta.
1: O aver semplicemente comprato il terreno, mi sembra.
0: Sì.
1: Cioè, l'atto di comprare il terreno e magari convertire la destinazione d'uso, o come si dice negli Stati Uniti, anche quello fa parte dell'inizio lavori, perché tu effettivamente hai almeno fatto la parte immobiliare della cosa.
0: E soprattutto, per molti di questi siti sotto costruzione, come dicevamo prima, non è che non devi nemmeno prevedere che poi ci sia qualcuno che ti fornisca veramente la corrente. L'esempio più lampante, dopo magari lo riprenderemo, è quello nel Mississippi del grande data center costruito da XAI, l'azienda di Elon Musk, che per produrre 300 megawatt, quindi comunque parliamo di ordini di grandezza sotto i progetti che sono attualmente previsti o in costruzione, hanno dovuto alla fine usare delle turbine a gas in loco, che vanno poi contro ogni singola legge ambientale.
2: Facendo incazzare tra l'altro i residenti che si trovano con una roba rumorosissima di fianco a casa.
1: Sì, sì, una follia, tra l'altro, cioè, adesso vallo a prendere il gas, ma vabbè sorvoliamo sì, su tutte quelle cose.
0: Sì, tra l'altro poi consumando più della acciaieria che era, se non sbaglio, quella presente in Mississippi, era la più grande acciaieria che avevano negli Stati Uniti. E prima che arrivasse il supercomputer Colossus, era ovviamente il principale assorbitore di energia nello stato del Mississippi. Ma la cosa più andiamo un attimo a fare un riassunto di questi numeri. C'è questo sito che si chiama Frack Data, se non sbaglio, il quale ha costruito questa bellissima mappa presente su OpenStreetMaps. Sì, poi in realtà ti fanno, scusatemi, Frack Tracker Alliance, che ha costruito questa bellissima mappa che viene in parte ostata da OpenStreetMap, dove prendono tutti i progetti dichiarati, in costruzione, approvati, respinti per data center, e collezionano anche quelli che sono i dati pubblici sull'assorbimento, il raffreddamento degli impianti e tutto quello che ci può interessare. La cosa interessante è che se andiamo a prendere la mappa, poi ripeto, questo lavoro per fortuna l'ha fatto qualcuno che ha dei livelli di autismo che sono ancora peggiori dei nostri, quindi riescono anche a, come dire, a sciorinare dati che a noi sarebbero andati ben sotto la soglia di attenzione. Se andiamo a prendere quindi i dati previsti su questa costruzione di questi 241 gigawatt di potenza, solo il 33% di questi data center è attualmente in fase di costruzione. Il resto rientra in fasi di pianificazione, che hanno delle diversi vari livelli di vaghezza. Di questi quindi significa che possiamo considerare che in fase di costruzione ci sono circa 80 gigawatt di assorbimento, e prendendo come stima di verità che l'80% circa dell'energia assorbita in un data center vada nella potenza di calcolo e non nel raffreddamento, per appunto quel fattore che prima descrivevi tu, il PUD.
1: No, che abbiamo detto invece è il PUE.
0: PUE.
1: PUE.
0: Andrebbe, diciamo, comunque a mantenere circa 60 gigawatt di assorbimento per la parte di computazione. Ora, c'è da dire, come dicevamo, c'è da fare un grosso distinguo. Sotto sviluppo, scusatemi, in fase di costruzione può significare che è sotto costruzione, è sotto fase di progettazione, hanno semplicemente comprato il terreno e magari vogliono semplicemente capire cosa farci.
1: Hanno fatto una grigliata così per vedere, ci sono parlati.
0: C'è un prato comunque.
1: Io condivido comunque questo approccio, comunque quando l'hai pensato comunque è già lì, io condivido.
0: La cosa interessante è che se poi prendiamo questo dato, quindi 60 gigawatt che vengono scesi da delle GPU, e prendiamo quello che è il prodotto di punta della Nvidia per fare, diciamo, questo genere di lavori, uscirebbe, diciamo, come stima che avrebbero dovuto tutti questi imprenditori negli Stati Uniti dare circa 180 miliardi di dollari a Nvidia per comprare a debito questa infrastruttura tecnica, che è
1: solo per la parte di Nvidia,
0: solo per la parte di Nvidia,
1: solo quel pezzo lì che abbiamo detto prima, è, cioè, sicuramente più costoso, ma non
0: a questo livello. Ora, Nvidia ha dichiarato che tra il 2025 e il 2027 venderà circa un triliardo di dollari, sì, 1.000 miliardi di dollari in GPU. E, secondo i calcoli fatti dal nostro mitico eroe, questo significa circa 1.6 gigawatt in totale in termini di assorbimento di energia per ogni trimestre, da qui al 2027. Che richiederebbero circa 2 gigawatt solo per avviare tutta la baracca. Questo poi ovviamente richiederebbe poi dopo anche sopra, come dicevamo, i server, l'equipaggiamento, gli switch, le lampadine, vai a sapere. E di tutta questa infrastruttura tecnica non c'è da parte delle grossi operatori del settore, parliamo appunto di Amazon, di OpenAI, di Microsoft, non c'è documentazione pubblica su dove prendano l'energia per alimentare tutte queste GPU che stanno comprando o che in teoria dovrebbero comprare. E c'è una cosa ancora più interessante, perché tu mi dirai, vabbè, ma è ovvio, i prezzi delle GPU stanno salendo, stanno schizzando, quindi loro, anche se non hanno magari la corrente sufficiente per alimentarle, le stanno comprando in massa per immagazzinarle, perché sanno che in futuro poi queste aumenteranno di valore. La realtà però è che è vero proprio l'esatto opposto. Cioè, se noi prendiamo i modelli che stanno uscendo quest'anno, Opus 4.6, GPT 5.5, il mitico Mythos che non ce lo vogliono far vedere perché è troppo forte, eccetera eccetera, sappiamo già che tutti questi modelli non possono nemmeno fare inferenza, cioè non possono nemmeno risponderti, non possono nemmeno girare sulle GPU che venivano vendute 2 anni fa. Non ci entrano proprio fisicamente, ok? E allo stesso modo, se tu aspetti anni, quello che è il materiale che hai comprato 2 anni fa, per far girare modelli d'avanguardia non varrà più niente. E questo è anche un grosso limite del fare investimenti poi in data center. Cioè, se te devi partire dal presupposto che per costruire il capannone, portare la corrente, portare la fibra, ti servono almeno 6 mesi, ma poi andremo a vedere che in realtà i numeri reali sono almeno 2 anni, devi considerare che da qui a quando sarà funzionale quel data center, te avrai delle stime di carico, dell'energia, tutte quelle che sono insomma le dimensioni reali, fisiche, con cui puoi far partire quelle macchine, che oramai non sono più sufficienti per i modelli stessi. Quindi tutto questo investire e mettere in magazzino, stoccare GPU che oggi costano in teoria meno, ma che in futuro dovrebbero andare a costare di più, non ha alcun senso, no?
1: Cioè, stai comprando oggi qualcosa che scade, che deperisce molto in fretta.
0: Esatto.
1: È come fare scorta a lungo termine di prodotti alimentari deperibili. Cioè, tu puoi anche scommettere su una carestia tra 2 anni, ma cioè, comunque scompaiono molto. Il loro valore di mercato se ne va via molto in fretta.
0: Facciamo così, facciamo una brevissima pausa musicale o non ci abbiamo più tempo?
1: Allora, sì, dai, ci allunghiamo di una decina di minuti, ho chiesto all'ortodossia dall'altro lato dello specchio.
0: Va bene, ok, allora se l'ortodossia ci permette facciamo una brevissima pausa e poi torniamo e andiamo a mostrare un po' quelli che sono i numeri nostri, reali, diciamo, del settore.

0: facciamo conti in diretta, ma non ritornano i conti anche qui negli studios di Via Cecchi 21 / A. Nel mentre, comunque, torniamo al nostro argomento di punta, che non sono i data center a Torino, ma è nello specifico degli Stati Uniti d'America. Perché il nostro eroe successivamente poi ha cercato di misurare quello che è la reale portata del mercato americano e ha stimato che, se andiamo a vedere quello che è stato effettivamente costruito, si parla di circa 5 gigawatt di assorbimento istantaneo. Questo secondo i dati del Global Data Center Capacity.
1: Qualcuno ha ricevuto una scudisciata.
0: Sì, nell'offline qualcuno ha ricevuto. Ma giustamente, cioè è giusto. E oltre all'altro, comunque, noi stiamo anche poi dopo riflettendo a microfoni spenti su appunto la differenza fra dire ok, sì, va bene, quello è l'assorbimento, ma poi quant'è l'effettivo consumo orario, eccetera eccetera, ed è una roba che effettivamente è complicata, anche se andiamo a vedere questo genere di scale, questo genere di progetti, perché uno potrebbe immaginarsi che ok, prendi la capacità di assorbimento a picco e non so, vuoi sapere quanto succede in un'ora, moltiplichi per 3600 e hai il consumo in un'ora, no? In realtà non è proprio così. Se andiamo a vedere, la cosa è problematica anche per quella che è in generale la reportistica che viene prodotta da associazioni e in generale aziende di consulenza che si preoccupano di dare delle misure del settore. Un altro argomento che è interessante, secondo me, di cui vale la pena parlare, è che se andiamo a vedere di questi 5 gigawatt di capacità effettiva di tutti i data center spalmati nel territorio americano, possiamo andare a stimare che, per il discorso che facevamo prima sull'assorbimento, il raffreddamento, eccetera eccetera, circa 3.9 gigawatt sono di carico di calcolo IT, no? Cioè di calcolo effettivamente di computer. Questo cosa significa? Significa che se prendiamo quanto consuma una GPU H200, il top de gamma venduto da Nvidia, e lo andiamo a dividere per questa cifra, ci esce che sono circa 120 milioni di dollari in GPU Nvidia, ovvero il 57% di quello che è il ricavato del solo 2026 di Nvidia stessa. Questo è abbastanza strano, perché significa che, anche se andiamo a vedere poi dopo i numeri dei ricavi delle stesse aziende, non ritornano con quella che poi sono i computer che effettivamente stanno girando. Perché se andiamo a prendere, cioè, nel senso, se te sei un'azienda che vende computer e possiamo stimare che indicativamente, facendo i cal-

0: il nostro eroe, non c'è nessun data center attualmente negli Stati Uniti che è riuscito a superare la barriera del gigawatt di assorbimento. C'è stato un progetto che è stato particolarmente discusso l'anno scorso, quello di Stargate Albinate, in cui OpenAI si era alleata con Oracle per costruire un data center da 1.2 gigawatt di assorbimento totale, e che dopo 2 anni in realtà su 8 edifici che erano stati previsti per la costruzione ne sono riusciti a completare solo 2, e questi 2 messi assieme consumano circa 100 megawatt in totale di assorbimento, quindi 1/10 dell'assorbimento previsto.
1: Ma questo si vede abbastanza ovunque, in Europa particolarmente, poi magari arriveremo, citeremo solo la parte locale, ma cioè, per dire, adesso in Italia se tu vuoi mettere qualcosa che consuma più di 20 kW in un rack, non c'è un data center in Italia che ti possa ospitare, no? E al netto dell'ovviamente pagandolo sopra i prezzi di mercato, a oggi in Italia questo servizio non c'è, non te lo dà nessuno, ed è proprio una cosa che qualcuno chiede, non per grandi dimensioni, ma nessuno è in grado di dare questo pezzo qua. E comunque questa bolla è incominciata già da un po', quindi se era così semplice, cioè lacciare la corrente e dire ah, ma io faccio questa stanza e ci faccio consumare un po' di più, ecco, cioè è un po' diverso, non è così scontato.
0: È particolarmente strano, sì. E fra l'altro, adesso magari evitiamo per questioni di tempo e anche di noia reciproca, però è molto interessante un altro articolo che ha fatto uscire un paio di settimane fa, in cui fa una disamina molto completa su Microsoft. Ricordiamoci che comunque è una delle principali aziende che sta investendo nel settore, e aveva anche investito cifre astronomiche in OpenAI, quindi non sono proprio gli ultimi scappati di casa, la quale ha dichiarato di aver comprato circa in totale data center e infrastrutture per 4 gigawatt di assorbimento, ma in realtà, andando poi a vedere progetto per progetto, il grosso di quello che hanno dichiarato, diciamo, è tuttora incompleto o addirittura non è proprio partito. E chiudo con una piccola esamina. Volevo fare un altro epilogo, ma diciamo che ce lo risparmiamo. Però faccio una piccola esamina con una cosa molto interessante che diceva il nostro massimo esperto Ed in un'intervista uscita un paio di giorni fa, scusatemi, su TechCrunch. Ora, assumiamo che finora abbiamo detto un sacco di cazzate, no? Ci abbiamo accannato completamente.
1: Cosa
0: molto probabile.
1: Non sarebbe la prima volta.
0: Non sarebbe la prima volta.
1: Ma tanto, che cazzo ce ne frega.
0: Ma infatti, ma ci mancherebbe. Probabilmente è così. Gigawatt, terawatt, abbiamo sbagliato le unità di misura, ci siamo accappati.
1: Non erano gli Stati Uniti.
0: Non erano gli Stati Uniti.
2: Ci basterà cancellare il podcast e far finta che non sia mai successo.
0: No, invece noi ce lo rivendichiamo.
2: Ah, giusto, nel processo dialettica, fra la verità, la menzogna, il falso, un momento del vero.
0: Esatto.
2: Quindi...
1: Vabbè, siamo dei coglioni. Vabbè,
0: siamo un'anica di coglioni. Però, questo, diciamo, c'è comunque qualcosa che stride. Perché? Perché recentemente era partita un po' una querelle su vari spezzoni dell'internet su quanto ultimamente cloud fosse diventato inutilizzabile. Anche chi ci spendeva centinaia di dollari, euro l'ora, iniziava ad avere sempre più difficoltà ad avere qualcosa di finito e di funzionante dal chatbot. Recentemente è arrivata una nuova notizia da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, il chatbot, in cui ha detto: non vi preoccupate, vi aumentiamo a tutti del 50% il limite settimanali dei nostri abbonamenti, no?
2: Cioè, in termini di token?
0: In termini di token,
1: sì, che poi nessuno ha mai capito sti token.
0: Cioè. No, che poi in realtà c'è Claude, chiaramente rubano, perché appunto nel giro di 3 mesi quello che prima riuscivi a fare con un quarto del tuo abbonamento adesso costa 2 volte il doppio del tuo abbonamento, quindi non si capisce. comunque 50% in più, e questo 50%

0: in più. Com'è che è arrivato? È arrivato perché Anthropic ha chiuso un accordo con XAI, l'azienda di Musk, per avere l'esclusiva su Colossus, il suo famoso data center che è stato costruito, ripetiamo, buttando delle turbine a gas contro qualsiasi regola ambientale dello stato del Minnesota e
1: Tennessee.
0: Del Tennessee,
1: scusami. Abbia chiamato Mississippi.
2: Sono quei posti lì, là in mezzo
0: sì.
2: Per lì nella pianura.
1: E comunque il falso è un momento del vero, come dicevamo prima.
0: Esatto. Comunque la pianura padana degli Stati Uniti, quella. Ed effettivamente è una cosa interessante, perché se la seconda azienda del settore riesce ad aumentare del 50% i propri, cioè i consumi dei propri utenti con un solo data center da 300 megawatt, dove sono tutti questi gigawatt, queste decine di gigawatt che appunto dovrebbero essere due ordini di grandezza sopra nel mondo? Cioè, se ancora 300 megawatt in più fanno così tanto la differenza, no? Tutte queste decine di gigawatt dove sono?
2: Quindi, andando in chiusura, direi, i numeri non tornano, e l'idea di questa puntata era, tu dici, chiudiamola, facciamo la prossima, però anticipiamola, no, direi, perché l'idea di questa puntata era nata da questo articolo, ma anche e soprattutto dal fatto del, a proposito di numeri stridenti, cioè tra quella che sono le potenze annunciate, i lavori annunciati, i materiali comprati, cioè no, non torna, è quello che effettivamente va in produzione, viene consumato, e quello che sta succedendo all'interno dell'industria. Collegare queste linee solo in base agli annunci non torna, non funziona. Evidentemente c'è qualcosa di rotto. E noi qua siamo partiti con le nostre migliori intenzioni del partiamo dal globale per andare nel locale, ovviamente abbiamo fatto
1: come
2: solo...
1: se anni 2000.
2: Esatto, com'era già quella roba global?
1: Pensa globale e agisci locale.
2: Quello, bravo.
1: Madonna.
2: Salva il pianeta.
0: E poi fai la spesa alla Lidl.
1: Attenzione che Bussagnoletto entra dalla porta. Come cazzo si chiamava quello?
2: Quello.
0: Il Mississippi.
2: Il Mississippi. La prossima puntata parleremo di Torino, perché dei numeri, cioè... questa radio se ne è parlato molto di questo annunciato data center di Corso Regina, ma fin da subito, quando abbiamo sentito, sempre per tornare ai numeri, non perché siamo dei materialisti, anche siamo tendenzialmente dei materialisti, però, insomma, però i numeri non ci tornavano, non ci tornano i numeri che sono stati annunciati, sia di corrente, sia di soldi, sia rispetto a quelli che sono i progetti adesso reali più o meno nel territorio, anche perché è molto difficile già solo a snocciolare i data center che sono stati, che vengono definiti come accesi su Torino. Già questo è una cosa opinabile, di cosa sia un data center acceso a Torino, perché già discutendone prima dicevamo, guarda che quello in verità non è vero, non è acceso, metà della roba piove la Francesca è spenta, e insomma è abbastanza difficile affrontare questi temi, e qualcosa non torna, ma questo lo affronteremo nella prossima puntata, così ci siamo portati a casa già un altro approfondimento, no? Che dici? Giusto? Qua ricevo un pollice sopra.
0: Nel mentre il nostro uomo che fa controintelligence nei servizi segreti britannici si sta allegramente bevendo le birre dall'altro lato, quindi non ci saprà dire come è andata la diretta dell'Economist.
1: Una stout, tra l'altro, quindi poco British.
0: Poco British, sì. Però, vabbè, niente, lo sapremo chissà la prossima volta, ma sicuramente chi ci ha dissato dirà che abbiamo detto un sacco di cazzate.
2: Ascoltate la prossima puntata di Sacca Stacca, in cui vi diremo perché secondo noi questo data center non si farà mai alla fine. Possiamo fare outing. Sulle nostre idee di questa cosa di Corso Regina, che non è vera, è molto improbabile che possa essere vera. Poi che la speculazione porti cose negative nel territorio nessuno lo nega, ma è veramente molto improbabile che a pochi metri da qua qualcuno gli allacci la corrente a questi disperati.
0: E con questo, non so, come sapete, io non sono più tanto a fine.
2: Ah, come si fa a chiudere?
0: Sì, come chiudiamo? Ah, cosa diciamo?
1: Salutando i gentili ascoltatori e ascoltatrici.
2: Esatto, dicendo di rimanere collegati.
1: Sì, sì, perché c'è un'altra trasmissione.
2: C'è un'altra trasmissione, l'Ortodossia Massima, Radio Fabbrica, sicuramente settimana di scioperi, quindi venite ad ascoltare, rimanete collegati e inoltre ricordatevi che Radio Blackout vive del vostro sostegno, la festa della radio si avvicina, quindi seguite gli aggiornamenti e potete trovare la line up, grazie, gli appuntamenti sia della parte musicale che della parte di battiti, banchetti eccetera su radioblackout.org. E per altri eventi locali, localissimi e pseudolocali, gancio.cisti.org a vostra disposizione. Non vi raccontiamo altri eventi per evitare di
1: solo in velocità. Generalmente noi pubblicizziamo che il mercoledì sera siamo in A Club. Giusto. Gabrio, domani sera no, saremo da un'altra parte. Guardate Gancio per scoprire dove.
2: Lo so che eravate tutti e tutte pronti, proprio lì. Ah, c'era già un pullman organizzando.
1: C'erano le masse popolari che si mobilitavano, un corteo fuori da Mirafiori.
2: Profluvio di lacrime, così.
1: Vabbè, invece niente.
2: Vi lasciamo in compagnia di un po' di bobina per qualche minuto per l'alternanza alla regia.
0: Va bene, no, io metterei invece dei pezzi da...
2: Bravo, mi sembra, scusa.
1: Quel cazzo che vuoi.
2: Scusa, è che non sono abituato a vederti così propositivo, cioè sai,
0: hai ragione.
2: Mi gira un po' la testa, guarda.

0: Sì, ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il Comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL, CISL, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Prenestina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli è arrivato invece. Che ho fatto, comandante?

0: 105.250 Radio Blackout, frittura mista alla salata fabbrica, eccoci qua, abbiamo iniziato. Buonasera Andrea.
1: Buonasera Benny e buonasera a tutte e tutti voi che ci state ascoltando come sempre sui 105.250 della modulazione di frequenza di Blackout.
0: Andiamo a presentare i nostri tre argomenti di oggi, lo facciamo con l'aiuto di Andrea.
1: Ebbene sì, come primo argomento questa sera andremo a parlare di un presidio che si svolgerà proprio domani mattina davanti alla, sotto la sede della regione Piemonte, e si tratta delle lavoratrici che sono in subappalto del call center delle assicurazioni generali, che rischiano il licenziamento. È una situazione che va avanti già da un po' di tempo e che avevamo seguito tempo fa. Andiamo a capire appunto quali sono gli aggiornamenti.
0: Il secondo approfondimento lo faremo in compagnia di Dario, un nostro affezionato collaboratore, quasi parte del collettivo, che finalmente entra in scena, non ancora insomma come orario di trasmissione, ma verrà da un momento all'altro.
1: Arriva.
0: I soldi e scappa, fondi finanziamenti pubblici a Electrolux, che chiude licenziando e annuncia licenziamento di 1700 operai e operaie. Sentiremo un protagonista di questa atroce vicenda.
1: E poi andando a chiudere un po' un episodio di quella che è l'aria che si respira in questi ultimi tempi rispetto alla libertà sindacale e soprattutto alla repressione per chi anche solo mette qualche parola critica appena non allineata insomma a quella dei sindacati confederali. Parliamo appunto di Simone Vivioli della CUB, rappresentante nazionale e stato RSU per team, e andremo a parlare proprio direttamente con lui, che è stato licenziato appunto ingiustamente. Andremo a vedere i perché e i per come di questa vicenda. E poi abbiamo anche un messaggio, no Benny?
0: Abbiamo un aggiornamento dell'ultima ora. Global Sumud Flottilla sotto attacco ormai da giorni. Le ultime 9 barche, vado riassumendo perché bene o male sappiamo tutti la vicenda, le ultime 9 barche che stavano raggiungendo entro 24 ore avrebbero raggiunto Gaza, sono state ulteriormente attaccate, colpi d'arma da fuoco, si spera, perché dalle immagini non si capisce bene che siano proiettili di gomma. In ultimo una delle imbarcazioni è stata speronata. Sentiamo un messaggio da Tony la Piccirilla, che è arrivato poc'anzi. Attendere, prego. Un attimo solo, lo mettiamo. Eccoci qua, buon ascolto.
2: Dunque, nelle ultime ore c'è stato, diciamo, l'ultimo round di intercettazioni e attacchi da parte della Marina israeliana sulle 9 imbarcazioni che stavano continuando verso Gaza. E le forze israeliane hanno aperto il fuoco su 6 di queste. Si suppone fossero proiettili di gomma, ciò non toglie il fatto che in navigazione su imbarcazioni questo tipo di munizioni possono provocare svenimento o anche altre ferite che potenzialmente in mare sono letali. In più, l'ultima imbarcazione, la Sirius, è stata speronata da una nave di classe Sheldag che con la prua ha completamente divelto tutta la poppa. Abbiamo perso le comunicazioni, non sappiamo se l'impatto ha ferito le persone a bordo. Questa è stata sicuramente l'azione più violenta e quindi adesso stiamo cercando di avere più informazioni possibili. C'era un italiano anche a bordo, nonché la vita degli italiani conti più di tutti gli internazionali compromessi in questa missione, però sì, è bene ricordarlo.
1: Ecco, abbiamo sentito un contributo che ci è arrivato qui al 346 673 263 di aggiornamento da Tony dalla Piccirilla, una delle navi appunto della flottiglia, e adesso iniziamo con le nostre selezioni musicali della serata, con i Black Sagan e il loro brano Benzocrazia. Buon ascolto.

Siete sempre all'ascolto di Radio Blackout, frittura mista alias Radio Fabbrica, è appena partita con la sua prima traccia e vi andiamo solo a leggere velocissimo l'unico appuntamento che si svolgerà più o meno a ridosso appunto all'inizio della nostra puntata, ovvero la cena sociale di quartiere Grab, che questa sera dalle 20:30 a più o meno mezzanotte segnato in piazza Foroni. Porta un piatto, una posata, un bicchiere e quello che vorresti trovare a cena. Teniamo la piazza più pulita di come l'abbiamo trovata. Se arrivasse un temporale estivo improvviso, si va al cortile del Maglio. Quindi cena sociale Grab dalle 20:30 in piazza Foroni.

0: Rientriamo subito in diretta qui dagli studios di Blackout per affrontare il primo argomento di questa serata, e abbiamo già detto poco fa in sommario che avremo parlato di questo presidio indetto per domani alle ore mercoledì 20 maggio alle ore 10 davanti al Palazzo della Regione, e abbiamo in collegamento telefonico Roberta, che è una lavoratrice appunto del call center, che è il protagonista di questa storia. Diamo il benvenuto a Roberta qui sulle libere frequenze di Blackout. Ciao Roberta, ci senti?
1: Ciao, sì, vi sento forte e chiaro.
0: Perfetto, anche noi.
1: Perfetto, sì, domani ci sarà appunto questo presidio, il secondo, per esporre i contenuti e per protestare, insomma, per far luce su quello che è la nostra situazione lavorativa ormai agli sgoccioli, perché ci è stato comunicato a marzo di quest'anno che saremmo stati licenziati tutti, quindi licenziamento collettivo al 15 di giugno. Per noi è stata una doccia fredda, perché ovviamente non ce l'aspettavamo, c'era tanto lavoro. Noi lavoriamo per Generali, lavoriamo per Proendout, la quale ha come cliente diretto Gap SRL, che è un'azienda che si occupa di contact center, e da sempre abbiamo lavorato per Generali Assicurazioni, quindi di fatto siamo agenti, rispondiamo al telefono, però è un lavoro di tutto rispetto, nel senso che diamo consulenza a clienti importanti quali magistratura, clero,
0: non c'erano dei segni di crisi o di perdita di
1: gente?
0: Ma no,
1: assolutamente no, anzi c'è tantissimo lavoro, e ti dirò di più, noi eravamo persone molto qualificate, perché la stessa Generali, quando aveva bisogno di controllare il lavoro, spesso veniva da noi e ricevevamo direttamente da Generali complimenti sul nostro operato, perché comunque in 3 anni di attività sicuramente abbiamo avuto degli input lato Gap, che è il nostro cliente, però ci siamo un po' costruiti questa realtà da soli, perché abbiamo voluto, insomma, essere performanti già da subito, ci siamo premurati di capire e interpretare bene le polizze al fine di garantire un servizio completo all'assicurato. Quindi il nostro lavoro prevede di appunto entrare nell'anagrafica dell'assicurato, di fornire informazioni a tutto tondo, dall'inserimento di una pratica in forma diretta, quindi di usufruire di una prestazione sanitaria, piuttosto che dare consulenza su massimali, residui o interpretazione del testo di polizza, quindi spiegazione di quello che prevede la polizza. Quindi è un lavoro che richiede comunque competenza e non è un semplice call center, diciamo, però di lavoro ce n'era tantissimo, non solo in fonia ma anche in back office. In back office autorizziamo le pratiche o le neghiamo a seconda delle condizioni di polizza massimali, insomma dobbiamo rispettare tutta una serie di criteri, ovviamente, per poter rendere valida o non valida una determinata pratica. Quindi
0: certo,
1: il lavoro addirittura da gennaio è aumentato, perché gennaio molte polizze scadono, per cui noi abbiamo avuto questo incremento fortissimo di lavoro. Quindi a marzo, quando ci è stata data questa notizia, eravamo lontani chilometri da dover pensare a una crisi, perché eravamo proprio nel clou del lavoro.
0: Certo.
1: E paradossalmente più degli anni precedenti. Tra l'altro, le motivazioni,
0: prego, scusami.
1: Le motivazioni che ci sono state, diciamo così, esposte, sono dovute a un fatto che Gap non paga a sufficienza Proendout, per cui siamo dipendenti. Quindi la Proendout, che è una cooperativa, ha deciso di interrompere questo investimento a lungo termine, perché da un anno e mezzo c'erano problemi economici, quindi così ci è stato detto. Poi noi ovviamente non sappiamo quali sono i rapporti tra le due parti, no? Però,
0: sì, tra l'altro stiamo parlando, giusto anche per chi ci ascolta, voi giustamente dite di aver fatto un lavoro assolutamente diciamo altamente professionale, che vi siete un po' create voi con la vostra esperienza, e appunto si parla di partner, cioè di clienti importanti, e mi viene in mente che magari chi ascolta non potrebbe mai, o forse sì, perché purtroppo siamo tutti in questo mondo, comunque tendenzialmente pensare che in tutto questo voi prendevate 7,28 euro lordi l'ora. Ed eravate considerate, come dire, che eravate pagate troppo. Questo è un dato che...
1: Sì, perché da quello che è emerso è che Gap addirittura applicherebbe un contratto peggiorativo rispetto a quello che abbiamo noi, che è l'Ampit 1, che è un contratto pirata. Quindi so che ha delle condizioni decisamente ridotte, non ci sono
0: Perdonami, scusami, sei per caso, ma è un contratto che è locale questo? Oppure
1: l'Ampit?
0: Sì. C'è un accordo? No,
1: so che ha i suoi dipendenti, Gap applica questo tipo di contratto, quindi le festività e quant'altro non vengono retribuite, così ho capito, però non voglio entrare in territori che non conosco bene, però sicuramente è peggiorativo rispetto al nostro, che è già il nostro, insomma, per il lavoro che facciamo, poi parliamo di un lordo, 7,28 euro comunque sono lordi, che parliamo di uno stipendio che per tutte noi comunque era già difficile arrivare a fine mese, figuriamoci dal 15 di giugno, che bello che sarà, insomma, quando saremo licenziate. Ovviamente speriamo di no, perché comunque dopo un primo incontro in regione, dove il nostro presidente aveva detto al funzionario della regione, quindi aveva detto che con Gap non aveva più nessun tipo di rapporto da novembre, e aveva proprio chiuso, non aveva più nessuna intenzione di collaborare con loro, e quindi per noi non c'era via di uscita, abbiamo detto niente, verremo licenziati comunque. E invece nei giorni, la settimana scorsa, il nostro presidente si è disposto, si è reso disponibile quantomeno a revocare i licenziamenti. Il problema è a quali condizioni, perché noi comunque sono 3 anni che lavoriamo, adesso abbiamo un contratto a tempo indeterminato, quindi capisci che avere un contratto indeterminato dopo anni di lavoro, perché l'abbiamo tenuto 1 anno e mezzo fa il contratto, anche se la paga è bassa, però insomma ce lo siamo fatti piacere, perché ormai è difficile, come sai, trovare un contratto a tempo indeterminato in Italia, e abbiamo detto wow, vabbè, andiamo avanti così e poi vedremo. Nel frattempo abbiamo qualche garanzia, una cosa non da poco, una copertura sanitaria, che comunque è un qualcosa che prima non avevamo. Detto questo, siamo preoccupati, perché comunque Gap sicuramente ha un grande cliente che è Generali. Noi abbiamo sempre lavorato per Generali, ci viene sottratto questo lavoro perché ci è stato comunicato dal nostro presidente che Gap ha intenzione di internalizzarlo. E non capiamo le ragioni, perché comunque siamo addirittura noi che abbiamo formato per alcune mansioni, chiedo scusa ma c'è un trapano che è ancora in funzione a quest'ora, spero non lo sentiate.
0: No, pochissimo.
1: Per questo tipo di alcune mansioni che noi svolgevamo, ricevuto formazione diretta da Generali. Gap, in un modo un po' truffaldino, nel senso spacciandola come abbiamo bisogno di un report per questa attività, scrivete ogni passaggio di quello che fate, abbiamo iniziato ad annusare che ci avrebbero tolto questo servizio, perché poi c'è una parte di noi che si occupa anche di censimento di strutture, quindi nuove strutture sanitarie, dove inseriamo i tarifari, i medici, censiamo tutta l'anagrafica della struttura, ed è un lavoro abbastanza complesso, perché comunque spesso si va a mettere mano su tarifari, modifiche, tariffe e quant'altro. Questa formazione che abbiamo ricevuto a suo tempo direttamente da Generali, noi oltretutto ci interfacciavamo direttamente con Generali, perché questa attività la facevamo soltanto in due di noi, siamo una room di 20 persone e due di queste si occupavano di questo servizio, tra cui me.
0: E comunque siete tutte quante 20 a rischio, insomma, cioè vengono...
1: Sì, siamo non a rischio, cioè il licenziamento collettivo prevede il licenziamento di tutti, quindi sì, ci siamo tutte nel calderone, ci siamo tutte purtroppo. Il discorso è che non, come spiegavo prima, alcune attività ci sono state sottratte in modo truffaldino con la scusa di un report che poi è diventata una vera e propria formazione, e dal momento in cui abbiamo ricevuto la notizia che non avremmo più lavorato dal 15 giugno in avanti, c'è stata tolta la possibilità di comunicare con GAP, con Generali, chiedo scusa, GAP ci ha tagliato tutti i contatti, e quindi adesso abbiamo un unico portale dove, vabbè, inseriamo eventuali segnalazioni, ma non c'è più la possibilità di contatto diretto con Generali, quindi noi abbiamo tantissime domande. Generali è al corrente del fatto che noi non stiamo più lavorando, non lavoreremo più dal 15 e che stiamo perdendo comunque questo lavoro? Che risposte ha da darci, Generali? Perché GAP deve internalizzare il lavoro? Queste sono le nostre domande, perché comunque il lavoro non mancava, continua a non mancare, perché di fatto stiamo ancora lavorando per quello. Sicuramente tutte noi siamo molto agguerrite da quel punto di vista, perché comunque ci viene tolto un servizio che funzionava bene, eravamo performanti, lo siamo tuttora, nonostante la notizia continuiamo con professionalità e ovviamente non scaricando la nostra frustrazione o il timore di essere lasciate a casa, però credo che sia anche giusto avere delle risposte, ed è quello che abbiamo chiesto al nostro presidente all'ultimo incontro che abbiamo avuto venerdì scorso. Quindi domani avremo un altro incontro in regione dove si discuterà di nuovo dei nostri licenziamenti, è il secondo, il primo è stato il 28 di aprile dove non c'è stato un accordo tra presidente e sindacato.
0: Cioè lì quella volta vi ha solo dato la notizia che non voleva più collaborare con quell'altra.
1: Lì sì, davanti al funzionario ha comunicato che non avremmo potuto lavorare, non c'era possibilità di inserimento alcuno per nessuno di noi, e la regione ha preso atto, ha proposto una cassa integrazione, ma non questo discorso non è piaciuto al nostro presidente, anche perché di fatto è una cooperativa la nostra che si occupa di tutt'altro, cioè lavora nelle pulizie, nel portierato, ha appalti su, insomma, trasporti, tutto l'altro genere, quindi logistica. Noi non c'entriamo assolutamente nulla, quindi è stata la prima volta che ho avuto a che fare con un contact center, quindi non... E da quello che vediamo non ha mai investito, insomma, a parte l'unico cliente che è GAP, non abbiamo mai avuto altri clienti importanti o che comunque ci garantissero la continuità okay. del lavoro. Quindi il sospetto è che, vabbè, ok, togliamo questo ramo di lavoro e continuiamo ad occuparci delle nostre solite cose, questa è la percezione di noi lavoratori. Poi certo, ovviamente speriamo che non sia così, anche perché adesso c'è questa proposta, però questa proposta mette in allarme tutti, perché non sappiamo che cosa significa, perché sicuramente ci sono delle attività notturne, abbiamo persone, la maggioranza di noi ha intorno ai 70 anni, qualcuno di più, qualcuno un po' di meno, poco meno, essere costretta a fare un notturno con quale stipendio, tra l'altro, perché è anche quello un'incognita, quindi non sappiamo niente, perché poi di fatto quando ci ha proposto di revocare i licenziamenti non aveva una proposta effettiva da farci, quindi è un po' accettare qualcosa a scatola chiusa, quindi noi col sindacato ci siamo, insomma, premurati di chiedere determinate clausole, tra cui la clausola sociale che regola comunque le regole dell'appalto, certo. Quindi in caso ci dovesse essere una perdita della commessa, ci possa garantire comunque la continuità del lavoro, perché non vorremmo trovarci di nuovo fra un mese nella
0: con questa spada di Damocle,
1: troviamo adesso.
0: Certo.
1: Esatto. Mm-hmm. Perché è vero che niente è per sempre, perché lo sappiamo, però un contratto a tempo determinato che abbiamo solo da un anno e mezzo, proprio tanto indeterminato non è, ecco, certo. Almeno quei 4-5 anni speravamo durasse, ecco. E quindi al momento non sappiamo nulla, domani avremo questo incontro in regione, speriamo
0: infatti
1: che ci siano delle possibilità, ma anche delle spiegazioni, perché noi riteniamo in ogni caso giusto che Generali venga internalizzato, e almeno una motivazione ci deve essere, perché lato lavoratore comprendi che non...
0: Sì, certo. O comunque, insomma, anche se quello economico, comunque sia almeno capire se ci sono delle soluzioni per non essere così buttate per strada dopo,
1: sì,
0: dopo aver pure
1: formato.
0: Sì,
1: noi siamo anche preoccupati,
0: insomma,
1: per quello, perché comunque se prima diceva che con GAP non avrebbe più avuto nulla a che fare, che comunque non lo sentiva più da novembre, si sono riaperti i rapporti con GAP, che è il motivo per cui veniamo licenziate, perché GAP non pagava abbastanza, adesso ci propone la proposta concreta ancora non è arrivata, però la proposta è sempre di collaborare ancora con GAP, e quindi siamo giustamente preoccupati, cioè che cosa significa
0: che gioco
1: lavorare
0: facendo,
1: per GAP,
0: sì.
1: Cioè, esatto, qual è il gioco, cioè prima non c'erano i soldi e adesso con un'altra commessa ci sono, era generale il problema, perché queste sono le nostre domande, speriamo di avere risposte, perché noi in generale in qualche modo avremmo provato a contattarlo tramite mail,
0: sì.
1: Ci sono sicuramente stati articoli di giornale, insomma, però lato generale tutto tace.
0: Non
1: al
0: c'è
1: momento,
0: stata
1: per
0: alcuna
1: cui...
0: risposta?
1: No, okay. Assolutamente, quindi è caduto tutto in sordina,
0: sì.
1: E quindi siamo un po' in questo limbo e vorremmo cercare di capire e salvare la nostra situazione.
0: Va bene, Roberta, ti ringrazio tantissimo, hai raccontato in tutti i dettagli la vostra situazione, è anche ottimo per invitare chi abbia tempo e voglia a venire a sostenere appunto la vostra lotta domani davanti al Palazzo della Regione alle ore 10 e vi ovviamente auguriamo un po' cioè in bocca al lupo da questi microfoni e massima solidarietà.
1: Crepi il lupo, incrociamo le dita e grazie.
0: Grazie ancora.
1: Grazie mille per il sostegno.
0: Di nulla, buona serata, ciao.
1: Buona serata, ciao.

0: 105.250 Radio Blackout, Radio Fabbrica, è qui per presentarvi il secondo argomento. Lo facciamo in compagnia di Dario Fontana, ricercatore dell'università, un po' precario in questo momento, molto precario, però insomma la sua precarietà è funzionale alla trasmissione Radio Fabbrica. E quindi buonasera Dario, ben ritornato a Radio Fabbrica.
1: Infatti il panchinaro della... della trasmissione, ancora mi chiamano comunque ricercatore, vedi?
0: Beh sì, per noi sei il ricercatore per antonomasia. Ma bando le ciance, perché abbiamo già la nostra ospite in diretta.
1: Ciao Cinzia, buonasera.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao Cinzia, allora presentiamo Cinzia, è una delegata sindacale RSU dello stabilimento dell'Electrolux di Forlì. Quindi iniziamo a riprendere nuovamente dopo 10 anni, diciamo, a cicli storici, quello che è la crisi del settore degli elettrodomestici, o anche la cosiddetta crisi del bianco, che comunque, appunto, mi ripeto ciclicamente, in Italia si fa sentire, morde in maniera pesante, e in questo caso, in questa fase, abbiamo una delle crisi più pesanti che non abbiamo visto, appunto, negli anni passati, anche se già i segnali erano all'inizio del 2024, insomma c'erano dei segnali in questo senso, perché la Electrolux, che ha in Italia la maggior parte degli stabilimenti produttivi, ne ha 5, ed è una delle 3 ormai aziende, cioè 3 marchi che ha, che produce quello che è il settore dell'elettrodomestico in Italia, ha diciamo chiamato alla crisi con praticamente 1700 esuberi su 4000 dipendenti, di cui la chiusura di uno dei 5 stabilimenti, quello delle Marche. Allora io ti inviterei, Cinzia, intanto a farci il punto della situazione, della lotta, se ci sono dei tavoli aperti o meno, eccetera, e poi magari entriamo piano piano nel merito di quello che è, appunto, come ripetevo prima, una crisi che diciamo già chiamata.
2: Certo, allora noi ci siamo ritrovati sicuramente una doccia fredda l'11 maggio scorso, quando siamo andati al coordinamento nazionale Electrolux, e l'azienda ha esposto un piano pesantissimo di ristrutturazione, dicendo che appunto vuole chiudere la fabbrica di Cerreto Desi e vuole fare un taglio drastico delle produzioni e del personale nelle altre fabbriche che ha in Italia. Come dicevi giustamente tu, per un totale di 1700 esuberi, di fatto sarebbero 1900, perché loro non hanno contato i terministi che in questo momento stanno, i contratti a termine che in questo momento sono nel gruppo, sono circa 200, noi a Forlì ne abbiamo un'ottantina. E quindi su 4500 attuali occupati nel gruppo. Un taglio praticamente del 40%, e quindi è stata una doccia fredda, anche se è vero, un po' di sintomi li avevamo visti negli ultimi anni. Anche la mala organizzazione del gruppo era diventata ormai qualcosa di assurdo, per cui ci si rendeva abbastanza conto. Noi siamo 5 stabilimenti, Porcia, che fa le lavatrici e le lavasciuga, dove appunto l'azienda vuole dismettere completamente le lavasciuga, quindi tutto il prodotto lavasciuga, Susegana, che fa i frigoriferi, Solaro fa le lavastoviglie, noi a Forlì facciamo forni e piani cottura, e da noi vuole dismettere i piani, praticamente i piani cottura, il reparto piani cottura, e Cerreto Desi, che appunto vuole chiuderlo, fa le cappe aspiranti. Nonostante questa sia un'azienda che dal 2020 al 2024 ha fatto un utile netto di oltre 130 milioni di euro, quindi l'azienda dice: a me costano troppo gli stabilimenti, ho bisogno di fare questa pesante ristrutturazione. È chiaro che una ristrutturazione così pesante è difficile che riusciamo solo con gli ammortizzatori sociali a risolverla, e quindi ci aspettiamo che l'azienda non abbia intenzione di tenere gli stabilimenti in Italia. E quindi il sindacato ha subito chiesto il ritiro del piano industriale, e si è chiesta la convocazione del MIMIT a Roma, convocazione che è arrivata subito, e lunedì 25 siamo in tutto il gruppo, una giornata di sciopero, c'è chi presidia la fabbrica, le fabbriche, e c'è chi, una piccola parte di lavoratori, andrà ad accompagnare i delegati e i segretari che andranno appunto all'incontro al MIMIT. Subito è partito una giornata intera di sciopero, appena abbiamo saputo questa cosa. Il giorno dopo sono partiti presidi e scioperi in tutto il gruppo. Devo dire con una grande partecipazione dei lavoratori. Ora posso parlare di più per il mio stabilimento, perché appunto ero presente, e è stata veramente commovente la partecipazione dei lavoratori, nonostante abbiamo appunto in poche ore deciso le cose. I lavoratori si sono resi conto della situazione drammatica e ci stanno dando una grande mano partecipando a tutte le iniziative che stiamo facendo. E oltretutto, essendo che noi avevamo passato un momento di crisi 12 anni fa, nel 2014, e il nostro presidio permanente era stato, insomma, diciamo, un fiore all'occhiello della lotta, di quella lotta, quindi siamo abbastanza esperti, come ci stiamo dicendo, ci aiuta il fatto che i social c'erano anche nel 2014, i social, però erano meno utilizzati di adesso, mentre ora i social ci stanno aiutando moltissimo, e i lavoratori sono protagonisti assoluti, si fanno intervistare, parlano, dicono, arrivano, vengono. È veramente molto importante questa cosa. Io anche nel coordinamento nazionale tra di noi sindacato ho detto: non dobbiamo fermare questa cosa, perché secondo me è uno degli strumenti utili che ci aiuterà. E quindi stiamo in attesa ora della riunione al MIMIT, e anche l'altra sera abbiamo fatto un presidio, perché abbiamo saputo che l'azienda, ecco, nonostante tutto, dichiara tutti questi esuberi, poi sono dopo dichiarati chiedo straordinario ai terministi. Abbiamo saputo che l'azienda aveva chiesto le feste notti, per cui ci siamo riversati tutti, una buona parte di lavoratori, davanti ai cancelli anche di sera, e siamo stati lì, abbiamo fatto un picchetto notturno con tanto di giornalista che è venuto a intervistarci, diciamo che questa lotta sarà lunga, sarà difficile e lunga. Quindi dobbiamo anche tarare un po' le energie, questo di sicuro. Però diciamo l'inizio è stato un buonissimo inizio.
1: Senti, poi mi parlavi anche privatamente del fatto che già nello stabilimento delle Marche hanno portato via comunque tutti i macchinari.
2: Sì, Infatti, ecco, sì, noi l'altra sera abbiamo fatto il presidio perché abbiamo sentito che l'azienda voleva fare le stesse notti, ma anche perché abbiamo paura che portino via il reparto dei piani che loro appunto vogliono delocalizzare, i piani cottura, perché proprio due giorni prima a Cerreto ci hanno provato e i lavoratori hanno sgammato questa cosa facendo un presidio che è diventato permanente lì da loro.
1: Ah, ok. Quindi allora, cioè, nel senso, non sono riusciti a portare via?
2: L'azienda non è riuscita.
1: Ah, sono riusciti, ok, bene, bene.
2: Solo a tenere dentro le produzioni, ma l'azienda stava smantellando.
1: Bene, cioè, nel senso, bene che i lavoratori hanno. Cioè, sono riusciti a bloccare, e come dicevi tu, c'è un'esperienza operaia già abbastanza consolidata riguardo alle lotte, e appunto su questo farei un altro nodo del ragionamento, che è quello che ci riporta un po' indietro, no?
2: Funziona anche così perché... anche da noi a Forlì nel 2014.
1: Esattamente.
2: Perché nel giorno del patrono, dove eravamo in festa e quindi tutti a casa, ci rendemmo conto attraverso un dipendente della ditta esterna che chiamò tranquillamente una sua amica che era una nostra collega e gli disse: sai che oggi sono in Electrolux e ci stanno facendo smantellare. Quindi lei ci, all'epoca avevamo già il nostro gruppo su Facebook, ci contattò lì perché non avevamo ancora le chat, ora vanno molto di più le chat e riusciamo a organizzarci meglio con quelle. Però ci contattò lì e in fretta e furia un po' di noi andarono con le macchine e bloccarono l'ultimo camion perché qualcuno riuscì a sfuggire, avevano portato fuori all'epoca delle produzioni per svuotare i magazzini e per insomma, perché c'era anche all'epoca una crisi pesante e il ricatto dell'azienda era quello di abbassare lo stipendio di un 30%. E anche lì appunto non siamo riusciti con quella lotta a fare in modo che no, questa cosa non avvenisse, anche se poi purtroppo cedemmo al ricatto delle condizioni di lavoro, che questo è un altro argomento molto importante che servirà anche per questa lotta, e i lavoratori da noi lo stanno già dicendo. Noi abbiamo dato, siamo tutti rotti. E in effetti da noi ci sono tantissimi certificati di ridotte attività lavorative, perché appunto cedendo ai ricatti di anno in anno l'azienda ne ha approfittato e noi siamo tutti rotti, per cui temono i lavoratori anche questa volta che nel caso si riuscissero a salvare gli stabilimenti, ripeto, questa volta è molto più complicato, e quindi la prima cosa è che l'azienda ritira il piano industriale, poi ne parliamo, appunto dicono però noi non vogliamo peggiorare di nuovo ancora di più le condizioni di lavoro, perché poi le aziende puntano su quello quando vogliono fare degli accordi, delle vertenze, togliere pause, aumentare i ritmi, aumentare le saturazioni.
1: Senti Cinzia, sento... questo qui è un punto importante per diversi motivi di cui si potrebbe fare una trasmissione intera, però ne colgo due, no? Uno è quello che la ricetta dell'azienda è sempre la stessa, cioè nel senso, prima ricatta, cioè come fu nel 2014 eccetera, per non dire anche prima, però ci arriviamo anche a prima, appunto prima ricatta i lavoratori dicendo che il costo del lavoro è alto, e non solo a parte questo, poi diciamo dichiara anche la necessità di un aumento della produzione, quindi diciamo un calcolo netto del profitto rispetto a quelle che sono le prerogative di aziende ormai finanziarizzate nel mondo multinazionale, ricordiamoci anche questo.
2: Certo,
1: all'epoca faccio un piccolo altro ragionamento. all'epoca la parte salariale fu compensata con tanti soldi pubblici, ricordiamoci questo, perché poi alla fine come per la Fiat eccetera, la strategia dei governi italiani è sempre stata comunque la stessa. All'epoca c'era Renzi, si inondarono di finanziamenti pubblici. Fra l'altro l'Electrolux anche oggi fino alla fine, guarda caso, del 2026, quindi guarda caso combacia con la richiesta dei licenziamenti, prende dei fondi pubblici sia dal governo italiano sia dalla Commissione europea per una paventata, però a quanto pare mai riuscita, ricerca, miglioramento della ricerca del prodotto. Però a fronte di questo a fronte anche di un abbassamento del lavoro fatto attraverso fondi pubblici, l'azienda aumentò i ritmi e i carichi del lavoro in aziende in cui già l'età media era alta, in cui già c'erano molti casi, anche diciamo analizzati e conclamati sia dall'ASL sia dalle ricerche varie che avevamo fatto, fra cui anche io con Francesco Tuccino all'epoca, eccetera, sulle malattie professionali, e lì purtroppo si accettò il ricatto salute lavoro, che è il ricatto classico che per esempio vediamo per antonomasia all'Ilva di Taranto, per esempio: o lavori o muori, o ti ammali comunque lavorando, eccetera. Fatto questo, però l'azienda dopo 10 anni ormai, questo a mio parere, poi dimmi tu Cinzia se sei d'accordo o meno, cioè l'azienda non chiede neanche più di aumentare i carichi e ritmi, perché secondo me la saturazione ormai è praticamente al 90%, se non quasi al 100%, e quindi non potendo far lavorare di più, perché ormai abbiamo portato a limiti anche la salute fisico-umana, va di taglio, cioè tronca, taglia, e tagliare il 40%, anzi 50%, se mettiamo anche appunto i precari della forza lavoro, significa chiudere. Allora, cioè significa chiudere, allora cioè, questo qua porta anche ad un altro discorso, cioè la deindustrializzazione di questo paese è passata prima dalla vendita dei marchi storici italiani, fra virgolette, insomma, di quello che era il boom economico degli anni 50, perché comunque ancora oggi l'Italia è il primo produttore in Europa di elettrodomestici bianchi. All'epoca la Zanussi, la Zoppas, l'Indesit, sono tutti stati venduti a soli 3 marchi ormai in Italia, fra cui una è la svedese Electrolux, e poi c'è la competizione internazionale, soprattutto quella derivante dai paesi dell'Asia. Questo è un secondo elemento di crisi, e un altro elemento di crisi è il costo dell'energia, a cui bisogna anche inserire, perché se ne parla poco, di quello che è la dismissione dell'acciaio sempre in Italia, cioè quindi la rottura della catena produttiva che ti permetteva anche un'economia di scala, e quindi l'aumento dei prezzi, il fatto ultimo ma non per ultimo di crisi, il fatto che il consumo di questi beni è calato drasticamente, anche perché i salari sono sempre gli stessi, l'inflazione è sempre la stessa ed è il cane che si morde la coda.
2: Esatto. Ho visto quel giorno a Marghera che lei ha tarato la sua politica industriale in Italia sull'alto di gamma, infatti così ha fatto, ma ora l'alto di gamma non se lo compra più ne sono, cioè è molto più economico il basso di gamma, e quindi con gli stipendi rimasti fermi, soprattutto in Italia, in tutta Europa, ma soprattutto noi italiani che abbiamo veramente il record su questo, ovviamente loro non hanno i ricavi che vogliono avere. E poi la concorrenza, quella asiatica soprattutto, ovviamente non, su questo non aiuta, perché insomma, tra la loro politica industriale, che alla fine è stata fallimentare a furia di prendere soldi e però non riuscire a trovare, a fare, produrre, insomma fare una politica industriale che potesse mettere in piedi le fabbriche, che potesse fare degli investimenti. In questi ultimi anni noi nelle fabbriche abbiamo visto veramente investimenti fallimentari, si sono riempiti la bocca di prendiamo robot, facciamo la fabbrica 4.0, ma di fatto non lavoriamo meglio dei robot, noi abbiamo robot sempre rotti in fabbrica e dobbiamo sopperire noi al lavoro dei robot. Quindi anche questi sono stati proprio soldi spesi male, oltre che soldi non guadagnati, ma presi dallo Stato, dai governi, soldi spesi male, perché investimenti fallimentari più.
1: Poi su questo volevo pure andare a sfatare un po' un mito della concorrenza dell'Asia. Allora, è vero che il costo del lavoro è una parte di quella concorrenza, però noi tendiamo, cioè noi, insomma, si tende sempre a dire che il problema è il costo del lavoro e basta in Cina, eccetera. Però, uno, cioè in Cina si registra un aumento del costo del lavoro, ma soprattutto la questione va andata a guardare in quella che è sia l'energia, il costo dell'energia, sia in quello che dicevo prima, la filiera, che la filiera in questo caso fondamentale è l'acciaio, e ricordiamoci che in Italia sono stati chiusi molti stabilimenti dell'acciaio, fra l'altro a Piombino. In più c'è l'Ilva che non funziona, c'è Terni che si specializza solo su acciai speciali, e quindi aumenta il costo dell'importazione dell'acciaio. Cioè noi importiamo dalla Cina sia l'acciaio per fare gli elettrodomestici, sia gli elettrodomestici di bassa gamma. Esatto. Compriamo tutti, e quindi diciamo che è di fatto una politica economicamente fallimentare. Questo esatto. Cioè, possiamo fare un parallelo con la Fiat, che magari conoscono un po' tutti, visto che siamo qua a Torino. Cioè, la Fiat che cosa ha fatto? A un certo punto si è ha incentrato tutto sull'alta gamma, sui SUV, sull'Alfa Romeo, eccetera eccetera, poi non è riuscita a venderli, a vendere questo, è una, la notizia di oggi, che vogliono ritornare a fare la bassa gamma a Pomigliano sull'elettrico, però non si capiscono gli investimenti, non si capisce, cioè, sempre queste notizie eccetera. Allora anche qui succede la stessa cosa, cioè non potendo più né produrre a costi competitivi né vendere a prezzi competitivi i prodotti, poi alla fine chi ci rimette sono i lavoratori qui, gli stabilimenti qui e una tradizione industriale che è lunga 50 anni e anche di più. E poi però ci lamentiamo del fatto che c'è la deindustrializzazione. Allora non è che mancano, non manca il fabbisogno di di questi prodotti, perché parliamo di prodotti di base nelle nostre case: il frigorifero, i fornelli per la cucina, la lavatrice, le cappe aspiranti, cioè parliamo di cose che se non è a casa non puoi neanche, no? Cioè non vivi. E allora però appunto le mandiamo, cioè nel senso subiamo la concorrenza cinese, non perché il costo del lavoro è alto, perché fra l'altro 10 anni fa è già stato abbassato con i soldi pubblici, con i finanziamenti dei soldi pubblici, ma non riusciamo più a creare una filiera industriale in Italia, perché la politica economica ed industriale di questo paese è praticamente fallita, perché lì sta il punto centrale di tutto.
2: Sì, infatti il nostro stupore è stato grande quando ci hanno appunto detto, si vendono i prodotti a basso costo e noi siamo tarati sul medio-alto di gamma. Ci siamo guardati, ad esempio nel mio stabilimento a Forlì, tanti anni fa, nel 2007-2008, ci fu insomma una crisi che riuscimmo a sopperire con un po' di ammortizzatori sociali e l'accompagnamento alla pensione di chi c'era allora, di parecchi, una trentina di persone, e perché noi avevamo il reparto che faceva le freestanding, praticamente il forno e piano insieme, no? Che sono poi quel prodotto che utilizziamo o utilizzavamo nei garage negli ultimi anni, nei primi anni 50, sicuramente anche in casa. E quello decisero di delocalizzarlo tutto. Oggi ci siamo guardati e ci siamo detti, quasi quasi fanno rientrare quel prodotto lì in casa, per quanto dicono che è il basso di gamma che ora va. Ci hanno sempre detto investiamo sull'alto di gamma e ora ci stanno dicendo l'Europa, in Europa la tendenza è il basso di gamma, come anche il reparto che vogliono delocalizzare dei piani da noi. Facevamo un po' di induzione, quel poco ce l'hanno tolta, l'hanno mandato in Germania, anche lì una linea smantellata dal venerdì al lunedì. Quindi per quello ci aspettiamo e stiamo in orecchio, perché non si sa mai, e non hanno mai più investito sull'induzione. E l'altro giorno, l'11 di maggio, a Marghera ci hanno detto in Europa ora tira l'induzione, però non è la prima volta che ce lo dicevano, non era la prima volta che gli chiedevamo allora investite sull'induzione, e per l'ennesima volta ci hanno detto di no. Quindi proprio una politica fallimentare, forse perché sono abituati poi a chiedere i soldi al governo e a riparare in quel modo, perché credo che anche a loro faccia piacere andare al limit lunedì per poter piangere un po', come li abbiamo visti piangere parecchie volte. Questa volta purtroppo la situazione è molto più drastica che nel 2014, chiaramente. Pensiamo che loro abbiano un po' sparato alto, infatti non è che ci hanno spiegato nei minimi dettagli il piano. Una volta detto così, abbiamo il sindacato gli ha risposto: il tavolo deve proseguire al ministero, non può proseguire qui. Quindi non abbiamo avuto i dettagli, però quelle poche slide così un po' generiche, loro hanno chiaramente sparato alto. Poi se riusciremo a ricompattare questa cosa, se loro ritirano il piano industriale e se ne parla meglio, vedremo nei dettagli la situazione. Vediamo, il 18 c'è, cioè il primo incontro, da quello che ci dicono i segretari nazionali sicuramente non è il primo, non sarà, cioè è il primo ma non sarà l'ultimo, sempre lì al ministero. cosa curiosa, perché abbiamo sempre fatto un primo incontro, uno, due al ministero, quelli che servivano appunto per il fatto degli ammortizzatori sociali, e poi abbiamo sempre proseguito noi con l'azienda. Invece questo, in questo caso sembra che la vertenza sarà tutta a Roma.
1: Ok, va bene Cinzia, noi ti lasciamo perché appunto la lotta in questi giorni è abbastanza faticosa, quindi ti lasciamo riposare, sì, ovviamente. E, però appunto ricordiamo che, come hai detto tu, la lotta sarà lunga, sì. E stavolta sarà abbastanza lunga, perché cioè, non si parla più soltanto di pochi ammortizzatori, ma del 50% della forza lavoro, quindi sarà abbastanza lunga, ci saranno picchetti, ci saranno scioperi, ci saranno cortei, insomma, quindi ci risentiremo, sì, sicuramente.
2: Avere molta fantasia e cercare di anche riuscire a coinvolgere tantissime persone insieme a noi per poter ampliare la lotta, perché credo che questa sia una lotta un po' non solo per Electrolux, ma proprio perché una volta che va via Electrolux dall'Italia, se dovesse andare via Electrolux dall'Italia, è sicuramente sentore del settore bianco che se ne va.
1: Sì, sì, è finita, insomma, su quello
2: non c'è dubbio. Quindi è una lotta, ci sentiamo un po' la responsabilità di questo, cercheremo di fare il nostro meglio, del nostro meglio.
1: Grazie Cinzia, buona lotta, ci sentiamo
2: grazie
1: presto.
2: A voi.
1: Ciao.
2: Grazie a voi, buona serata.

105.250, sempre in diretta su Blackout. Stiamo cercando di contattare il nostro prossimo ospite per l'ultimo approfondimento della serata. 346-6673-263-011-2495-669 per voi.

0: Rientriamo in diretta qui dagli studi. Purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto con il nostro ultimo ospite che avremmo appunto voluto intervistare rispetto proprio al suo licenziamento, una storia di repressione come tante ne sentiamo qua dai nostri microfoni, però siamo andati a ripescare l'intervista che ha realizzato Radio Onda d'Urto proprio appunto allo stesso Simone Vivoli esattamente 3 giorni fa, il 15 maggio. Quindi andiamoci a sentire questa storia, questo licenziamento di un segretario nazionale appunto sulla base di uno scambio di mail. Vi lasciamo direttamente scoprire dall'ascolto.
1: Sì, grazie a voi per l'invito. Beh, sostanzialmente è avvenuto questo, che l'azienda è venuta in possesso di una comunicazione mail, quindi di uno scambio di mail fra il sottoscritto e un lavoratore per errore, e quindi poi l'azienda mi contesta, in poche parole, l'utilizzo della posta elettronica, di aver in poche parole anche in qualche modo leso il principio, insomma, il rapporto fiduciario con l'azienda, in quanto all'interno di questo scambio di mail si parlava di una possibile vertenza che il lavoratore voleva intraprendere nei confronti della sua ex azienda.

0: proprio uno specifico articolo che lo consente, purché sia in forma residuale e non comprometta lo svolgimento del normale, della normale attività lavorativa. Di fatto si trattava di 8 comunicazioni email inviate nell'arco di 3 mesi, di cui al massimo una al giorno, quindi di fatto oggettivamente un utilizzo in forma minimale, residuale, della posta elettronica, quindi all'interno dei regolamenti aziendali, e oltretutto quando abbiamo fornito le giustificazioni abbiamo chiarito che non ho mai avuto nel corso degli ultimi periodi nessuna evidenza da parte dei responsabili aziendali circa possibili mancanze sull'attività lavorativa.
1: Quindi, a tuo modo di vedere, quali sono allora i reali motivi per cui ti è stata comminato questo licenziamento?
0: Crediamo che siano indiscutibilmente legati all'attività sindacale, perché erano relativi a delle vertenze che tantissimi lavoratori negli ultimi anni non mettendo in piedi verso TIM, in quanto hanno subito delle perdite salariali su alcuni istituti anche a seguito di accordi sindacali, quindi è chiaro che il tentativo è di liberare la sindacale e le vertenze legali che giustamente i lavoratori portano avanti, anche perché abbiamo già avuto di sentenze di Cassazione che hanno confermato il comportamento irregolare dell'azienda e le decurtazioni salariali illegittime.
1: Quindi, naturalmente, immagino voi farete un ricorso al giudice. Ecco, da anche rilevare che c'è stata una interrogazione all'amministrazione fiorentina che è stata presentata dai consigliere comunale Palagi di Sinistra Progetto Comune.
0: Oltre all'interrogazione in Consiglio Comunale ci sarà uno sciopero a livello nazionale martedì 19, le ultime 2 ore a fine turno. I lavoratori parteciperanno a questo sciopero su una proclamazione che era già stata fatta per altre motivazioni, e si aggiungerà anche questa del mio licenziamento.
1: Benissimo, restiamo in contatto. Allora, Simone, grazie per la tua disponibilità,
0: grazie
1: e solidarietà naturalmente da parte della redazione. Una buona giornata.
0: Grazie a tutti. Buona giornata.
2: Jedna młodzież gra pan kroka i się z tego cieszy.

0: 105.250, Frittura Mistale, Radio Fabbrica è giunto al suo termine. Con fatica abbiamo chiuso la terza intervista, questa volta registrata, perché il nostro ospite era un po' stanco, se non sbaglio, vero?
1: Cioè la lotta stanca,
0: la lotta stanca, moltissimo. Quindi abbiamo usato una registrazione di qualche giorno fa, riprenderemo i podcast con l'aiuto anche di Dario, che salutiamo e ringraziamo per il suo intervento oggi, che l'ho fatto ritornare come ricercatore
1: di ritorno in panchina. No, vabbè, ritorno in panchina, vabbè.
0: Non è vero, ti abbiamo assunto a tempo indeterminato, quindi adesso non puoi scampare.
2: In realtà è il coach, non sa.
0: Manderemo registrazioni chilometriche di ore e ore di Dario che parla. Poi trasformeremo la nostra trasmissione. Ma a parte gli scherzi, vi rimandiamo l'appuntamento martedì prossimo dalle 21.30 alle 19.30, oppure viceversa, dalle 19.30 alle 21.30, ogni martedì. I nostri podcast passati sono già lì in rete, pronti e disponibili. Non ci sono solo i nostri, ma ci sono quelli di tutte le trasmissioni qui del palinsesto di Blackout.
2: E poi, come ogni martedì, ci sarà dopo di noi Riot on Sunset Strip, trasmissione musicale che è concentrata negli anni 60 nello specifico. Poi dopo la puntata di Music to Play in the Dark, poi forse Blecchino, non certo di saperlo, crediamo di sì.
0: Sì, pensiamo proprio di sì.
2: E va bene, detto questo direi che possiamo salutarvi e augurarvi una gaudevole serata una felice serata all'ascolto della nostra radio indipendente preferita, e alla prossima.
0: Ciao
1: ciao
2: ciao, ciao.

0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado? Abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.
4: Giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: that. 21:58, ritardo abissale questa sera per gli anni 60 blackoutiani. Comunque, una buona serata da Paolo Magù. Buonasera, Arpon.
1: Buonasera, buonasera, Paul.
0: Riot on Sunset Strip questa sera, tanto per cambiare, in versione monca.
1: Versione A2.
0: Versione A2, beh, sempre meglio della settimana scorsa, in cui sono andato in solitaria addirittura.
1: Eri solitario.
0: Ma hanno rimasto solo sti quattro cornuti, come diceva il buon Vittorio Gassman.
1: Esatto, t'hanno rimasto solo.
0: Ma hanno rimasto solo, ma l'ho portata a casa e la portiamo a casa anche questa sera, nonostante il ritardo abissale.
1: Sì, direi, ma a questo punto direi spacchiamo le 22, no? Potevamo farlo stasera, 21:50, andavamo ancora due minuti.
0: Vabbè, giusto per essere, non volere, no, non esageriamo, no, cioè, non esageriamo.
1: Anche perché già arrivano messaggi, i numeri poi li daremo
0: sì,
1: dopo.
0: Cioè,
1: però...
0: c'è qualcuno che si lamentava per il ritardo, chiedeva se c'era qualcuno, il buon Franco Franchi, che salutiamo, abbracciamo.
1: Grande.
0: Con l'augurio di un buon ascolto.
1: Medaglia d'oro a questo punto.
0: Medaglia
1: direi.
0: D'oro, vediamo un po' se ce ne saranno altre per le nostre singolari. Le Olimpiadi di Riot on Sunset Strip, che ogni martedì qua sulle libere frequenze.
1: Che iniziano intorno a quest'ora, ricordiamo.
0: Salutiamo anche l'ortodossia di Frittura Mista, a.k.a. Radio Fabbrica, che ci ha appena abbandonati. Sono dall'altra parte del vetro.
1: Sono ancora
0: però
1: di là, stasera.
0: Ci tengono ancora compagnia, belle presenze.
1: Sì, fa sempre piacere, sicuramente. Conflitto Capitale Lavoro, dicevi, è...
0: che è sempre attivo qui sulle libere frequenze, sì, anche nella nostra angusta Taurinorum.
1: Esatto, grazie a loro che ci tengono aggiornati.
0: Ok, facciamo che partire con la musica allora, visto che siamo in ritardo.
1: Andiamo.
0: Allora, rimaniamo in quel di Los Angeles con i Seeds, dagli Standards passiamo ai Seeds con la loro Try to Understand, si va a Blackout.
1: Vai così.

0: E allora, Magico Harpon, siamo partiti con i Seeds.
1: Molto bene, direi.
0: Try to understand, siamo in bolla.
1: Anche e soprattutto perché, come secondo messaggio, ha scritto Cane Nero Bau.
0: Oh, che salutiamo, un abbraccio, buon ascolto a Cane Nero Bau, medaglia d'argento questa sera.
1: Eh sì, fa sempre piacere, soprattutto a me.
0: Soprattutto a te.
1: Esatto.
0: Sei di nuovo alto col microfono, ti abbasso perché è pronto.
1: Allora, io mi sento da paura.
0: Ok, perfetto. E allora non va bene.
1: Ok, vabbè.
0: Comunque 22.04, stasera un po' meno tempo in nostra compagnia, ma siamo pronti per la selezione arponiaca, siamo pronti a dare i numeri anche, visto che avete già scritto il 346-6673-263, caro Harpon.
1: WhatsApp, Telegram, Signal e anche SMS normali, si usano ancora, sicuramente. E poi lo 011-2495-669 per squillini, dirette, eccetera.
0: Vi ricordiamo anche il servizio Cisti Viaggiare Informati, che è sempre attivo, mi raccomando, occhi bene aperti, segnalate brutte presenze in città.
1: Presenze via fiume, via terra e via aria.
0: Controllori, posti di blocco, carabinieri, guarda di finanza, tutto Interpol,
1: tutte ce l'abbiamo.
0: Tutte le cose che non ci piacciono. Salutateli con un bel dito medio.
1: Esatto, scuotetelo, fatelo vedere bene.
0: Sì, esatto, che sia ben visibile. Riferite comunque delle presenze indesiderabili in città, e un saluto anche a chi ci ascolta essendo privato della propria libertà nelle patrie galere.
1: Sì, esatto.
0: Loro va il nostro più grande abbraccio.
1: Esatto, chi ci ascolta da Ferrante Porti.
0: Buon ascolto. Va bene, allora possiamo passare alla prossima Selecao, caro Harpon. Vediamo cosa succede, se riesco a fare danno come al solito.
1: Ma io credo di no, dai. Vediamo questa volta.
0: Dovrei aver imparato. Comunque il pezzo te lo ricordi, se no te lo ricordo io.
1: Sì, sono gli Hacienda
0: con
1: You Are Gonna Be My Girl.
0: You're My Girl.
1: Yeah, You Are My Girl. Okay.
0: 2, 3, poi la quarta ci azzecchi.
1: Alla terza l'ho presa.
0: Va bene. You're My Girl, Hacienda.
1: Meglio tardi che mai.

0: Mattia.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta. Puoi parlare, ne hai facoltà, caro.
2: Sì, ci siamo.
1: Adesso sono una falsa partenza.
2: You are be my girl.
1: No, you are my girl. Più è semplice, meno te la ricordi.
2: Gli Hacienda, dai.
1: Gli Hacienda, beh, qua ci arriviamo.
2: You are my girl. Ok, giusto.
1: Sì, ce l'hai fatta, è stata dura, ma ce la possiamo fare.
2: Alla quarta volta.
1: All'anima.
2: Ce l'ho fatta, meno male.
1: Va bene, 22:10, proseguiamo con la musica, con una bella botta di blues.
2: Come mai?
1: Ci richiamo in quel dieci... perché negli 60 c'era anche il blues, eh?
2: Beh, sì, no, certo, però è strano.
1: Ti sembra strano? Ma accarezziamo anche quello, dai, con i Paul Butterfield Blues Band da Chicago. Questa si chiama per l'appunto Born in Chicago, Paul Butterfield Blues Band, 1965, Electra Records. Si va.
2: Sentiamo un po'.

0: Allora, abbiamo lasciato andare anche i Paul Butterfield Blues Band 1965 con il grande Mike Bloomfield on guitar. Da Chicago era Born in Chicago e poi doppietta con Shake Your Money Maker, Elektra Records 1965, caro Harpon.
1: Devo dire...
0: Sei sorpreso del blues?
1: Sì, ma perché...
0: Ma sono bluesman anch'io a mio modo.
1: No, ma è raro che le passiamo pezzi blues, ma io sono un grande...
0: Allora provvediamo a rimpolpare.
1: Sì, no, d'ora in poi magari qualche pezzo blues lo carico pure io.
0: Certo che no.
1: Molto volentieri. Chissà il prof che ne pensa, ma penso che sia d'accordo con noi, dai.
2: Direi di sì.
1: Ci farà sapere.
0: Ci spostiamo in quel di Coventry in Inghilterra, caro Harpon.
1: Come che l'hai detto? Coventry.
0: Coventry, Coventry alla Palermitana.
1: Alla Palermitana.
0: A Coventry.
1: Passo di
0: Sorrows, che ebbero successo anche in Italia, poi si spostarono in Italia.
1: Ah, però.
0: Magari dopo mandiamo un pezzo in italiano dei Sorrows, vediamo se riesco a recuperare qualcosa.
1: Vediamo.
0: Questo è ancora un singolo inglese che ha per titolo, caro Harpo.
1: Il pezzo si chiama
0: Let the Live Live.
1: Sì,
0: è più cosa vuoi che è?
1: Come
0: cosa
1: siamo
0: vuoi
1: precisi,
0: che è?
1: Mamma mia.
0: Sì, sono pignuolo.
1: No, ma fai bene il titolo dei
0: Sorrows, buon ascolto.
1: Prego.

0: Mio caro Harpon, 22:22, abbiamo passato l'R&B dei Sorrows, belli belli.
1: Esatto, sì sì, il pezzo...
0: Vediamo se tu ricordi.
1: Let the Live Live.
0: Fantastico!
1: Detto anche giusto.
0: Suppongo 1965, suppongo, eh?
1: Dici?
0: Prima di venire in Italia, direi di sì, direi di sì.
1: Ah. Sembravano di un annetto o due, forse più avanti, come sono arrivati.
0: Era un live, quindi non lo so. Andiamo un attimo, indagheremo. Nel frattempo ci ripiombiamo di nuovo dall'altra parte. Sto ciancicando, è ufficialmente. No.

0: Iggy Pop, i fratelli Ashton, Ron, Scott Ashton e Mr. Dave Alexander, gli Stooges, 1969, Electro Records, classicone con No Fun.
1: Bravi loro,
0: belli graffianti.
1: Bravi loro.
0: Ci vogliono a quest'ora.
1: Sì, sì, sì, Roma, ogni tanto.
0: Alle 22:29 solo più mezz'ora ci resta, soltanto mezz'ora.
1: Sì,
0: solo più non si dice, è dialettale, ho sbagliato.
1: Lo so, vabbè, ma
0: ci resta soltanto mezz'ora.
1: Soltanto mezz'ora, esatto.
0: O più italianizziamoci un po'.
1: Meno male.
0: Ci godiamo anche questo Jimmy McGriff con Kiko, fantastico.
1: Ah, la base,
0: ci fanno sempre i complimenti per le basi.
1: Sì, sì, sì, ma appunto
0: con Lemmond abbiamo molta dimestichezza,
1: sì,
0: con l'organo Lemmond.
1: Sì, dovremmo rifarla, lo diciamo sempre.
0: Era stata pesante, però me la ricordo, l'abbiamo fatta al contrario,
1: con contrario,
0: le basi cantate
1: un paio di stati fa, non è andata così male, dai.
0: Io me l'ho fatto un mazzo non indifferente, però vabbè.
1: Lo so.
0: Va bene, allora passiamo alla prossima canzone in programma, la canzona. Metti la canzona.
1: Mi ricordo solo il titolo, però.
0: Buonasera, Neighbor Neighbor.
1: Neighbor Neighbor,
0: con
1: esatto.
0: Mr. Jimmy Hughes, a cura di Arponazzo.
1: Prego, Paul, dovrebbe partire, credo.
0: Grazie.
1: Così mi han detto. Sì, è partita.
0: Yeah.

0: abbiamo virato decisamente con l'R&B, caro Harpo. Decisamente, mi è scappata la Esho,
1: Ma va bene, non c'è mica problema.
0: Fretta non c'è mica.
1: Esatto. Tanto più che stasera, dopo il prof non c'è. Music to play in the dark, ma
0: non ci allunghiamo perché devo andare a dormire domani mattina e mi devo alzare presto.
1: Ah,
0: tu già credevi
1: no, pensavo
0: che potessimo un pochino, ma non esageriamo. Recuperiamo un po' quello che abbiamo perduto.
1: Esatto. Sì, esatto, facciamo così.
0: Detto questo, tu non ti ricordi neanche quello che abbiamo passato, sicuramente.
1: No, tu vabbè, pensare in B di prima.
0: Jimmy Hughes, Neighbor 66. Ti vengo in tuo soccorso
1: sulla linea, grazie.
0: Sì, grazie. Il salvataggio sulla linea. Ti seguo ancora an R&B, questa volta ci spostiamo dalle parti di Chicago con gli Shadows of Night.
1: Beh.
0: Seconda formazione 1968, Super K Records. Questo è un altro classicone che ha per titolo Shake.

Yeah.

0: Allora, abbiamo lasciato andare gli Shadows of Night, Super K Records 1968, grande singolo, riempi pista, caro Harpo.
1: Sì, l'avevi detto.
0: Far ballare la gente, questo è un Cissa Maraia mica da ridere.
1: Sì, sì, sì, Roma, infatti.
0: Gran classicone del 68.
1: Ci sta, ci sta.
0: Shake.
1: Peraltro un ringraziamento a tutti quelli e quelle che sono venuti al Paso questo sabato sera, gran serata, era tutto molto incendiato, devo dire. È bello.
0: Abbiamo infiammato il palco pasico.
1: È stato bello, sì, sì, sì. Non era super strapienissimo, però.
0: Ma c'era la quantità giusta di persone.
1: Sì, sì, sì, è stata proprio una serata di molta passione.
0: Chiediamo anche di partecipare al prossimo Blackout Fest 12, 13, 14 giugno al Manituana.
1: Beh,
0: mi raccomando,
1: sì.
0: Numerose, numerosi.
1: Tra poco poi ci saranno, inizieranno ad arrivare qualche...
0: per sostenere l'emittenza.
1: Esatto.
0: Che di soldi?
1: Di soldi e senza.
0: È sempre se. Buonasera, sì, per salare. L'emittenza che di soldi è sempre senza. Sveglia. Sveglia, bambolotti.
1: Quindi no, sarà una bella festa, un sacco di gruppi che verranno a suonare, dibattiti, distro, situazioni varie,
0: con la qualità che solo Blackout sa darvi negli anni, dal 1992 insomma.
1: Eh sì, sono già 34, sì, ho detto giusto.
0: 34 sì. Anni di libere frequenze, mica da ridere, scusa se è poco.
1: Scusa se è poco, esatto.
0: Allora, proseguiamo con Harpo con la musica?
1: Sì,
0: tu dici la canzone, io dico l'artista.
1: Però aspetta, Love Love Love.
0: Sì, pensavo che fossi scordato pure quella.
1: No.
0: Brooke Rogefeld, il nome è allucinante. Ti doveva scegliere proprio col lanternino.
1: Ciao,
0: ascolto. Si va.
1: Ciao.

0: Allora, Love Love Love più Grogefeld, ecco perché il nome era strano, svedese. Abbiamo indagato,
1: svelato l'arcano.
0: 1969, il nome dell'album impronunciabile, Metronome Records.
1: Eh sì, perché appunto è scritto...
0: Però senti perché. Senti che è mon. È il buon Houston Person, ci sapeva fare.
1: Direi proprio di sì.
0: Va bene, scusami, ti ho interrotto.
1: No, un po' meno io con l'alfabeto del nord Europa, che non so come si chiama.
0: No, avevo detto un album di Pug Rockefeller dal titolo assolutamente impronunciabile, Yada Ada, una cosa assurda. Comunque, Metronome Records 1969.
1: Dicevi molto hendrixiano, no?
0: È vagamente hendrixiano, doveva essere un live, sembrava un live, sembrava.
1: Riccheggiava, infatti, sì.
0: Psichedelico tendente all'hard rock, diciamo. Mentre io vi riporto, riavvolgo il nastro in Los Angeles 66 con questi Sixpence, che poi si chiamarono successivamente Strawberry Alarm Clock.
1: Ah, okay.
0: Una manciata di singoli un po' prima. Questa è Heart Full of Rain. Buon ascolto.

0: E lasciate anche questi Sixpence 1966 from Los Angeles, Are Full of Rain. Una bella ristampa a cura della A-Karma, uscita negli anni 90 presumibilmente. Uscivano un fottio di ristampe, caro Arpo, per un
1: anni, sì.
0: C'erano un po' di etichette italiane che non erano niente male.
1: Eh no, meno male che uscì. Intanto qualche ristampina si trovava all'epoca.
0: E ancora adesso si trova.
1: Sì, no, infatti, se cerchi bene.
0: Rispetto agli anni 90, tanta roba ristampata.
1: Eh sì.
0: Molto benissimo, allora prosegui tu.
1: Sì, vado io.
0: Siamo di nuovo a Los Angeles. Sons of Adam, belli.
1: Fortunate Son.
0: No, quelli erano i Creedence Clearwater Revival. Questa è Saturday Son.
1: Vabbè,
0: lapsus freudiano. Magari la mettiamo dopo.
1: Vedi, mi è venuto in mente e via.
0: Saturday Son, Sons of Adam, si va Blackout.

0: Senti, senti che base Harpo, senti che base Booker T and DMGs.
1: Bella, bella.
0: Questa è roba da Siure, sì. Roba deluso. Vabbè.
1: No, no, no, ma sempre.
0: La dobbiamo fare una solo di base, una solo solo Hammond, una puntata solo Hammond.
1: Sì, sì, sì, no, ma io ci sono, solo quando vuoi.
0: Abbiamo appena lasciato andare i figli di Adamo.
1: The Sons of Adam.
0: Conno Saturday Song, tenuto Son. Io 1965. Esatto. From LA. Rimaniamo nello stesso anno, questa volta ci fiondiamo in quel di Londra. PYE Records o Pi Records, che dir si voglia, questi sono i Kinks, che è un po' che non passiamo.
1: Beh.
0: Questa è una bomba che ha per titolo I Need You.

0: La bombazza di Kings, un altro pezzo riempipista, questa è la I Need You 1965.
1: Più volte passata anche qua,
0: Rai. Ma merita sempre, questa sì, merita sì. sempre. Stiamo ballando, infatti stiamo ballando io, Arpo.
1: Infatti quando
0: chip to chip, guancia a guancia.
1: Chip to chip, quando ci sentite rientrare in ritardo è perché ci mettiamo.
0: Perché stiamo ballando, esatto, e siamo presi dalle danze.
1: E mi si tolgono i freni della carrozzina e vanno da soli.
0: E anche i freni inibitori,
1: vorrei dire. Sì, anche quelli, esatto. Per quelli anche l'alcol dà una sincera mano.
0: Ah, hai capito.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma io continuo a ciancicare fantasticamente.
1: Sì,
0: ormai,
1: no, ma
0: e ormai ho questo, ho intrapreso questa strada.
1: Questo hobby,
0: Sì, è questo hobby di masticare mentre parlo.
1: Mentre parli al microfono, certo che ci sento.
0: Ma no, perché questo, è, questo tipo di arachidi sono un po' persistenti. Allora
1: certo. Devi andare a...
0: Mi sembra di aver finito, invece con la lingua devi andare,
1: andare
0: a ramanare.
1: Masticare bene,
0: certo. No, restano i pezzettini in mezzo ai denti. Sono cose belle, soprattutto assolutamente radiofonico.
1: Soprattutto
0: lo fanno in qualsiasi radio, nelle, nelle più grandi radio del mondo,
1: migliori radio del
0: alla
1: mondo.
0: RAI, chi non ciancica, chi non ciancica.
1: Sai Francesco Repice quando fa le cose delle, delle partite, sempre.
0: E quello dello sport, già.
1: Certo, cioè,
0: e buon Sandro Ciotti a voglia, che
1: voglia.
0: Si portava i lupini, l'ho visto io. Americo, i semi di zucca.
1: Voglia, sì, sì. Fiorello.
0: Quella è la nostra scuola, infatti, la grande scuola del ciancicamento.
1: Certo.
0: Anche stasera, minchiate, l'abbiamo detto, caro Arpo. Passiamo
1: infatti,
0: un po' di
1: musica. E infatti, cos'è successo? Mi sono dimenticato il pezzo.
0: The One in the Middle, a cura di Leaves. Siamo di nuovo in quel di Los Angeles. E buon ascolto, signor, ci pensiamo noi.
1: Ma lo sapevo allora, vabbè. Leaves, The One in the Middle.
0: The One in the Middle.
1: One. Vedi, sempre che cicco, porca.

0: sentire con il pezzo Harpon?
1: The Song, no.
0: Sì, The Song of Silence.
1: No, me la sono ciccata.
0: Vabbè, era The One in the Middle.
1: The One in the Middle, esatto.
0: A cura dei Leaves. La facevano anche i Manfred Mann questa qua. Era
1: l'hai detto prima. Sì, è vero. Ma sai, è entrato Kevin, io divento matto.
0: Ti sei emozionato.
1: Ti sono emozionato.
0: Allora, ce ne andiamo di nuovo a Londra con gli Who 1965 da My Generation. Questa è la traccia d'apertura che ha per titolo Out in the Streets, The Who.
1: Bella.

0: 1965, Brunswick Records per gli Who, il loro primo album My Generation. Questa è la traccia di apertura per Townsend, Daltrey e soci. Questa era Out in the Street, 1965.
1: Poi di classiconi, stasera.
0: Sì, sì, va.
1: Lo puoi fare, tu lo puoi fare.
0: Me lo posso permettere.
1: Me lo posso permettere, esatto.
0: E qua dovrebbe partire. Vediamo di provvedere, va.
1: Provvediamo. Andiamo a cercare qualcosa.
0: Adesso andiamo, però vediamo. Ma cosa vuole? Dica.
1: Ma cosa vuole, esatto.
0: Andiamo con la prossima. Pronto. I'll be gone.
1: Se no era qualche rimasuglio. Allora, sì, I'll be gone, gli Opposite Six.
0: Sì, fantastic. Questo è sempre Riot on Sunset Strip sulle libere frequenze di Blackout 2306.
1: Anni 60 e dintorni.
0: E dintorni, buon ascolto.

0: Pronto?
1: Vorrei sapere quante volte si lava lei, signora, al giorno.
0: Cosa?
1: Quante volte si lava lei, normalmente?
0: Perché?
1: Perché bisogna risparmiare sull'acqua, eh. Ci sarà la crisi idrica, quest'estate farà troppo caldo, farà tanto caldo. Ha sentito? Eh?
0: No, ma che significa? Vuoi sapere quando volte mi lavo?
1: Sì.
0: E che l'interessa è, poi?
1: Per risparmiare l'acqua, signora.
0: Per risparmiare l'acqua?
1: Sì. Sento che
0: perché mi ha detto dall'acqua.
1: C'ha aperta l'acqua lei, signore.
0: Ah!
1: C'ha aperto l'acqua.
0: E la
1: chiuda.
0: La chiuda. E perché?
1: E dobbiamo risparmiare, signore.
0: Per cosa?
1: Oh, brava, perfetto, la chiusa adesso, che stiamo telefonando e l'acqua scorre per niente. Ha capito? Pronto. Sì, questo è il numero uno. Questo qui chiudiamo. E perché? Si risponde il marito. Sicuro. Pronto?
2: Pronto.
1: Ah, buongiorno, si stavo parlando con la signora prima.
2: Sì, ora parla con me, dica.
1: Ecco, sono Roberto Ferrari, acquologo. No, dicevo alla signora che bisogna risparmiare l'acqua. Per esempio, ecco, lei quante volte si lava?
2: No, ma per il momento sta cucinando, come fa a risparmiare l'acqua, scusa?
1: Ecco, ma lei quante volte...
2: acquologo, a me che cazzo me ne frega?
1: Vabbè, ma scusi, siamo tutti
2: sì,
1: sulla stessa barca.
2: Ma cazzo tu, a telefono è andato a parte, cazzo, in un momento ci stava per letto.
1: Ma perché, scusi, siamo tutti sulla stessa barca?
2: Ma c'è una cosa che ha la minchia.
1: Siamo tutti sulla stessa barca, mi scusi. Se poi rimaniamo senza acqua. Pronto? Pronto? Pronto?

0: devo dire, caro Harpol, che lo scherzo a Cosenza colpisce sempre nel segno. Infatti arrivano già i primi messaggi al 346-6673-263.
1: Beh, questa è una pietra miliare.
0: Salutiamo Meneghetti, salutiamo Franco Franchi che apprezzano, e anche noi apprezziamo. Durerebbe ancora un po', ma
1: è un po' tanto.
0: Ve lo risparmiamo.
1: Ti dice anche l'indirizzo, via Medaglie d'Oro 81,
0: vicino all'autostazione.
1: Cioè, esatto.
0: Ormai lo sappiamo a memoria. Sappiate che io e Harpol lo sappiamo a memoria questo
1: però
0: scherzo.
1: Però no, facciamo anche, come dire, l'esegesi di tutto il parlato di questa conversazione. Ora parli con me.
0: Camo pozzo per me.
1: Esatto, esatto, perché io sono il capofamiglia, no? Il maschio. E quindi devi
0: maschio alfa, trattasi di maschio alfa.
1: Esatto.
0: Trattasi di maschio alfa.
1: Si come faccio dall'acqua, scusa. Mamma mia.
0: Allora, al momento sta cucinando.
1: Quello giustamente dice, che va cazzo vuoi?
0: Andiamocene in quel di Mestre con Le Orme 1969, questa è Milano 1968, così si chiama la canzone.
1: Bella.

0: di psichedelia italiana con Le Orme da Ad Gloriam 1969. Questa era Milano 1968. Non ti piace molto il cantato, Arpo?
1: No, lo apprezzo.
0: No,
1: ti dicevo anche che la
0: un po' stereotipato.
1: Sì, però figo, dovremmo anzi aumentare i pezzi
0: di roba italiana. Non è sono facili da trovare.
1: Non sono facili da trovare, ma ce n'è di roba, posso dire.
0: Ne mandiamo un altro, guarda, mandiamo ancora i Ranger Sound che ho mandato anche la settimana scorsa, però c'è un'altra che è inedita.
1: Ah, ok.
0: La mandiamo.
1: Okay.
0: Nel frattempo la tua Selezão,
1: allora,
0: i Magic Plants.
1: Magic Plants, esatto.
0: Sono un niente.
1: I'm nothing.
0: Aspetta un attimo, perché ho fatto un attimo di base.
1: Sì.
0: Ok, questa volta ci siamo, allora. Magic Plants, I'm a nothing.
1: I'm a nothing, ok.

0: allora, caro Arpo, abbiamo chiuso alla grande con un po' di super beat garage italiano, eh?
1: Bella,
0: questi, bella. Bella de Padova, bella, i ragazzi dei capelli verdi. Tu pensa che tinture, porcherie di tinture, avevano esatto. veramente i capelli verdi. Ho visto le foto.
1: Ho pensato proprio a quello. Negli anni 70, non so cosa, se fosse proprio molto salutare quella roba.
0: No, no, io direi che proprio di no. Farsi i capelli verdi in quell'epoca
1: non era un granché.
0: C'erano esatto. cose migliori. Era meglio bersi un bicchiere di una bottiglia di vino.
1: Meglio, sì, sicuramente.
0: Anche la damigiana, anche la bottiglia un po' poco.
1: Esatto.
0: Allora, era però, un tipo per te, i ragazzi dei capelli verdi, CDB Records da Padova 1966, chiudiamo italiano.
1: Bella.
0: Signora Meloni sarebbe orgogliosa di noi, siamo italiani. Sì. Chiudiamo sì, con fierezza.
1: Sì, esatto, chiudiamo.
0: Mocca esatto, a te, chi non te lo dici.
1: Mamma mia, che brutta situazione. Bravo. È la situazione totale. Peraltro, vabbè, niente.
0: Allora è tutto per questa sera. Salutiamo tutti e tutti quelli che sono rimasti incollati alle libere frequenze.
1: Chi ha messaggiato anche.
0: Chi ha messaggiato più di tanto.
1: E il prof anche, che speriamo ci starà la
0: che non ci non c'è in registrata, speriamo di averlo in presenza next week.
1: Esatto.
0: Vi lasciamo con un po' di bobina, poi abbiamo il Blecchino qua che ci porta sostanza.

0: anche io. Però...
1: la mia sveglia non è d'accordo, ma pazienza, ce ne faremo una ragione. Niente, questo è quanto. Riot on Sunset Strip torna martedì prossimo alle 21.30. Vi salutiamo e buon ascolto, sempre sulle libere frequenze di Blackout.
0: Fate bravi.
1: Ben piantati, stay Blackout. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, buonasera. La pescheria?
0: Sì.
1: Sì, sono il signor Tangorra. Posso parlare con lei? Devo chiedere una cosa.
0: Sì.
1: Sì, siccome devo organizzare una cena con i miei amici.
0: Sì.
1: Vorrei sapere se ci sono delle coste.
0: Sì,
1: che stanno con cocciniere e
0: stanno.
1: Sì.
0: Sì. Sì.
1: Mi
0: chiedevo
1: un cacchino.
0: Stanno.
1: Il cocciniere?
0: Sì.
1: Stanno, sì. Ci stanno un chilo e mezzo più o meno che agisci da mangiare tutti.
0: Come? Allora, dimmi.
1: Ci sta un chilo e mezzo di alieni da mangiare tutti.
0: Sì, signore.
1: Se vengo mi fa mettere da parte.
0: D'accordo, io devo mettere da parte. 3 chili, costa un chilo e mezzo che
1: agisci. Sì, e se vengo mi fa anche 2 trimoni.
0: Trimoni?
1: 2 trimoni. Mi può fare 2 trimoni anche se vengo?
0: Capisco.
1: Se vengo, mi può fare anche 2 trimoni.
0: Allora perché le domande mangiate solo te?
1: Ma che le domande, te no, sfrutta le orecchie.
0: Vuoi muoverti nel carrello?
1: Ma fammi un cazzone.
0: Ma se da perché le domande mangiate solo, devi da pensare.
1: Ma fammi un cazzone.
0: Ma se c'è la mustaccia, domani da solo, non ti fai chiesto, e te la figli te.
1: Ma fammi un
0: cazzone.
1: Sfrutta le orecchie.
0: Sfrutta le orecchie.
1: Ricchione.
2: Ehi, buongiorno, senta, può passarmi il titolare, sono il commendator Ferrarese. Scusi. Sei pronto?
3: Pronto?
2: Sono il commendator Ferrarese. Senta, può prepararmi un bel panfletto per oggi? Voglio venire con alcuni miei colleghi, alcuni avvocati, ci sa l'avvocato La Forgia.
3: Quanti sono?
2: 9.
3: Andiamo alla Salentina?
2: Come?
3: Siamo una Salentina e verrà.
2: Come vuole lei, insomma, dovremmo stare piuttosto comodi. C'è un po' di raffreddore.
3: Non vuole stare solo, noi possiamo mettere la saletta.
2: Allora è meglio nella saletta.
3: Va bene?
2: E un bel panzetto, cosa mi prepara?
3: Cosa si vuole?
2: Stanno le, che so, le braciole.
3: Di ciuccia arrostiti.
2: E i coglioni di ciuccia arrostiti?
3: Sì, magari ne può schivare, andare a lei. E le può gustare.
2: E poi gli rimetto nel culo.
3: Secondo come le piace a lei.
2: E avete quelle salsicce tipo cazzi duri duri?
3: Sono detto.

0: Come on, come to me, Mr. Bianchi, la dame, no?
1: Te
0: lo
1: metti in indolare. Attento,
0: tu hai fatto il sol. Ma no, a te la morte, la mamma.
1: La morte
0: tua. Ti chiedi la
1: morte, ti facciamo poco,
0: cazzo, morte, Charlene, chiedi a me.
1: Mamma,
0: come è stato? Ma sei un figlio da puttana. Allora, siamo solo per poco, se te ne sono. Ci dico, ma io dico, nel tuo cazzo, ma che cazzo, che cazzo, che cazzo, che
1: cazzo, che
0: cazzo, che cazzo, che cazzo, che cazzo, che cazzo,
1: che cazzo, Guagliò! Tu andai a scuola un figlio di cazzo a morte!
0: Sì, tu sei figlio di puttana, povero! Sono io, tu vuoi dire che c'è bene per lasciare il cazzo che ti metto a morte!
1: Senti un attimo!
0: Dimmi! Tu fai poco qua perché ti vuoi andare a fare! Sei lui più! Tu ti avessi messo a nulla e allora faccio a te, hai capito?
1: Guagliò, calmi, sto ti faccio male
0: solo! Sei morto, calmi!
1: E chi è?
0: Sei
1: conosce, c'è te
0: un uomo! Venga, fango!
1: Ma c'è il gas, ma c'è il gas.

0: 11 alle 12.
1: Va bene.
0: Tanto sono Gagliardo, lei mi conosce, quello che c'è il cazzo duro quanto un petardo.
1: Tu sei un cornuto.
0: Tu sei uno stronzo.
1: Gagliardo, tu un cazzo. Io a te non ti metterei neanche a pezzo di miei coglioni.
0: Chi hai detto?
1: Hai capito? Buonotto, tu sei un bigliacco.
0: Tu sei una faccia di merda, sei un riccione autentico.
1: Tu sei un chino da merda proprio.
0: Tu sei uno stronzo.
1: Tu sei un culo rotto.
0: Tu sei una faccia del culo autentico, da giovestie.
1: Tu, Gagliardo, tu un cazzo.
0: Stronzo da merda.
1: Tu ti proprio la faccia tu cazzo quando fornisce da fare.
0: A te ti piacciono i capocchioni a te. È vero, ricchioni. Ti piace farlo mettere in culo.
1: Non direi mai.
0: Di la verità, dai, che te lo fare scaricare.
1: Tu per me sarai una bella ragazza.
0: No, tu sei un gran ricchione, ti piacerebbe, eh?
1: Sì, mi piacerebbe di vincolarti. Hai capito? Ricchione.
0: Ti piacciono i capi.

28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Tank Girl, United States of America, 1995. Rachel Talulai.

ma il barlume di speranza e resistenza consiste, come la storia sovente dimostrato, nella generazione definita dai suoi predecessori in quanto vuota, ma che tale, ovviamente, non è.

E quando un regalo di buon compleanno migliora la giornata di un combattente, ecco purtroppo ritrovarsi una sgraditissima sorpresa da parte degli usurpatori davanti alla propria dimora. Ed è subito dolore, ma una giovane esso piace.

con l'apporto delle forze ritenute a prescindere nemiche e l'arrivo della ragazza Jet, nasce finalmente la leggenda della ragazza carro armato.

tra una pletora di donne capitanate da una baldracca e vortici di sabbia. Ecco che le due donzelle hanno il primo contatto con la corte dei canguri.

mano a mano che i rapporti tra le due parti un tempo stoltamente divergenti si solidificano, un accadimento riguardante il profeta dei mammiferi, ominidi, scatena la rivalsa.

La resa dei conti è giunta, e tra perdite da ambo i lati, ritorni dannati e salvataggi, in uno stordente baleno ci si ritrova catapultati altrove, ove la solidarietà è la più grande arma.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggio informato.

0: fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
2: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
3: Ma io volevo solo fare una lasagna.
2: Terrorista energetico.
0: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Pare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronics.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

0: 主役を降ろされるんじゃないの。
1: 二人はルナが私たちみたい。

fascista d'amore. Di male. Di male.